Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso.

0: musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: I got the love in the music. I got soul.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Bravo di Radio Studio Più.
3: Un'altra
1: a belli
3: l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea
1: a belli
2: 69 siamo qui.
1: Si parte, signori, mercoledì 5 agosto alle 5.44. Tutto live. Facciamo l'appello, Massimiliano e Roberta Dalla Vista, lo sito. Max da Bologna. Fabio da Tribiano. Fabio da Mantova. Sauro da Brisighella. Cristian da Belfiore. Take it to the limits.

chug-a-round. Siamo tutti in carrozza, signori. Emanuele, buongiorno.

Lo sito, buongiorno, Max da Bologna. Umberto e Calle da Cervia. Francesco, l'operatore ecologico da Milano.

better take it to the limit. Si può dare. 338 14 11 001.

Beh, Take It to the Limits 1994 per partire anche questa mattina. Buongiorno, come state ragazzi, tutto bene? Oh, allora, siamo pronti con la nostra mezz'oretta che ci rimette in sesto. Poi avremo i nostri tre momenti assolutamente imperdibili. E poi come sempre dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli, Achille Ferrari, qui in studio a Desenzano del Garda. Io direi di partire subito e voi andiamo e si parte. Partiamo con la Bush, rimaniamo nel 94. Voi fatevi sotto, 338 14 11 001. Stefano da Villa Poma, buongiorno.

signori La Bush con Sweet Dreams, Paolo da Salizzole. E dai che venerdì, magari. Siamo a mercoledì. È arrivato Stefano da Vignola, buongiorno Stefano. Anche Max da Trento, buongiorno Max. Signori, pillolino con i Century, rimaniamo ancora nel 94, questo è Point of No Return. Sì, bolla, bolla, bolla.

Taxi vola, signori, Alena Fiumicino. Elia Taxi Driver di Milano. Antonio da Castrezzato. Luca da Travenzuolo. Dario da Ubaldo. Renato da Folgheria.

Il viaggio continua, signori. Freedom. Agostino, buongiorno. Siamo per salutare gli Antico. Eravamo nel 1991. Adesso arrivano Prezioso e Marvin con Bonjour. Ce lo danno loro il buongiorno, occhio.

0: Bonjour.
1: Bonjour.
2: Andiamo, signori, forza. Tre tre otto 14 11 001.

2001 qui, buongiorno.

Stiamo per salutare anche il prezioso Marvin. E in arrivo ci sono gli scooter, che ci dicono di muovere le ciappette, ragazzi. Le muoviamo insieme? Le muoviamo insieme? Siamo nel 1994, ritorniamo lì. Questo è Move Your Ass. Muovi le ciappette. È arrivato Giulio da Comacchio che saluta Massimo.

0: Sauve les chapettes. Ravers unite. Maximum respect to the whole European force. Make some noise.
1: Si voilà.
0: Ragazzi, sono rimasti gli ultimi posti per la gita in catamarano con noi sabato, eh? Mandatemi un messaggio su WhatsApp e vi spiego tutto. Sabato, sì, gita in catamarano sul lago qua, eh? 389-83-34-825, dai. Se volete venire con noi, diretta dal catamarano in navigazione, fighissimo. Posti limitatissimi, eh?

Augusto da Cugnoli, buongiorno Augusto. Andrea da Fermo, buongiorno.

Siamo per salutare gli Scooter. E in arrivo ci sono loro adesso. Entriamo nella zona calda, signori, arrivano i Floor Filla. Esattamente 26 anni fa, signori, Anthem numero 3. Sì, quasi corre.

siamo Bruno e Luzmo, Cristian di Ferrara, buongiorno Cristian. Mostrami la via. Mercoledì 5 agosto, tutto live. Non è finita, signori, occhio. Abbiamo Giuliana da San Colombano all'Ambro. Ciao Giuliana, buongiorno. Siamo per salutare gli Absalom. Intanto è arrivato Marco da San Lorenzo in Campo. Salutiamo gli Absalom e andiamo nella Storm. Andiamo nel 1996, due anni avanti. Si vola, Storm. Francesco da Montegranaro, buongiorno.

Mauri da San Marco Argentaro, Cosenza. Voilà, salutiamo gli amici della Calabria. Ben arrivati. Salutiamo Stormy, arriva la ciliegina sulla torta per oggi. Arriva il buon Maurone con Iguana, signori. Dopo il varano c'è l'iguana. Signori, arriva Iguana, è arrivato anche Nick.

0: Simone da Verona, buongiorno. Carlo da Pietramurata. Signori, con Iguana andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi che tornerà domani. Adesso tutti incollati alla radio perché arrivano i nostri tre momenti. State lì.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Robin Schulz con Better Times, ed eccoci qua ancora. Buongiorno ragazzi, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, quindi scaricate l'app se non l'avete fatto. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Più dici complimenti, fatene uno che se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un fruscello, sei. Come dici? Un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso. No, vabbè, la battuta. Però ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non, ti danno anche fastidio. O no? Fregatene, cioè.
0: Dove si firma?
2: Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non. Ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
0: No,
2: ci sono solo donne con i fiori in piedi. Gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano. Cominciano piano piano. La macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV. Perché la donna vuole il SUV. Il SUV è stato creato dalle donne, per le donne. Cioè, non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella, scarburata. Noi andremmo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo. Dai! Beh, le macchine, chi le fa le macchine? Gli uomini. Ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tu ti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli. Voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli. Voglio il SUV. Compro un cane. Vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più.
0: Del coglione.
2: Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? No, il cambio, non lo so, oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, non, e infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo. Diventi monorchide.
0: Sì.
2: Si dice così, termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo. A parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola. Giocati il firruccio adesso perché uno ce n'ho. Non è che me lo puoi dare 2-3 volte. Uno ce n'ho. Primo. Secondo. Cioè, se tu te ne vendi uno, c'hai cioè 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone, metti solo una mano per coprirlo. Cioè, non c'è bisogno di tutte e due le mani. In barriera, no, metti solo una mano. Cioè, non, dici, ma come vai una mano? Uno ne ho. Cioè, non. Tante agevolazioni. Cioè, non. Lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire. Ci sta nel sacco delle. Andiamo avanti. Vabbè, cavolo, tu non sai bene, lo so, ragazzi, lo so. Ma volevo dire una cosa: questo qua ormai non c'ha più. Voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avrà messo? Perché sono curioso. Niente. Cioè, c'ha solo. E basta. Fa impressione. Niente. Non c'ha più niente.
0: Ci mette le monetine.
2: Ci mette. Ma un sacchetto. Un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci metti dentro il portafoglio, il cellulare, che quando lo cerchi hai perso il cellulare. fare. Ah, che coglione qua. Per dire, se non. Vabbè, andiamo avanti. No, no, ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina. Perché comunque quest'uomo è felice, sorride. Adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però. Però è felice. È felice.
1: Andrea.
2: Su Studio Più. Se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiego.
0: Le spiego io.
2: Che le capisce tutte, le capisce. Incredibile. Io non posso niente, non posso.

0: Io potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare e invece vengo qua a sudare per voi perché vi amo veramente, visceralmente vi amo.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmizzano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo a metà, ragazzi, sono le 6:30 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, Achille Ferrari. Nel mentre abbiamo due ancora momenti da riascoltare che magari vi siete persi ieri e che non avete fatto in tempo né a sentire né a vedere. Io ve li faccio sia risentire che vedere. Tutto questo dopo la pubblicità, state lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Black Eyed Peas con Where is the Love. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Come state ragazzi? Tutto bene? Ben trovati? Allora scaricate l'app se non l'avete fatto ancora ragazzi, perché tra pochissimo andremo a rivedere non solo quello che magari vi siete perso ieri, ma anche a riascoltare chiaramente. Quindi prontissimi ragazzi, scaricato l'app, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Tavolo, io non so come fai a sopportare. Allora, ragazzi, noi scherziamo.
0: Ogni tanto viene fuori sto messaggio.
2: Come fai a sopportare Ugo?
0: Nessun messaggio.
2: Ma no, ma allora noi litighiamo come Sandro e Vianello. Cioè, non Sandro e Vianello litigavano dalla mattina alla sera. Beh, era una fiction, voglio dire. Noi litighiamo invece davvero. Cioè, non è che. Noi per davvero litighiamo. Cioè, io lo insulto veramente, ma fuori onda io gli lancio degli insulti, degli anatemi. Che ragazzi, metà bastano, cioè non lui è stato a Sassuolo, credimi. Buongiorno, se non avete i soldi per aggiungere il cavo, noi ascoltatori facciamo un bonifico. Luisa, è facile lo sto bonifico.
0: Ti do l'Iban.
2: Però posso dire una cosa, ti hanno perculato, ti senti perculato?
0: Mi sento perculato, però
2: perché adesso questo cavo qua io oggi posso fare il salto della fune, lo vedi che va? Allora, questo qua se lo tocco inizia a fare.
0: Esatto, perché siccome sono tutti
2: quindi quando ti hanno detto abbiamo cambiato il cavo, ti hanno perculato.
0: Sì, perché ne ho bisogno.
2: Perché tu sei perculabile. Per come si dice?
0: Labile.
2: Perculabile. Perculabile. Si dice? Da prendere per il culo, insomma, non è, scusate la parola per. Allora, però è vero, cioè non è.
0: Vabbè, io non posso saperlo, mica vivo in radio, quindi io sono arrivato là un po' di tempo
2: fa. Ti hanno fatto il gioco del coniglio. Ti hanno fatto trovare il coniglio fuori dal cilindro e tu ci hai creduto, vero?
0: Ho detto l'avranno cambiato perché siccome.
2: Ma secondo te il coniglio vive nel cilindro?
0: Non lo so se si trova bene.
2: Ma come? Il mago quando tira fuori il coniglio dal cilindro, secondo te il coniglio è dentro il cilindro?
0: No, non ce l'ha lì.
2: Dove ce l'ha?
0: Nella manica.
2: Scusa. Da qualche parte sarà.
0: Certo.
2: E cerchiamo sto coniglio allora, ragazzi. Andiamo avanti. Oh, oggi la pazzia è a livelli altissimi. Radio è più professionale, ma che si fottano tutte le altre radio politiche ed impostate. Non ho capito niente.
0: Certo, è un complimento questo,
2: ah,
0: Andrea.
2: Ah, perché noi diciamo sempre la verità. Allora, io posso dire una cosa. Io posso parlare del mio programma, che noi siamo scarsi, incapaci e diciamo però sempre la verità. Quello è vero. Io li dico con Ugo, ma quello che quando lo insulto così anche in diretta, io lo insulto anche fuori onda. Non è che dopo fuori onda, oh, tutto bene, prendi un caffettino. No, proprio lo massacro. Io sono vero. Una pippa ma vera. Andrea Cataloscio, mamma mia, fate. No, non cominciamo con i complimenti. Buongiorno, ragazzi, che poi dopo ci facciamo un programma con i complimenti. Potremmo fare un programma di complimenti.
0: Che programma? Sarebbe,
2: no. Leggiamo solo complimenti. Buongiorno Andrea, Ugo, e siccome l'anno prossimo dovrei andare a convivere, buongiorno Andrea e Ugo, siccome potete staccare per favore il mio nome dal suo, per favore?
0: Ma sei un bastardo.
2: Se no Gianni e Giuseppe, se facciamo Franco e Mimmo, non.
0: Ma chi sono?
2: Andrea, siccome l'anno prossimo, chiedilo anche a Ugo,
0: scusa,
2: dovrei andare a convivere, secondo voi faccio bene a fare cosa, scusa?
0: Ad andare a convivere, Andrea.
2: Ah, a convivere! Ma con chi? Dipende con chi.
0: Ma come con chi?
2: Con un cane, con un gatto.
0: Scusa.
2: Si può convivere anche con una mosca, per esempio. No? Uno si affeziona a una mosca. No. Tu, per esempio, c'hai le mosche in casa.
0: No, le mosche
2: ma
0: in casa.
2: Ma non dire cavola.
0: Ma lascia stare.
2: Ma stai zitto, che ti seguono proprio. C'è uno sciame di mosche che gira per casa.
0: No, per favore.
2: Mamma. In testa, come la nuvoletta di Fandozzo. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno. Andrea, ti invio il mio curriculum, 25 anni, 90, 60, 90. Ah, è una donna questa.
0: Presa.
2: Ti abbiamo presa per i capelli. No, perché stava andando, stava scivolando. Ah, dobbiamo ringraziare tutti i pompieri, ma in particolare i pompieri di Gardone, Valtrompia, Famileggio, se non sbaglio pure. Dove stai, Domenico? Eccolo qua, Gardone, Valtrompia, che ieri hanno salvato questa cagnolina che era finita in un crepaccio, si dice così.
0: Sì, il crepaccio, un dirupo.
2: Che differenza c'è tra il crepaccio e il dirupo?
0: Il crepaccio dovrebbe essere a V come hai fatto tu. Il dirupo è dritto.
2: È dritto. Okay.
0: Quando cadi, infatti, si dice cadere in un dirupo.
2: In un dirupo.
0: Faccio anche il sonoro. Ah!
4: questo è il dirupo. Il crepaccio è quando cadi e tocchi da tutti e due i lati. Ah, pum, pum.
2: Io ragazzi,
4: questo è l'esempio. Quando sbatti come il flipper.
2: No, me lo rifai questo pezzo veramente. Questo è un pezzo bellissimo. Se tu lo fai e lo fai come post serio,
4: ma deve avere.
2: Tu dici, adesso vi spiego la differenza tra buongiorno, benvenuti nel mio canale. Sono Ugo Palmisano. Oggi parleremo della differenza tra il crepaccio e il dirupo. E poi fai il dirupo quando cadi. Invece nel crepaccio, quando cadi, vista che c'è l'altra parete, tum, tum, tum, tum. Ah, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
5: Andrea, sono Abdul.
2: Abdul, buongiorno Abdul, buongiorno.
5: A chi è partito adesso?
2: Ah, è uscito di casa adesso. Mamma ragazzi, voi non state bene. Comunque, mi rifai il pezzo per favore, dai. Ciao, allora, sono Ugo Palmisano, che la gente lo vuole registrare.
4: Ciao, sono Ugo Palmisano, benvenuti nel mio canale. Nel mio canale come cadere.
2: Sì, okay. Aspetta, no, vieni di qua, lo facciamo bene. Dai. Voglio fare un video proprio, voglio fare un video perché è troppo bello, ragazzi. Cioè, mamma mia, è bellissimo. Entrate su Instagram, no, lascia la palla che mi serve. Mi serve, vai, aspetta, vai. Direttamente su Instagram, vai.
4: Dimmi quando sei pronto.
2: Sono pronto, vai.
4: Allora, ciao a tutti, sono Ugo Palmisano, benvenuti sul mio canale di YouTube che si chiama Come Cadere. Mi raccomando, prima di iniziare, nel link in descrizione mettete un cuoricino e seguitemi, così facciamo partire l'algoritmo. Allora, partiamo dalla prima fase, il dirupo. Il dirupo è una parete dritta, lunga, quindi facciamo l'esempio, tu cammini, inciampi nel dirupo e cadi dritto. Questo è il dirupo. Mentre il crepaccio, che a V, ci sono tutte e due le pareti, quando cammini, inciampi, tu, pum, pum, pum, pum, e sbatti da tutti e due i lati. Questa è la differenza tra dirupo e crepaccio. Seguitemi per altri consigli e iscrivetevi. Il mio canale vi aspetta.
2: No, è troppo bella, ragazzi. Allora, se volete vedermi questa cosa, perché ormai su Instagram ci sono veramente tutti quelli che ci vogliono insegnare a vivere, cioè su qualsiasi cosa. Anche uno l'altro giorno ho visto, sono entrato in un canale, adesso vi faccio vedere come fare una sedia con due pezzi di legno. E ha fatto, ha preso due pezzi di legno, uno l'ha conficcato nell'altro, e così, e si è seduto su un pezzo di legno, così, in bilico, così, ecco la sedia con due pezzi di legno. E io dicevo, ma la gente non sta bene. Ma non so se vogliono popolarità, tutti vogliamo diventare famosi, una roba incredibile. Aspetta un attimo, forse è quello che è cascato dalla sedia. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
6: No, no, io invece sono caduto la macchina qualche tempo fa, cascai.
2: Mamma mia. Che sembrava Rino, c'è le battute di Rino questo.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Lady Gaga con Bloody Mary, ed eccoci qua ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavoloscione, manca solo uno che sentiremo subito dopo la pubblicità, quindi voi scaricate l'app nel frattempo oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia su Digitale Terrestre e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavoloscione in onda su Sky, canale 809 GoTV Channel, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show! Su Studio Più.
2: Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: con Thunder. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, se siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una decina di minuti e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Pronti col terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Catavolo, ma tu andrai all'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi. Cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
3: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
2: un
3: investimento
2: pazzesco. In che anno?
3: Nel 69 sono arrivati.
2: Ma secondo te, ma adesso mo, sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500 quella che se tiravi il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo, sinceramente, negli anni 70 davamo in giro così, cioè col caballero, col sì, col ciao, che se firmavi la benzina, il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, quindi avevano già inventato la bici assistita.

0: eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna, dopo non ci siamo più tornati. Sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Ma è possibile, dai. Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, o abbiamo preso dei pugni lì, cioè siamo arrivati sulla Luna. Cioè, non l'hanno fatto. I filmati l'hanno persi apposta. Perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
1: Ma da chi?
0: Dagli alieni.
1: Ma chi?
0: Dagli abitanti della Luna. I lupestri.
1: Ma chi sono?
0: Praticamente si hanno andati
1: chi
0: sopra.
1: Sono?
0: Uno è sceso, ha ficcato la bandiera. E c'era uno che prendeva il sole integrale.
1: Aspetta!
0: Cioè, capito? Gliel'ha infilata. Quello si è nervosito. Ah sì. E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Chi te stramutto? Vieni qua. E quello corre con quella zavorra là. Con quel casco che rimbalzavi. È stato preso subito. Bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto. Anche quello, cioè quello che correva. Aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati. E quindi quando sono tornati, quindi non hanno più parlato. Cioè, sono spariti. Nessuno fa l'intervista a questi. Dov'è l'intervista? Non c'è. Questi non parlano più. Non siamo più tornati sulla Luna. 50 anni. Perché non siamo più tornati? Perché?
1: Perché per i mezzi, per
0: ma
1: i
0: quali
1: soldi.
0: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai! Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. È meglio

0: Io ho provato a chiamare l'inferno, mi ha detto guarda, non so se, se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi, cioè quindi non, non lo so, no, adesso vediamo, adesso vediamo, non, vabbè, vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie per favore, che è un po' che non ride, mandagli la foto tua, Ugo, dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli, a un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki, è arrivata l'onda. No, me ne vado,
1: no,
0: ragazzi.
1: Ti prego.
0: Mamma. Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita. Non...
1: No, l'avevi... Secondo me la prima volta che l'hai detta era giusta così.
0: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male. L'ha scritta male.
1: L'ha scritta male.
0: Andiamo avanti. Mamma. Che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso? Oh.
1: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
0: Ah, ok, esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Che a tavolo, ma tu lo sai che io ti... Ah, basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
1: No, vabbè.
0: Ragazzi, non... Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, ve lo lascio. Vin e Diesel sono i veri amici, si vedono nel momento del gasolio, ragazzi, cioè non rimani qua che non c'ho soldi, capito? Non
2: mamma.
0: Le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
1: Ma chi sono?

0: Topi Back, ex Sorry Papi. E allora ragazzi ci siamo, eh? Andiamo di meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi da nord a sud il caldo si fa sentire con

0: I valori più alti che verranno registrati nelle regioni centro-settentrionali, pianura padana e zone interne dell'Italia centrale. Ma anche al sud non si scherza, con le temperature che magari sì sono 2-3 gradi più basse, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante e afoso. Insomma, da nord a sud si suda. Per il resto vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale. Sole nel resto delle zone, con il caldo però che sarà davvero pesante. Per sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Route 66,
1: Andrea Catavolo Show.
3: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: scusate Rolling Stones se vi nominano così tanto, vabbè, perché non si paga più la SIAE, capito? Cioè, se tu nomini Rolling Stones non è che paghi la SIAE, cioè non, se fai una canzone dei Rolling Stones allora sì, però uno può dire Michael Jackson, ma non paghi la SIAE, non, allora c'è un complotto per mandarmi via da questa radio, ragazzi, perché mi hanno ridotto completamente le scritte dei messaggi. Questo è un messaggio come per dire sei vecchio, non riesci a leggere, vattene, capito? Cioè non, vabbè, comunque non so come si possano ingrandire, non
1: devi,
0: lo so,
1: cliccarlo Andrea e vai in mezzo, almeno. Ma io, vabbè, stamattina ho fatto così.
0: Lui dà le spiegazioni quelle,
1: io ho fatto così stamattina,
0: è un po' come il capo, no? Un cinema pazzesco, io ho fatto una chiamata, mi ha risposto Lorenzo, mi ha detto tranquillo te lo cambi, e infatti me l'ha cambiato.
1: Allora io, giusto per la cronaca, io sono arrivato stamattina,
0: sì,
1: e ho trovato i messaggi piccoli,
0: okay, sì,
1: ti faccio sentire, ok,
0: aggiungi una rubrica, se, ma tutti i giorni io ho un problema, cioè non...
2: Ehi Lori, i messaggi, non so se l'hai riavviato tu, a sinistra sono proprio piccoline,
0: sì, piccoline,
2: si fa fatica a leggerle,
0: guarda com'è gentile con gli altri, com'è accanito. Vuoi che faccio sentire un tuo messaggio di ieri?
1: No, anche i tuoi ce li ho,
0: Beh, con me è proprio una bestia, un animale, con gli altri è tutto carino,
1: no,
0: gentile.
1: Allora, quando il problema si è palesato stamattina,
0: no, vale palesato, basta parlare così con sto palesato,
1: si è
0: presentato
1: stamattina, erano piccoli.
0: Si è presentato il problema, non è che il problema ti ha bussato a casa, buongiorno, sono il problema,
1: ho
0: oggi sono i messaggi piccoli.
1: E io sono il primo che arriva la mattina e trovo le magagne.
0: Ma, Leo, ma come parla, ragazzi? Io me ne vado, ragazzi,
1: cioè, ma come si dice?
0: Palesato, magagna, cioè, no, si è presentato il problema. Ma tu te l'immagini che vede il dottore, buongiorno dottore, stamattina mi si è presentato questo problema delle emorroidi, veramente non si è palesato proprio così, all'improvviso, cioè mi ha sorpreso, mi ha spiazzato. Ma dai, ma basta, sei finto. Lui è finto così, come è finto con Lorenzo lì, che è tutto gentile, educato. Con me è un animale, una bestia. Dopo faccio sentire un pezzettino del tuo messaggio.
1: Io c'ho anche i tuoi,
0: Vabbè, non c'è problema, falli sentire, io lo sanno che sono così, cioè non è che cambio io, non è che cambio. Vabbè, buongiorno, lui è bipolar. Oggi lo chiameremo bipolar.
1: Bipolar,
0: sei bipolare, Ditra Fritz.
1: Chi è?
0: Ditra Fritz.
1: Chi
0: va
1: è?
0: Bene, tra un po' arriva anche Scegherato col furgone nuovo.
1: Col furgone arriva.
0: Col furgone. Chiaramente è dentro il furgone lui, guida un altro. Se volete mandarci notizie da commentare, non lo fate. Lasciate stare. Oggi va così, ragazzi.

0: Allora, questa è la canzone più gettonata tra i muratori ottantenni, ragazzi. Si danno proprio la spinta, l'energia con questa.
1: Ma chi lo manca una tira? Vai, Dendronaco, vai, vai. Oh, bello, vai.
0: Ma io non ho capito, ma perché a 80 anni uno deve aspettare la morte? Ma perché non capovolgiamo l'INPS? L'INPS non ha capito una mazza. L'INPS non capisce una mazza. Allora uno dovrebbe stare in pensione fino ai 40-50 anni. Verso i 50-55 anche iniziare a lavorare. Uno può dire: mi sono spezzato la schiena oggi. Sì, c'hai 80 anni, è giusto dirlo. Ma quando sento un 25enne: oggi mi sono spezzato la schiena, ma com'è possibile? C'hai 25 anni, c'hai. È giusto che uno si diverta fino a 55-60 anni. 55, dai, non esageriamo. Verso 55 inizia, diciamo, la carriera lavorativa. Quindi 5 anni di apprendistato, 5 anni di piano piano, un part time fino a 60 anni. Da 60 fino alla morte uno deve lavorare, perché io vedo gli anziani. Rino Polloni non si è più ripreso. Rino Polloni, guarda la dimensione, non l'abbiamo più visto. Gira per le campagne qua col motorino, raccatta l'immondizia, dai passaggi, non sa più chi è, manco la moglie lo riconosce. Rino, torna da noi, Rino. Rino, mamma, è vero, quando uno va in pensione, ragazzi, non si sente più della società, no? Non si sente più un ingranaggio della società, si sente un superato. C'è un termine bellissimo che adesso non mi viene in mente, però c'è un termine bellissimo. Vabbè, cadavolo, come comunichi te? Non comunica a nessuno. Tu sei meglio del telegraph. Il telegraph.
2: Telegraph.
0: Che cos'è il telegraph?
2: Non lo so.
0: Forse un fax, voleva dire.
2: Fax.
0: Vabbè, fax è un mezzo di comunicazione, no?
2: Degli anni 80, Andrea.
0: Un scienziato. Il miglior mezzo di comunicazione di sempre è il ciupa ciupa, ragazzi.
2: Ma cosa?
0: Se non sapete le cose, non.
2: Ma cosa?
0: Andiamo leggermente in pubblicità, leggermente, proprio un'orecchia mettiamo.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Andrea adesso li allarga, Andrea mi ha risposto.
1: Mamma, è fastidioso, ragazzi.
0: Ma come fastidioso?
1: Sveglia le persone per una cavolata.
0: Ma dai, è solo perché
1: erano piccoli messaggi.
0: Ma allora si forte.
1: Dai, veramente.
0: Mamma mia.
1: Ma sei veramente fastidioso.
0: Ma io?
1: Sì.
0: Ma ruzza l'animo per i messaggi.
1: Ma io non ho detto niente, non mi sembra.
0: Meno male che siete testimoni.
1: Sei veramente, ecco, un esempio di di donna. Questa è questa è la donna.
0: È
1: la donna pompa il marito come se non ci fosse un domani. Poi il marito magari scende dalla macchina per disfare l'altro, per picchiarlo, per dichiarargli guerra, una guerra mondiale. Poi dopo un po' lei scende e fa: ma sei cretino, ma dai, ma solo perché t'ha tagliato la strada, ma neanche tanto poi, ma come, mi hai pompato a bestia, mi hai detto non ti fai rispettare, guarda sto cretino, gli hai fatto le corna.

0: sbagliato, vedi? Lo vedi?
1: Esempio di donna.
0: Ma vi amiamo, vi amiamo anche per questo. Perché ogni tanto l'uomo si addormenta, il testosterone va giù, la donna te lo sveglia, capito? Dai, ma fai un po' l'uomo, dai! Allora ti lascio, ciao.

0: Allora ragazzi, Ugo uno ha scritto stamattina un po' nervoso. Allora non è Ugo ragazzi, è Magalli col ciclo. Quindi state sereni, state sereni. Basta, basta, Agosto aspetta. Aspetta, aspetta. Catavolo vai in mona, ma vai in mona catavolo. E poi ti pin e vada pam e vada via il chat. Ok, allora c'è una suonatrice di uno strumento tipo un pentolone, sembra il pentolone della paella, a Desenzano, dove c'è la statua di Xausa, il mio amico Walter Xausa. C'è una che suona uno strumento particolare, stamattina ce l'ho visto la diretta, adesso chiamo il mio amico animale e vediamo come mai c'è questa che suona lì, forse è una sua amica, non so se ha organizzato la cosa lui, boh, vediamo, aspetta, sentiamo se risponde. Veramente a quest'ora c'era un è dalle 7 che suona.
1: Ma chi?
0: È una. Pronto?
2: Andrew.
0: Ah, addirittura il video, Ah!
2: Chi? Ma dove sono?
0: Ho visto il video infatti di una che suona. Cosa fa la sangria? Quanto la fa al piatto?
1: Ma cosa?
2: Dai, vieni a trovare, dove sei?
0: Ma sono in radio, cretino. E anche tu sei in radio adesso, sei in radio.
2: Ragazzi, Sono qui a pomiciare.
0: Ma che pomiciare? Stai guarda, ma quella che suona quello strumento lì, la conosci o?
2: Aspetta che te la faccio conoscere, aspetta.
0: Passa. Ma
2: scusate, sei in radio, è Radio Studio Più.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Lui Andrea Catavolo.
3: Pazzesco.
0: Ciao. È troppo carina per conoscerla, tu non la conosci questa ragazza.
3: Vero?
0: Verissimo.
3: È tutto un fake, ci siamo appena visti.
0: Immagino.
2: Diciamo che l'arte unisce, ragazzi.
0: Ma stai zitto, prostituta. Senti, ma che strumento è quello, tesoro?
3: Questo è un handpan.
0: Handpan, ho capito.
3: Esatto, direttamente dallo spazio.
0: Dallo spazio?
1: Mi piace.
0: Ma cos'è? È tutto di rame? Che materiale è?
3: È acciaio. Acciaio inox. Trattato e poi ovviamente ha sulle sue note.
0: Facci sentire un pezzo, vai!
3: Accordato interamente a mano.
0: Accordato a mano? Col martello o a mano?
1: No, è martello.
3: Martelli.
0: Vedi? Come martelli? Ne so a pacchi. Fai sentire due o tre note, vai, fai sentire.
2: Certo. Ti filmo.
0: Vai.
2: Aspetta che ci siamo. Vai.
0: Non ci provare che non c'è.
1: Sembra cinese.
0: Cioè con le mani lo suona, cioè incredibile.
2: Va bene così ragazzi.
0: È bravissima, complimenti. Brava e bella, andate dove c'è la statua di Xausa a Desenzano, anche se siete a Brindisi. Prendete la macchina, andate lì perché, vabbè, lui è il maestro Miyagi, però lei è carina e sa suonare molto bene questo strumento.
2: C'ha gli occhi da giapponesina anche lei, eh?
0: C'ha gli occhi, è vero, perché sono le 7 di mattina, cretino.
1: Certo.
2: Vabbè. Seguitela ragazzi, seguitela su Instagram.
0: Come si chiama?
3: Elisa Mirana.
0: Miranov. Ma quindi origini russe? No.
3: No, del Madagascar.
0: Del Madagascar, come Freddie Mercury.
1: Ma non è del Madagascar lui.
0: Come no? È del Madagascar. Zanzi, vabbè, uguale, insomma.
1: Ma che uguale.
0: Ma infatti dalla faccia sembrava un po'. No, scherzo, è bellissimo. Ciao tesoro, un bacio.
2: Non mi innamorare.
0: No, ma che io sono già innamorato di te. Cioè, geloso. Prostituta, stai zitto. Ciao amore, ciao. Salutiamo. È bello che ha messo il video lui, quindi io li vedevo, ma loro non vedevano me. Cioè, non... Vabbè, ma è un artista. Vabbè, comunque, ragazzi, se volete passate a Desenzano, c'è la statua grossa, quella di ferro con le due vele, e c'è lei che vende le castagne, quindi insomma sembrava il pendolone delle castagne. No, sto scherzando, quanto sei ignorante, catavolo, sei veramente una bestia. Io sono l'anti-influencer. Io sono, come si può dire, dobbiamo coniare un termine nuovo, non influencer ma disinfluencer. Faccio disinnamorare tutte le delle cose, capito? Come si dice? La tendenza al contrario, capito? Se vanno i pantaloni a zampa d'elefante, faccio i pantaloni stretti. Il contrario. Dobbiamo coniare il termine, però, eh? Così me lo metto su Instagram. E ci vorrebbe un bel Superman. Un bel Superman che entra lì dove stanno gli ingravatati. Un parlamento di magia che svolazza dentro. E quelli adesso. No, perché noi la vogliamo. E li ammazza tutti. Che poteri c'aveva Superman?
1: Beh, lanci laser dagli occhi.
0: Lanci laser, vai! Sfasciali tutti! Bugiardi! Bugiardi! Dove posso vedervi in televisione?

0: è bello che quando va la canzone lui si abbassa il microfono.
1: No, no, è aperto, eh.
0: Ah, è aperto. Niente, si è sentito un po'.
1: Si è sentito.
0: Eh?
1: Non so se si è sentito.
0: Si è sentito? Si è sentito. Quando parla con gli altri, con me si è sentito? Non si è sentito niente. È bipolare, ragazzi.
1: È bipolare.
0: Ma voi litigate sempre, tutti i giorni, ragazzi.
1: E se no non ci sarebbe
0: ma
1: il gusto,
0: parolacce,
1: no?
0: Proprio pesanti.
1: Però alla fine, cosa ti ho detto alla fine ieri?
0: Ma non mi interessa, non mi interessa. Che facciamo i buonisti adesso, dai. La gente piace se litighiamo, non...
1: No, aspetta, voglio... No, chiudi il microfono, aspetta.
0: No,
1: aspetta.
0: Cosa? No, vuoi
1: aspetta,
0: far...
1: aspetta.
0: No, fallo sentire tutto. Fallo sentire
1: no,
0: tu.
1: No, sei un coglionò, si sente.
0: Ma chi se ne frega, dai.
1: No, voglio sentire se c'è qualche altra roba.
2: Sai che sono impulsivo.
0: Ma allora, no, io non ho segreti.
1: Sì.
0: Io
1: no,
0: non
1: questo,
0: ho.
1: Questo sì.
0: Vai.
2: Andrea, lo sai che sono impulsivo. Niente, però poi a bocce ferme tutto torna fermo. Però prima di mandarti questo messaggio ho dovuto smettere di ridere. Perché ho ascoltato il saggio fino alla fine.
0: È un coglione, vedi?
2: Coglione. Scusami, ma è più forte di me. Sai che ti voglio bene, dai.
0: Assoluta. Va bene. Poi fa il prete, capito? Poi fa il prete. Prima mi insulta, poi fa il prete.
1: Ma sono momenti
0: ma
1: di
0: stai zitto. Allora, ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia, sono andato a fare sto colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, gli diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata. Abbiamo dato da bere, abbiamo messo all'ombra, così qua là, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E mi aspettavo, vabbè, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci, grazie, cioè. E invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato la cosa, ma può venire oggi? Ho detto, vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
1: Chi ti ha fatto il colloquio?
0: Il cane.
1: Ma chi? Ma com'è possibile?
0: Il cane mi ha fatto il colloquio.
1: Ma chi?
0: Cioè, sono rimasto sorpreso. Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima, voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi. Cioè,
1: dai!
0: Non è... Allora gli ho detto, sei un bastardo. Perché al cane e che fai? Si fa, e fai le promesse di Gibilterra.
1: Ma che Gibilterra?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Ma che promessa è?
0: Andiamo avanti.
1: Scusa, che
0: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
1: Manco io, onestamente.
0: Mi ricordo il Papan. Come si chiama? Il Pampan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che la preparo. Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, sì, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato e mi fa, compra rossa, gli faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra rossa, mi fa, dai, compra, faccio, no, non la compro, stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo, mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, nel mucchio c'era anche lui. No, comunque, io non ho mai comprato nessun follower. Allora, c'è un altro modo per comprare i follower. Ci sono vari modi. Questo era quello più semplice. Tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower. Poi, quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano:
1: esatto.
0: Tu, tua madre e tua zia.
1: Esatto.
0: Invece, ci sono altri modi per comprarli. Le donne, fai vedere una, cioè una scosciata, fai vedere, diciamoci la verità, ragazzi, cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi. Però quando tu vedi una donna scosciata con, che si veste in un certo modo, fa vedere prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela, e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai, e la segui fino al camposanto, la segui. Poi vabbè, è così, la donna è agevole. L'uomo, anche l'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io c'ho, seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka. Te lo giuro, mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene. Ma è convinto! Peserà 100, un centinaio di chili. Sarà alto come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te. C'era le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là. È fortissimo. Ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo. Vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto: hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire. Mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato. E poi qua siamo. Qua.
3: Andrea,
4: a tavolo,
3: show
5: su Studio Più. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
2: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
0: Andrea, hai visto?
1: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
0: Ma io ci
1: che
0: provo.
1: Fa le battute.
0: Ci provo.
1: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
0: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
1: Come mai?
0: È arrivato col cangù.
1: Ah, perché il furgone si
0: è il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
1: Quello della Sardegna.
0: Quello che avevamo ad Arbatax.
1: No, ma detta così sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù andavamo in giro a dare la marijuana, cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti,
0: sì, sì,
1: dell'attrezzatura, dell'attrezzatura. Vabbè, sì, vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
0: Dai, sì.
1: Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
0: C'ha tutti i capelli.
1: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
2: No, perché
1: pensavo che non ci fossero.
2: No, scusa, prestate.
1: Basta, c'è la canzone, basta.
2: Ti ho spiegato la cosa tecnica.
1: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.
3: Ma vai, mona. Col Telegraph. Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
1: Ah, ok. Dai, lascia stare.
2: No, padre, io so che Telegraph. No, scusi, è Telegram.
3: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: Cavolo, il mio prete è diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli, che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: Dita.
0: Ma quale dita?
1: Dita Von Tirs, sì.
0: Von Tirs.
1: Dita Von Tirs.
0: Ma Von Tirs.
1: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna?
2: La compagna di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
1: Dita.
0: La dita, sì, sì.
2: Compare in un video, sì, di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flute, no?
0: Flute.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... Cos'è? Un calice di vino, frate indovino.
1: Mamma mia, ti prego, mamma
0: un frate indovino. Sì, molto bella questa battuta. Attenzione, è arrivato il pensionato.
1: Grande.
0: Come stai, Rino?
3: Bene.
0: Senza cuffie, fregatene. Non...
3: No, le ho dimenticate in macchina, siccome giro con lo scooter.
0: Devi parlare al microfono, però. Devi parlare al microfono. Adesso ti ruba il microfono proprio. Cioè, della serie. Il microfono è mio, non è tuo. Come stai?
3: Bene, dai, ma d'estate col caldo che fa,
0: sì,
3: e il traffico che c'è a Desenzano, giro con lo scooter.
0: Giri con
3: e
0: lo
3: allora
0: scooter. È vero, poi lui c'ha un cestino proprio per il cane, che è la busta del Despar. La busta gialla, quella rigida del Despar, dentro ci mette il cane. Cioè, veramente.
3: Sì, perché mi è scivolata giù, è un po' anziana anche lei.
0: Ah, ok, perché prima neanche la busta.
3: No, niente.
0: Ah, niente, stava...
3: No, ma la busta sempre, anche quando sono andato a fare le ferrate.
0: Sì.
3: No? Sono andato a fare le ferrate.
0: Sì. Che sono le ferrate?
3: Le ferrate sono delle vie in mezzo ai canyon che scende il fiume,
0: sì,
3: con tutti i ganci e il cavo d'acciaio,
0: sì,
3: ti danno l'imbragatura e tu fai tutto il percorso.
0: Ah, ecco perché è venuto giù la montagna. Vabbè, pesarino, sembra un fuscello, ma fai un centino?
3: No, ma dai.
0: Ah no?
3: Magrissimo, guarda.
0: Ma è magro, si è fatto la maglietta.
3: No, sono andato alla pizza di Orgoglio Bresciano.
0: RP, sarebbe il tuo simbolo, RP?
3: Sì.
0: Rino Polloni? Ah, pensavo rimbambiti per sempre. Rimbambiti, pensionati.
3: Grazie per aver detto che sono in paradiso, che vado in paradiso, ho sentito prima.
0: Andrai in paradiso sicuramente tu, perché sei una persona buona che aiuta le persone, anche quelle che non vogliono essere aiutate. Lasciami stare. No, signora, mi è caduta. Mi sono sdraiata. C'è la sabbia, c'è il mare. Siamo al mare. Lui tira via la gente dalla sabbia. Cioè, incredibile. Mi lasci le caviglie. Incredibile. Signora, c'è troppo sole, si brucia. Ho messo la crema.
3: Ma la gente è a piedi, nessuno si ferma. Ci sono anche anziani.
0: Sì, però fa impressione con questa poi RP. Fa impressione, sembra un capito? Un funzionario, capito? Uno che sta magari fermo o va a piedi, cammina tranquillamente, vuole farsi una passeggiata. Lui si accosta e gli fa: serve qualcosa? È chiaro che quello si spaventa. Dice, no, tutto a posto.
3: Drogato. Rocco Siffredi che è andato in paradiso.
0: Non ho capito.
3: Ti ho raccontato quella di Rocco Siffredi che è andato in paradiso?
0: No, non me l'hai raccontata.
3: Ecco, Rocco va su.
0: E San Pietro? Vai via. Vai giù col corrimano. Segui il corrimano.
3: San Pietro lo fa entrare, no? A un certo punto gli fa vedere il paradiso e a San Pietro gli cadono le chiavi. E Rocco...
0: No,
3: vai giù all'inferno. Vai giù all'inferno e dopo un po' in paradiso fa freddo.
0: Fa freddo.
3: Di solito veniva sul caldo
0: dall'inferno.
3: Dall'inferno e invece fa freddo, no?
0: Fa freddo.
3: Allora San Pietro va giù dal diavolo e dice: oh, ma cosa succede qua che c'è tutto spento? Fa: eh sì, abbassati tu a raccogliere la legna.
0: Barzelletta da pensionato, ma è bella. Potremmo fare l'angolo del pensionato.
3: Non è male.
0: Ce n'è un'altra. Attenzione. Allora, però posso dirti una cosa, ti faccio una... Sai che io sono così, no? Ti faccio le critiche. Noi ci conosciamo, siamo amici.
3: Costruttive.
0: Tu quando fai video, perché sei bravo, perché aiuti le persone, sì. Cioè,
3: mi
0: non sei
3: tutti, mi
0: non sei come Ugo che se ne frega. Cioè, lui se vede uno per strada ansimante, manco si ferma.
1: Ma non è vero.
0: Gli passa sopra. Il cane, cos'era? Lui, un dosso. Cioè, veramente, è veramente cattivo.
1: Ma non è vero.
0: Tu sei buono, aiuti le persone, però nei video. Sì, fai il difensore. Però nel video sei troppo serio. A parte che gli occhiali. Oh, posso dirti una cosa? Gli occhiali sono troppo alti. Cioè, si vede che si sono un po' stortati. E praticamente ce l'hai a mezza fronte la parte sopra. Cioè, non è, si vede la parte sotto dell'occhio. Cioè, non è, gli occhiali non da sole. Vero, quando metti gli occhiali dietro. È vero, me l'hanno fatto notare. Me l'hanno fatto. Sì, me l'hanno fatto notare. Allora, però sei troppo serio. Cioè, sono qua, la strada è venuta giù. Così quella. La gente dopo un po' gira e si tocca i maroni, capito? Cioè, tu devi essere ridanciano, simpatico, capito? Perché si possono dire anche cose in modo,
3: sì, no, no, hai ragione,
0: in modo simpatico. Lo so che l'argomento magari non è, però in modo simpatico, cioè, sì. Loro sono due scemi, ma se glielo dicessi, se glielo dicessi da serio, ragazzi, purtroppo con me ci sono due cretini, cioè due poracci, non arrivano a 100. È chiaro che ha una presa diversa. Invece c'ho due coglioni a fianco, no, cioè, no. E vedi, come, vedi che fa presa, fa presa, fa presa.
1: Certo.
0: Vabbè, vabbè. Allora, vabbè,
3: io vado a bere il caffè con gli operai, come sempre, la mia abitudine.
0: Sì.
3: La mattina bevo il caffè con gli operai dell'ospedale.
0: Sì.
3: E
0: gli operai con cui hai condiviso anni. Senti, sei uscito un po'. Allora, facciamo i seri per un attimo. Allora, andare in pensione è. Anche mio padre ne ha sofferto tantissimo, sì. Perché uno che è attaccato al lavoro, che è appassionato al lavoro, perché molti non vedono andare in pensione perché hanno due maroni così, perché il lavoro non gli piace, non gli è mai piaciuto, l'hanno fatto perché? Perché la moglie, dai, deve andare a lavorare, a Ferragosto deve andare in vacanza, ma io, vai, vai. Ok, non è colpa delle mogli, sto scherzando, però molti hanno fatto, la maggior parte delle persone purtroppo fa dei lavori che non gli piacciono, però li fanno perché hanno trovato quello, no? Non siamo tutti fortunati. Tu invece, anche mio padre era innamoratissimo del suo lavoro, ha fatto il costruttore per anni, quindi lui andava nei cantieri, piaceva il rapporto con gli operai, insomma era un cazzaro, era simpaticissimo. Quindi quando ha smesso di lavorare è andato in depressione totale, completamente invecchiato, in 5 anni è diventato anziano.
3: È vero, ti viene addosso tutti questi pensieri, no? Del tipo... Hai vissuto di più di quello che ti resta da vivere, no?
0: Ah, hai vissuto? Ah, ok, no, fammi capire questa cosa.
3: Infatti,
0: perché...
3: infatti, io dico sempre ai giovani: bisogna viaggiare finché si. Sai che io ho viaggiato tantissimo e non me ne pento. Ho fatto un anno sabbatico di non lavorare sempre in Africa.
0: Ok, ok.
3: Ecco. Dopo non le fai più quelle cose lì.
0: Da pensionato non
3: ti
0: viene?
3: No, non le fai più, non hai più lo spirito, poi c'hai i figli, se hai genitori anziani. Allora bisogna viaggiare finché si è giovani.
0: Ma cosa ti manca di più?
3: Cosa mi manca di più? Bella domanda. Io sono sempre operativo, sono sempre attivo.
0: Però del tuo lavoro, cioè cos'è che ti manca? Cioè la mattina ti
3: essere
0: svegli...
3: Messo in mezzo alla gente, in mezzo alla gente in ospedale, sai, ti incrociano tutti, ti chiedono...
0: Ti senti importante?
3: Ma no,
0: nel
3: importante.
0: Tuo lavoro ti sentivi...
3: fai del bene, del bene alle persone, perché spesso io, con tanti anziani che trovo lì all'entrata dell'ospedale, l'ultima mi ha fermato perché gli pioveva dentro in casa, ecco, l'ho trovata in corridoio e sono andato a casa sua, una casa del comune che
0: come si rimorchia ragazzi, eh? Anche da pensionati si può rimorchiare ragazzi, tu vai in ospedale, se ci sono delle anziane magari ha bisogno di qualcosa, mi piove in casa, vengo a dare un'occhiata, vengo a dare un'occhiata. Ugo, ma lei è del mestiere, cioè io ho fatto tetti per una vita,
3: avevo carta e penna. Ugo, sono andato su in medicina,
0: sì.
3: Entro in una stanza, c'è lì un anziano ricoverato, gli dico: scusi, quanto è alto lei? 1,82, dottore. No, non sono dottore, gli ho detto, sono il falegname.
0: Ma questa è cattiva. Ma questa è brutta, questa è brutta. Allora, per uscire fuori, diciamo, da questa depressione, non è facile, del post lavoro, un consiglio.
3: Beh, un consiglio, bisogna trovarsi sicuramente qualcosa a fare. Le donne dovrebbero andare in pensione a 50 anni. Via.
0: Che paraculo, questo è un paraculo.
3: No,
0: questo è un paraculo. Sulla carta d'identità c'è scritto segni particolari, paraculo.
3: Io devo far fare una proposta di legge. La pensione va da 0 fino a 30 anni, perché i giovani devono studiare a spese dello Stato e viaggiare.
0: Bravo.
3: E poi da 30 in poi lavorare.
0: Io ho detto 50 prima, giovane. Ho detto 50, dai 50 in su, perché da 30? Facciamo la legge seria.
3: No, beh, ma si trova sempre da fare, al di là di stendere la mattina che mia moglie appena sveglia mi dice hai steso, no?
0: Ecco, ah, una volta c'era ti amo, adesso hai steso, cioè prima c'era è teso, adesso è hai steso, lui ogni tanto non capisce bene, sì è teso, hai steso. Questa te la puoi giocare, sì. Dai, segnatela, è bella.
3: Sono andato giù a aprire agli animali, mi dice
0: Rino, stendi
3: per favore.
0: Per favore, vabbè, c'è anche il per favore, cioè perché capito in questa fase, ma tra un anno o due, stendi, basta. Va bene, allora, quindi diciamo che un anziano a cui io ero molto legato, Antonio, che è poi venuto a mancare, mi ha dato un suggerimento che io ho preso perché gli anziani vanno ascoltati, sì, mi faccio serio per un attimo. Lui era un maestro di golf e di tennis, ma di quelli, perché uno immagina il golfista, quello che se la tira, quello acculturato, invece no, era il maestro di tennis di Adriano Celentano, faceva parte del clan di Adriano Celentano e insegnava anche golf, aveva un campo pratica golf a Linate, vicino all'aeroporto. Io abitavo a Milano, tutte le domeniche le passavo con lui, con la sua famiglia, andavo lì e lui mi ha insegnato a giocare a golf, che poi non ci ho più giocato, ma lui mi continuava a dire impara a giocare a golf perché ti servirà quando sarai anziano. E da questo suo suggerimento ho capito che né quando sei giovane, quando lavori, devi dedicare parte della tua giornata a un hobby che farai quando sarai anziano. Quindi questo è stato un insegnamento per me incredibile. Non giocherò mai a golf, però no, però faccio tante cose che sicuramente quando non lavorerò più qui in radio continuerò a fare, saranno delle passioni incredibili e quindi non mi sentirò più perso. E diciamo che è una brutta cosa questa, non lo diciamo scherzando, ma è veramente una brutta cosa, il post lavoro è un periodo bruttissimo per tanti e quindi è l'unico consiglio che mi sento di dire, perché io sono un coglione, ma l'unico consiglio che mi sento di dire è createvi un hobby durante la vita, più di un hobby, durante il vostro percorso lavorativo, perché dopo quando finisce il lavoro avete perlomeno un paracadute di salvataggio.
3: Che ho fatto in amministrazione in Europa, così mi piace, no? Hanno abolito la figura del difensore civico e aiuto le persone anche.
0: Lui va in giro, però ti manca il saio, perché con la polo bianca, con lo stemma RP, allora io l'ho costretto perché lui sembra uno che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, ma è colpa mia ragazzi, io l'ho costretto a fare questo simbolo qua RP per fare un partito, il partito della pagnotta, no. Voleva mettere la M lui, a parte gli scherzi, questo simbolo, perché l'ho costretto? Perché il prossimo anno ci saranno le elezioni, io lo voglio spingere, perché scusate dobbiamo scegliere i sindaci in base a quelli che sono sulla lista, allora gli ho detto ficcate anche te nella lista, scegliamo per una volta uno che sarà anche come dite voi al centro dell'attenzione, però poi si prodiga per il prossimo, per chi ha veramente bisogno, lui c'è sempre per tutti veramente, allora perché siamo così coglioni, scusate se la parola coglione oggi è inflazionata, però perché siamo così stupidini da votare persone che non hanno fatto ancora niente, però li votiamo sulla fiducia, cioè farà, vi prometto, dobbiamo iniziare a aprire gli occhi e a votare non solo Rino, ma tutte le persone che hanno dimostrato prima di prendere i voti, prima di prendere una carica, che hanno fatto qualcosa per noi, altrimenti siamo veramente, è inutile che poi diciamo aveva promesso, è una cosa. Ah, sei stupido, perché ormai sono 60 anni che voti, quindi voglio dire, dai.
3: Scusa, volevo salutare i ragazzi, sì, di Orgoglio Bresciano e ho perso a braccio di ferro con Roccia.
0: Ma lui con tutte e due le mani, però a un certo punto l'ha preso a testate. L'ha preso,
3: è proprio forte,
0: certo. Lo salutiamo, che fa una ricotta di capra che è buonissima.
3: Ah, veramente.
0: Io
3: sono andato con i bambini quando
0: ho finito i soldi, ragazzi. Mangio solo ricotte di capra. Yogurt di capra.
3: Un allevamento di capre, no?
0: Sì, sì.
3: E sono andato con quando erano piccoli.
0: Sì.
3: E i bambini prendevano in mano i caprettini e gli davano il biberon con il latte, bellissimo.
0: Bello.
3: I bambini in mezzo agli animali.
0: C'è anche l'asinello, l'hai visto l'asinello? Sì, non ti avvicinare, però, eh? È maschio. Cioè, se vai lì da solo, sì, ma se vai con la moglie, no. Fai figuracce, cioè, non. È brutta sta cosa, però è vero che quando vai con la fidanzata, magari non andate mai dove c'è. Allo zoo, sì, ma la scimmia, che ne so, i mille piedi. animali così piccolini, non, il castoro, ma se vai nella,
3: il varano,
0: se vai a vedere il gorilla, voglio dire, cioè non guarda l'asino, amore, l'ho visto l'asino, hai visto che faccia, c'ha una faccia, guarda che orecchie enormi, enormi.
4: Andrea,
5: tavolo
4: show
6: su Studio Più.
0: Modarino, Modarino, adesso si può dire, non siamo in fase di, non siamo ancora in fase di, però quando andate a votare De Senzano, io lo sto spingendo, votate Rino a prescindere dalla lista, dal partito, fregatevene, fregatevene, fregatene.

0: ragazzi, notizie che non vorrei mai dare, però. In Sicilia, testata un paziente per sedarlo. Cioè, era finito l'anestetico, come si chiama? Come si chiama quello per addormentarti? L'anestetico?
1: Sì, l'anestetico.
0: Sai che ti fanno la puntura, no? No, la puntura no. Achille all'ospedale. No, la puntura no. No, l'ago no. I buchi. Segui il bersaglio. Oh, testata un paziente per sedarlo. Indagato un infermiere a Cefalù. Allora, cosa è successo a Cefalù? Leggo, secondo quanto ricostruito, sembra una barzelletta ma è la verità, secondo quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe preferito i metodi violenti per fare svenire il degente anziché la classica sedazione con i farmaci. Adesso si stanno interrogando se l'uomo ha chiesto all'infermiere mi sedi a capocciate oppure se lui ha preferito, lui ha deciso lui di suo libero arbitrio di dare una testata al paziente per addormentare. E da qui nasce il famoso termine clinicamente testato.
2: Ma chi? Cioè,
0: nasce qua Marco Margutti, lo
2: ma
0: salutiamo, la battuta di Marco Margutti, clinicamente testato, nasce da questi avvenimenti, no? Capito? E beh, certo, non io ho paura della montura, vorrei essere sedato, ma ho paura tanto della montura. Pam! Testata, è svenuto, l'hanno operato, si è risvegliato, mi fa un male la testa. È la sedazione.
3: Tavolo Show su Studio Più.
4: Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito...

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la maniera.

0: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto soddisfatta.
1: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi, e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Route 66.
3: Andrea Catà.

0: che si chiama Roberto da Pesaro, vorrei ascoltare Tien e vattene a pescare, te la guardi e te la suoni. Questo è un programma di richiesta. E vai, lo blocco, basta. Fai richiedere le canzoni, come se fossero più importanti di quello che diciamo noi. Ma vai a ascoltare la musica, va. Non me la sono presa. Andrei, i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo. Un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi, acerrimo. Sai cosa vuol dire acerrimo?
1: Acerrimo, un saluto.
0: Lascia stare, dai, dai, dai.
1: Vado intuizione, dai. Acerrimo?
0: Acerrimo.
1: Acerrimo nemico.
0: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
1: Acerrimo nemico.
0: Ti guardava, vai a cercare.
1: No, scusami, acerrimo nemico.
0: Acerrimo nemico.
1: Sei un nemico di quelli, cioè... dove c'è molto attaccamento, molta conoscenza.
0: Senti l'altro che chiede. Allora. Quindi attaccato, molto forte, molto
1: sì,
0: forte.
1: Non mi ricordo, è un
0: saluto acerrimo.
1: Acerrimo molto sentito.
0: Molto sentito. Cioè, sentiamo la spiegazione.
2: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
0: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
2: euro. Ma cos'è?
0: Andiamo avanti, è la mia tariffa.
2: Tariffa?
0: Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta... Allora, sì. Allora, io, posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono, ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io se si presenta, io faccio battute anche se uno si offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi, quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto, se era vestita poco, gli ho detto, no, ti sei vestita poco, non era bellissima, e mi sono messa solo due gocce di Chanel, e io gli ho detto era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere, è partito il bottone che teneva. è da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Mamma. Sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma a chi le uno? Scusate. Ma sempre io. Due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero?
2: Il remix?
0: Sì, il remix. Gesù Temu.
1: No,
0: aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, è il mio dottore? No.
3: Achille, vado a dire il
0: Ma sì, si capisce che
2: non è della lingua.
0: Di dove sei? Pronto? È andato.
2: Era di Milano,
0: no,
2: sicuro.
0: Bellissimo però questo, cioè non vada via il kill. Bellissimo ragazzi, non fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri. Pronto? Buongiorno.
4: Sono Tony.
0: Dimmi Tony Manero.
2: Ma chi?
4: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
0: E capirai, e chi l'ha vista?
4: Che gliel'hanno trovato nel retto.
0: Non ho capito.
4: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
0: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
2: A lui.
0: In vacanza!
2: Sì.
0: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
1: Sei di fiume, c'è anche di lago,
0: Sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, vuole dire.
1: Volevi
0: dire
1: c'è anche di mare, scusami, è mica la Murena, che io conosco.
2: No, ragazzi, fermi tutti.
0: Sentiamo il pescatore.
2: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
0: È bella come la sua faccia, cioè, mamma. Non so se è più fastidioso Ugo il caldo, cioè non... dimmi spaventa passere.
1: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
0: sì,
1: nel fiume non l'ho mai vista.
0: Abbiamo già messo un punto sull'anguilla,
1: pensato,
0: compratene una pure tu.
2: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
0: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8,
2: okay? Ma come 7-8? Sì.
5: Andrea su Studio Più.
0: Robin Schulz con Better Times. E buona domenica, Saife.
2: Buona domenica.
0: Al terzo posto è bloccata la radio, lo sapevo. Perché si è bloccata?
2: È perché la mixa credo da sola.
0: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
5: Andrea.
2: Che casino!
5: Su Studio Più.
0: Get away! Con Kung Fu Fies.
2: Chi sono?
5: Andrea.
2: Chi sono?
0: E per finire c'è Studio Più. David Guetta. Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Ne ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
5: Andrea.
6: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: da bar pasticceria, brioche venute male con la crema nel fazzoletto.
1: Ma che padre!
0: Via Trani, Trani 12. A Trani.
1: Ma
0: che tristezza, no? Attenzione, c'è un tuo fan. Pronto?
2: Andrea, è sbagliato.
0: Cioè?
2: È stata offerta da Bianca Lapide di Agenzia Funebri Felice De Vita.
0: Ma tu lo sai bene. Mamma mia. Bianca Lapide. Dopo te lo spaghetti hanno morso le zanzare, che ti gratti.
3: Ma
0: o è rabbia, è la rabbia.
3: No, no, è lì è così, ma non
0: allora, qualcuno ha detto, ma voi non state bene. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
0: Chi è?
4: Sono padre Alfio.
1: Alfio?
0: Padre Alfio.
4: Padre Alfio, sì, Andrea. Volevo dire, potevo passare in radio per due cose, anzi tre. Una, volevo dare estrema unzione a Ugo.
0: Sì.
4: Intanto vedo che sta boccheggiando come un pesce rosso senza l'acqua nella palla. E poi l'altra cosa, perché volevo stringere la mano ad Achille, ma con la morsa gliela voglio stringere.
1: Con la morsa.
0: Con la morsa.
4: Con la morsa. E poi volevo chiedere a Andrea se mi accompagnavi una sera magari a Riccione, che devo trovare la perpetua nuova, che l'altra mi è andata in pensione.
0: Va bene. Vengo anch'io, mona.
4: Grazie tante.
0: Ciao, ma la gente non sa bene, ha fatto un monologo,
3: Pensavo che mi chiedesse di stringere la mano quella morta. Avevo capito quella morta.
1: La morta.
3: Allora, non la morsa.
0: Allora, sai perché ha capito morta? Perché lui, come tutti da ragazzini, lui vabbè, ancora insiste. E non so se tu l'hai fatto, io lo facevo. Gli davo due o tre martellate alla mano con un martello di gomma. Così perdevi un po' la sensibilità e pensavi che vabbè, queste cose abbiamo fatto. Donne, ma vi rendete conto? E voi volete sposare noi? Cioè, o uno che si prende a martellate la mano e perde la sensibilità, ma secondo te, cioè, può essere serio? Cioè, può non tradirti mai? Non... Vabbè, siete proprio intelligenti, ma poco pescapaci lì, come si dice?
1: Pescapaci?
0: Pescapaci, non... Cadavolo, fa caldo, ma si riesce a fare l'amore? Allora, devo dire una cosa, che con questo caldo fai più posizioni col caldo che col Kama Sutra. A letto! A letto, veramente, ti muovi molto di più che con due svedesi, cioè non, con una thailandese, cioè non, che le thailandesi, ragazzi, sono agili, cioè non, pim pam pam pim pam, cioè tutto l'ho vista aggrappata al soffitto, ma sei posseduta, se non, scendi giù, scendi, pronto!
2: Puoi fare l'amore chiamando non solo clima.
0: No, ma certo.
3: Comunque, Andre, parlando di esperienze, parlando di
0: attenzione,
3: donne.
0: Attenzione. Vai, fancazzista, vai.
3: No, parli di esperienze, parlando di donne. Sì. Mi
0: tu
3: comunque...
0: parli di donne come i politici di... non riesco a dire politico. Non riesco a dirlo politico, incredibile. Devo fermarmi. Tu parli di donne esattamente come i politici parlano di onestà. Hai la stessa presa.
3: No, io posso parlare di donne, sì? O comunque che possano essere o una donna da abbaiare o per un discorso
1: da abbaiare.
3: Devi abbaiare, no?
0: Abbaiare.
3: Io cosa ho detto?
0: Abbaiare. Abbaiare. Che fai? Abbaia alle donne. Ecco perché non te la danno. Gli abbai. Cioè.
3: No, comunque. Però, sì. Allora, se vuoi conquistare una donna, per esempio, o magari vuoi conquistare un lui, o comunque amici o amiche, qualsiasi cosa, c'è un'esperienza che si può vivere, sai dove? Qua, sul lago di Garda. Sul lago di Garda ci sono quelle esperienze. Il lago è bello, no? Perché comunque io parlo da ragazzo che abita nella pianura padana.
0: Sì,
3: ok.
0: Sì. Ma abito nella pianura. Ma è una marchetta per caso?
1: Sì, sì, sì.
3: Una ricerca, cioè, una marchetta.
0: Sentiamo la marchetta.
3: Allora,
0: dove
3: va
0: a parlare? Sentiamo.
3: Sì, sì. Io per esempio sono nella pianura e ho la fortuna di abitare poco distante dal lago di Garda.
0: Sì,
3: e
0: sì,
3: questa cosa mi può aiutare a prendermi dei momenti di relax, di staccare, di godere dei momenti anche magici, perché comunque dalla pianura passi al lago e c'è un cambiamento di panorama. Però è vero anche che coloro che
0: puoi stringere, mi stanno prendendo le rughe sulla schiena.
3: Coloro che abitano sul lago.
0: Ma ragazzi, è pesante proprio.
3: Coloro
0: pronto!
3: Che
0: pronto!
3: Aspetta.
2: Corto, Lake Experience.
0: Lake Experience, cosa ha detto?
1: Ha cercato Blue Experience.
0: Ah,
1: Garda
0: Blue. Blue Garda Experience.
1: Experience per Rico questo Achille voleva ricordare.
0: Ah, ok. Posso dire una cosa, sì. Ragazzi, l'unica cosa bella di oggi è questa, l'amore è quella cosa che inizia per A e poi more.
1: Vabbè,
0: ok, andiamo avanti.
3: Però poi invece dicevo
0: cavolo,
3: coloro che
0: me le scrive Malgioglio, Malgioglio, Malgioglio mi scrive queste cose. Aspetta, pronto
5: Andrea. Ascolta me, c'è Achille che l'ho visto ad una festa e mi ha detto che fa l'amore tutti i fine settimana.
0: Ah, non lo sapevo io, allora ci inganna.
5: Sì, aspetta, però il problema è che lunedì gli brucia il culo.
1: No! Ma no! Ma sembrava così tranquillo!
0: Sembrava tranquillo, educato!
1: Scusa!
0: Ma dai!
1: Scusa.
0: Ho sentito l'odore, pensa! Cioè, non è talmente realistica la cosa che... No, ragazzi, non dite parolacce, dai, mi raccomando, dai. Che noi siamo bravi ragazzi, dai! Di faccia, poi di corpo no, però di faccia sì, mi raccomando. Mamma.
3: Comunque prima...
0: Dimmi, sparato in faccia, dimmi.
3: No, stavo parlando dell'esperienza che si può vivere qua sul lago di Garda.
0: Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa che sabato noi saremo sulla barca, puoi venire anche te, se vuoi venire, se hai voglia di venire, ti facciamo venire.
3: Ok, grazie.
0: Okay. Allora, dalle 6 fino alle 9 faremo questa esperienza in barca. Io, Ugo e Achille e basta. Non... e il coso, il capitano e il cuoco. Basta. Noi siamo 5 persone. Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa e sono rimasti pochissimi posti. Allora, l'esperienza meravigliosa che facciamo col catamarano, bello, un catamarano da 34 posti, quindi senza vela. Ragazzi, quindi è piatto, per chi soffre il mare è una figata perché non barcolla e non molla, quindi se volete fare un'esperienza con noi faremo la diretta radio, la prima diretta radio, ho detto una cavolata, ne abbiamo fatte in passato anche in Sardegna, vabbè, comunque la prima diretta da un catamarano senza vela, possiamo dirlo,
1: sì.
0: Da un catamarano senza vela, la prima diretta dal lago di Garda, quindi faremo tutti i porti in 3 ore, sempre impennati saremo.
1: Ma che impennati?
0: Faremo la diretta, il ciccione farà la diretta, lo metteremo al centro così la barca si piazza bene, non si muove più. Ci sarà anche un tecnico, chi è?
1: Paromex viene.
0: Paromex con i cavi nuovi. Quindi no, grazie che mi hai cambiato i cavi. Quindi sabato dalle 6 alle 9 giro in barca con aperitivo, si beve, si mangia, guardiamo il sole che cala, figata, foto, bom bom bom. La tirate un po' su Instagram, bomba. Allora, posso venire anche i single? Certo che sì, ci mancherebbe. Quelli sposati no, ragazzi, facce tristi non ne vogliamo.
1: Dai!
0: Poi vedi la moglie che si mette lì, fa 18.000 selfie e il marito triste che è lì che guarda Snai, gioca le scommesse del calcio. Non è bella questa cosa. Può venire chiunque, anche senza pinne. Uomini e donne senza pinne. Allora, l'appuntamento è per sabato, il porto è di Dusano, però chiamate Ugo per avere maggiori informazioni e dettagli. I primi 10 che chiamano, chiudiamo la faccenda e arrivederci e grazie. Vai!
1: 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, dopo vi richiamo io, 389 83 34 825.
0: Chiamate perché è una cosa promozionale, quindi costa veramente poco. Due peli di barba. Cioè non, e poi c'è gente simpatica a bordo, voglio dire. Dai, non fare così.
6: Studio più.
0: Dai. Si può pescare, ma che pescare? Che mi da pesca? Venite. Ma dai, è una cosa romantica, figa. Cioè non, la diretta radio, cagare la pesca. Io porto la lenza. Aspetta, che c'è il tuo gemello bello, pronto?
6: Ma l'ho sentito o non lo sentite?
0: L'odore di degrado, sì, lo sento.
6: Il profumino di degrado.
0: Sì, lo sento, peloso. Senti, oh, se ti fai la ceretta, puoi venire anche te in barca.
6: Allora, ho provato le gambe. Ho tappato il lavandino.
0: Che schifo! Oh, no! Che schifo! Ti ho immaginato per un attimo col piede sul lavandino che ti fai la gamba come le donne. Mamma, che brutta sensazione! C'ho i brividi sulla schiena! Mamma.
6: Oggi siamo in forma.
0: Oh, mandiamo sto pezzo di canzone e poi ti chiamo. Cioè, rimani qua.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, mi dispiace che queste sono le canzoni quelle da Madonna di Campiglio, da bar, capito? Da sì, che sci mezzo ubriaco, che ti senti Gustav Tini perché vai avanti. Mamma mia, come fatto? Vado, poi ti rendi conto che sei fermo, sei seduto al bar, capito? Guarda come fate, parli anche così, parli con gli amici. Allora, ho letto una frase, ragazzi, che diceva: la vera ricchezza, ogni tanto si dà delle perle di cultura, altrimenti non... La vera ricchezza non è avere soldi, ma avere salute mentale. Quindi sono povero due volte io. Cioè, è incredibile! Cioè, è incredibile! Sono povero due volte! Non l'hai capita?
1: Si è capito.
0: È bella!
1: No, è bella!
0: Ma il gioglio non piacciono le due battute. Va bene. Allora, è arrivato il momento, mentre io parlavo, quello era in difficoltà. Prima ho messo sei canzoni, sei jingle in un attimo di secondo. Lui, per mettere un jingle di Route 66, era così, era impanicato.
2: No, sai perché, Andrea? Perché non ha la stessa sensibilità, cioè si muove, vibra troppo.
0: Ma
2: qua,
0: dimmelo, a me lo faccio io. Sì, ma vedere uno dall'altra parte del vetro che sta così terrorizzato con gli occhi del terrore, poi fa finta di ridere, ma no, è bruttissimo, cioè non è, fa impressione, fai più impressione di Pietro Cuna che si depila la gamba. Ma Pietro! Sei rimasto lì?
3: Certo, ero nella roulotte a sentire la canzoncina quella.
0: Nella roulotte? Ma ti ha mandato fuori di casa Elena per caso?
3: Ah, non l'hai saputo?
0: Ah, no, vabbè, era ora, voglio
3: siamo
0: dire.
3: Io,
0: cioè,
3: siamo io e il cane.
0: Tu e il cane, che bello. Manco i figli, proprio, cioè. Solo con un cane. Vabbè, dai. Senti, come stai? Ma sembra Malaga sei? Perché ogni tanto gira lui?
3: Dovevo essere a Bergamo, ma c'è stato un po' di casino in aeroporto.
0: Sì, mi ha mandato un messaggio dopo 5 ore che aspettava. Cioè, a un certo punto nel messaggio si sente un prete che gli passa vicino e che gli fa: e che diamine, però, cioè, tutti li hai fatti scendere. Cioè, non è... c'ho i santi dietro che mi seguono col trolley.
3: Domenica anche i re magi sono caduti.
0: Lo so. Ha detto un po' di cose, insomma, che non si possono ripetere. Dimmi, loco. Allora, ti devo ringraziare perché abbiamo assicurato il furgone della Spizzi Carlo con la Route 66 e mi hai fatto un prezzo veramente da amico. Grazie, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
3: bene. Diciamo che è stata una settimana difficile tra amici e soprattutto tra la promo che abbiamo fatto dei buoni benzina, ci hanno massacrato.
0: Posso dire che non hai guadagnato una mazza questa settimana?
3: No.
0: bravo, stai diventando come Rino Polloni, bravo. Così ti voglio così, bravo. Senti, mentalmente esposto. Allora, parliamo di cose serie. Allora, parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Lo possiamo spiegare al tuo gemello brutto, il gemello di Temu, vai.
2: Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo,
0: sì,
2: dove Pietro ha le 18 migliori compagnie assicurative,
0: sì,
2: con le quali...
0: Ma non è che ce li ha, si appoggia. Che c'ha? Se ci avesse 18 compagnie, secondo me parlava con noi ancora. Cioè,
3: Ugo quando deve appoggiare è un disastro.
0: Ma no, appoggiare, quello è terrore come te, se non parla così come noi.
2: Alle 18, cioè si appoggia alle 18 migliori compagnie.
0: Sì.
2: E quindi voi potete
0: non dire appoggia, perché mi viene in mente lui che appoggia il piede sul lavandino per depilarsi la gamba, cioè non... Un altro termine, per favore.
2: Allora, Pietro, si avvale di queste 18 compagnie, con le quali potete fare, loro fanno dei termini di paragone con la vostra vecchia assicurazione,
0: sì,
2: e quindi ci potete quasi sicuramente, quasi sempre andare a risparmiare. Anche...
0: Non ho capito il quasi.
2: No, perché ora ci arrivavo.
0: Ne metti tre in un secondo.
2: No, ci arrivo. Perché quando voi poi gli manderete un messaggio dove darò il numero tra un poco,
0: sì,
2: e poi loro vi ricontattano, sono molto onesti. Sono onestissimi, perché se state bene con l'assicurazione...
0: Allora, la faccia di Pietro non è da uno onesto, però...
2: Dai! Se state bene con la vecchia assicurazione, ve lo dicono loro.
3: Un altro giro di una cosa.
0: Tu
3: l'hai visto? Mi sono fatto il tatuaggio sul braccio?
0: Sì, infatti...
2: Ah, Vici, è vero.
0: Si è fa-
3: dice, ma perché Elena è con Ugo?
0: No, si è fatto un tatuaggio della faccia di Elena, la sua. Allora, io devo essere sincero, quando l'ho visto sembravano altre due persone. Gli ho detto ma chi sono questi due? No. Sono parenti?
3: C'era la plastica sul braccio.
0: No, c'era la plastica. No, era coperto. Dopo lo voglio vedere dal vivo il tatuaggio. Comunque, si è tatuato, che carino. Elena e lui, le due facce sul braccio sinistro o destro?
3: Sul sinistro,
0: quello del cuore, ci mancherebbe, che poi il cuore non è a sinistra. Comunque, bene. Tutti pensano a sinistra, al centro. Lascia stare, a sinistra, perché sei sbalvolato. Comunque si è fatto il tatuaggio delle due facce, sua e quella di Elena. E anche Elena si è fatto lo stesso tatuaggio, ma girati. Dice, si vedono le nuche e basta. Cioè, la faccia non ha il coraggio, si vede. Mamma mia. Adesso girano così, abbracciati, che sembra la parte davanti alla partita. Vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie, sennò veramente sembriamo quattro cretini. Allora, Route 66, da quello che ha detto Ugo non si è capito niente. Allora, lo facciamo dire ad Achille, che è più preparato. Vai.
4: Oh, buongiorno Pietro, stamattina parliamo di Route 66. Cosa
0: abbiamo fatto per il tuo furgone? Dai, fai l'esempio così. Vai.
4: Vabbè, si è mandato un semplice messaggio WhatsApp.
0: Sì.
4: Dove si è scritto la data di nascita.
0: Dove si è scritto? Un messaggio WhatsApp.
4: Con scritto. Nome e cognome della persona.
0: Ma che stai dicendo?
4: Fratello, dai, scusami. Dai. Tipo.
0: Non ti nervosire però, vai.
4: Nome e cognome. Brambillo Alfonso.
0: Nome e cognome di chi?
4: Brambillo Alfonso.
0: Ma di chi?
4: La persona... a cui il mezzo va assicurato.
0: Il proprietario del mezzo.
4: Il proprietario del mezzo.
0: Cretino.
4: Sì.
0: Se il mezzo è tuo, non è che puoi dare il nome di tua madre.
4: No, certo.
0: Quindi il nome del proprietario della macchina. Basta, nome e cognome.
3: Non serve.
0: Non serve, cretino. L'avevo detto che non serviva.
4: La targa. La targa del mezzo. E poi c'è
0: La
4: data di nascita.
0: Di chi?
4: Del proprietario, non del mezzo.
0: Del proprietario. Allora, facciamo chiarezza. Dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che dopo daremo nella prossima ora.
2: Cosa?
0: Dovete mettere cosa? La vostra data di nascita e la targa del vostro mezzo, quindi della macchina, furgone, qualsiasi cosa. Loro in tempo brevissimo fanno un paragone con altre compagnie nelle 18 migliori compagnie italiane e vi suggeriscono la tariffa migliore per voi. Se vi va bene, vi stringete la mano e fate assicurazione. Se non vi va bene, amici come prima, non c'è problema. Però una cosa è certa, lui, che mo te lo devo dire, Pietro. Mi sono scordato il nome. Mi dica Elena, non so come mai. È in intimità. Vabbè, no, perché quando fa caldo mi trovo sempre con Elena. Allora, Pietro, Achille, che è un bastardino, ha detto: fammi fare un preventivo anche dalla mia assicurazione per vedere e comparare. Ballavano 300 euro. 300 euro ballavano. Cioè, con la sua assicurazione 300 euro in più, con la tua 300 euro in meno. Capito?
3: Ha fatto bene comunque, perché bisogna sentire più campane.
0: Sì, ma in Calabria non funziona così comunque. Vabbè, lasciamo stare.
3: Ma io non sono in Calabria.
0: Ah, ok.
3: Lascia stare, lì è un altro paio di maniche.
0: Bisogna sentire, è vero, metteteli alla prova. Voi fate la stessa cosa che ha fatto la bestia qua di Achille. Vi fate fare un preventivo, se è meno, allora vi hanno fregato per anni. Se non è meno, e allora... rimanete con la vostra assicurazione. Allora,
3: per chi è in ascolto,
0: nei prossimi 30 minuti loro risponderanno a questo messaggio. Vai.
2: Allora, targa e data di nascita al 366 240 1000. Lo ripeto, 366 240 1000. Solo messaggio su WhatsApp, targa del veicolo e vostra data di nascita.
0: E in tempo mezz'ora più, mezz'ora meno, poi c'è un fuso orario perché i pendii vanno in Kenya e poi tornano. Insomma, è tempo giornata. Dai. In giornata vi arriva il preventivo e quindi poi volete, se vi va, potete abbracciarvi con Pietro Cuna e la rotta 66.
3: E anche stamattina ci siamo emozionati, sì. Ma come lo dice il numero, Andrea?
0: È bravo, vero? Faglielo ripetere, così si depila da solo, vai! Gli cascano i peli da soli, vai!
2: Allora, mandate un messaggio solo su WhatsApp, targa e data di nascita al 366 240 1000.
0: Bravo, cioè, potresti fare il doppiatore di numeri, veramente.
2: Doppiatore di numeri.
0: Solo dei numeri, gli attori americani che a un certo punto c'è il doppiatore normale e poi c'è quello dei numeri. Oh, chiama quello dei numeri. Arrivi te. 366 240 1000.
3: Quando è bravo.
0: È bravo. Ma vada via il chio, tutte e due.
3: Mi piace che sabato non ci sono perché sarei venuto anch'io sul catamarano.
0: Peccato, sì, meno male, ragazzi. Meno male.
3: Maledetto.
0: Quando è che vieni? A Ferragosto? Ma veramente a Ferragosto prendi l'aereo? Hai il coraggio di prendere l'aereo a Ferragosto?
3: Sì, è dal 15 al 20. Ma tanto Ferragosto è un giorno normale. Bisogna lavorare.
0: Allora, dammi retta, stacca le ruote del trolley e mettile sotto le scarpe tue. Perché sarai 7-8 giorni lì all'aeroporto. Mamma. Ciao fratello!
2: Ciao Pietro!
0: Ciao, depilati! Va bene. Allora, ragazzi, canzoncina e poi qua siamo, ragazzi. Sono tutto bagnato, ve lo giuro. Sono sudatissimo. Questo niente, non è.
4: Ma perché ti spiego?
0: Perché io parlo, io
4: perché
0: non fa.
4: Hai su una maglietta attillata.
0: Adesso la tolgo.
4: La camicia.
0: Mamma, ragazzi, sono bagnato. C'ho la maglietta di riserva,

0: a tavolo, ma veramente viene Pietro Cunha sul catamarano? Allora, vieni, perché stiamo brevettando un nuovo salvagente fatto di pelo. E quindi col pelo galleggia, secondo me. Ah, devo trasferirmi a Malaga per lavoro, ma non riesco a trovare un affitto. Puoi girarmi la mail di Pietro? Giriamogliela dopo, giriamogliela. Cioè, Pietro Cunha, ma scusa, ma scrivi un messaggio su WhatsApp, no? Al 366 240 1000.
1: È vero.
0: E magari ti risponde, no? Però provaci, prova. Fammi sapere, fammi Tosa Erba, fammi sapere. Achille parla come il Tosa Erba, cioè non... Io ti amo, catavolo. E questo è quello che mi ama. Mamma mia, ragazzi, fa impressione, fa impressione. È un uomo bizzarro, direi. Mamma, catavolo, fai vedere la foto. Quale foto?
2: La mia?
0: Potrebbe essere la tua foto.
3: Ma è veramente così cretino quel ragazzo lì a fianco con la camicia da gelataio lì?
2: È una camicia bianca.
3: Ma penso un bagnino di riccione che malmetta come lui. Arriva la signora, vorrei uno sdraio. Guarda, lascia stare, mi sono già abbronzato a tornare a casa, grazie.
0: Cioè, veramente è lento, ragazzi. Ma non ne fate una colpa di questa cosa. La colpa non è sua, è della madre, cioè non è... Madre e padre, cioè non è... Lui voleva essere normale, voleva essere. Ma dove ti hanno partorito? Sul catacatà? Sul tacatà, come si chiama? Il catacas. Nelle giostre, il catacà.
1: Il tagatà.
0: Ah, il tagatà.
2: Ah, quello di Caputo Ribello.
0: È arrivato il momento di Nando. Il giostraio pazzo! Scrivici al 338 14 11 001, che noi non ti rispondiamo!
1: Ma perché?
0: Andrea, puoi chiedere ad Achille se è parente di Matt Bertot di Leno. Non so chi sia.
2: Ah, no, si chiama Matt Bertot.
0: Troppo difficile. No? Se vuoi cambio, Franca Luisa, non è più facile. No, Mario Sbrega, non so.
1: Mario Sbrega!
0: Andiamo, vai. Dimmi, sei parente? Chi è questo poi, soprattutto?
2: È una persona di Leno. Sì. Tra l'altro è stato anche un poeta, dicevano. È un poeta che dopo si vide che ha sofferto un po'. Sai che il poeta al momento della costruzione, no?
0: La costruzione?
2: Beh, sì.
0: Della casa?
2: No, il poeta costruisce. Pensa, riflette, costruisce.
0: Sì.
2: E poi però quando non trova... l'apicello, no? Quando non
0: l'apicello.
2: Non so,
0: io sto addosso. Se non trovi... Dai, andiamo avanti, ragazzi. Ma possiamo far spiegare le cose a questo che non sa l'italiano? Cioè, non è...
2: Scusami,
0: Balbetti non sa l'italiano. Cioè,
2: ma
0: ragazzi,
2: il poeta,
0: Mimmo, dai, lascia stare.
2: Il poeta va oltre.
0: Tu sei andato veramente oltre. Secondo me, quando è nato, è andato oltre. Prendilo, contro il muro. Prima testate da lì, insomma. Aspetta, mi è cascato il telefono.
2: Questo qui è un segno del destino.
0: Se mi chino, non approfitti di me.
2: No, io sono un gentiluomo.
0: Visto la tua astinenza.
2: No, io sai che io
1: ti ha guardato.
0: Lo so che ha guardato. Hai guardato il sedere.
2: No, ho guardato il sedere.
0: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per la... per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo. L'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi, muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno, schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
1: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette. Voglio dire, lei ti ha dato via dai cantieri, voglio dire. Qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri, cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare. Non è vera questa cosa. Non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri, con le braccia dietro, e continuava a guardare una ragazza che era in topless, ma girata col seno verso la sabbia. Quindi, come si dice? Non lo so mai, supino, prono.
1: Era.
0: Vabbè, lascia stare. Chiedi l'intelligenza artificiale.
1: Ah, già, è vero.
0: Ce l'abbiamo, scusa.
1: Differenza...
0: Che fai? Devi starnutire.
2: Non sono riuscito a contenerlo.
0: Ho parlato di donne, vedi? È intollerante alle donne in topless. Donne in topless. Dimmi.
1: Differenza tra supino e prono.
0: Mamma mia, proprio come gli parla bene voi.
1: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino adamitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole, quando dopo tre ore, rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata: guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco, dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine, questa è la nostra fine. È la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina. Ah, aspetta, ho sbagliato cursore.

0: ritmo. Vai maestro Canello, ritmo.
1: Ma chi è maestro Canello?
0: Quello di Fantozzi, sai quello che è?
1: Sono tutto sudato, signora! Chi è maestro Canello?
0: E figlio di Fantozzi.
1: Ragazzi, chi ha portato la droga oggi? Perché non è buona, eh?
2: Ah, André, vorrei fare un saluto.
1: È lui, il maestro Canello. Mamma, ragazzi, che disagio che c'è questa mattina. Ma come fate a essere così cretini?
2: Aziz,
1: prendete, mangiate i papaveri.
2: Ma no, Aziz,
1: brucate l'erba delle capre.
2: No, per adesso non ancora. Non si bruca, cioè, perché non bisogna rubare l'erba della capra.
1: Perché l'erba va alla capra.
2: L'erba va alla capra.
1: Vedi, lui è proprio intollerante. Cioè, non sopporta, non riesce a dire neanche pecora, vedi? Perché di solito si associa a pecora, erba, non capra. Però anche capra mangia erba. Però tu hai pensato alla capra, pensa.
2: E perché
1: c'è... Non ti piace pecora?
2: No, cioè, nel senso...
1: Ma non da mangiare,
2: L'apprezzo, anzi.
1: Che la lana ti rimane stopposciosa.
2: No, cioè...
1: Te si ingroppa qua, te si ingroppa.
2: No. Cioè, ogni animale bello.
1: Come culo di Camillo. Che guarda che bello che bello proprio. Che uno ti vede da lontano, dice: Madonna che bello quello a 6 chilometri che si avvicina, 5 adesso, un po' meno, sempre meno. Ma che è sta cosa? Bello. Mamma ragazzi, però dai. E poveretto di Ugo.
0: E padre Ivo, dica qualcosa.
1: E tutti i giorni. E che l'è brutto, e che è incapace, che e dai. E che c'ha tutti i problemi. E che fuma, che muore, che deve morire. A proposito, avvertimi,
0: Di cosa?
1: No, quando muori.
0: Che ne so io.
1: No, c'ho tutti gli appuntamenti. Non
0: ma
1: è che non è che puoi morire così, Mi avverti una settimana prima che ti devo mettere in agenda,
0: Ma come faccio?
1: Fai in qualche modo, quando ti senti un po'. Mi fai una telefonata da padre Ivo, guarda che sto per andarmene e io ti piazzo in settimana da qualche parte, tra un matrimonio e un battesimo, tranquillo che paga catavolo, tranquillo.
0: Ah, beh, certo.
1: Voglio i fiori, voglio le cose fatte bene, sì. Muore Ugo Palmisano, ragazzi, ci saranno 70-80 portantini.
0: Portantini.
1: Allora, dobbiamo andare?
0: Dove?
1: No, non so, da qualche parte.
0: Ma che ne so?
1: Chi ha fatto le valigie? Ha fatto le valigie?
2: No, io non ancora.
1: E di chi sono queste valigie?
0: Non lo so.
1: Apriamo. No, c'è una valigia qua in studio.
0: Aprila.
1: Forse è un esplosivo, non...
0: Ma no, non credo.
1: Ci vogliono va fuori, cioè non...
0: Ma no, scusa.
1: L'apri te la valigia? Vedi che vibra.
0: Che vibra?
1: Sarà tu allora. Achille, vai ai cannelli vicino al Madai, così poi andiamo avanti. Ma perché? Che tra l'altro
2: lì vicino prendono a spizzicarlo,
1: Non ho capito.
2: Lì vicino?
1: Chi?
2: Lì vicino c'è il nuovo locale, c'è il quarto spirito. C'è il quarto spirito qua di Desenzano che prende a spizzicarlo. Capito? Prende i prodotti della tua pizza, la pizza spizzicarlo, quella pizza artigianale che si trova in vari formati e il quarto...
1: È una marchetta questa?
0: Scusate signori, certo. Nel programma sono inseriti i prodotti a fini commerciali.
1: L'ha detto perché, capito, se no non ci manda la multa. Lo diciamo dopo, perché è arrivata una notizia incredibile che riguarda Riccione. Oggi si aprono le spiagge. Oggi cos'è? Il 5 di agosto?
0: Sì.
1: Oggi è il 5 di agosto, ragazzi, si aprono le spiagge. Tutti che vanno al mare, insomma, tutti che vanno in vacanza. Quindi Riccione, Rimini, Riccione, Bellaria, Gia Marina, Cattolica, dimenticherò qualche Pesaro, lungo le Marche, posti bellissimi. Allora, hanno liberato 500.000 di polpi in mare tra Riccione e Cesenatico. Perché? Perché mangeranno i granchi blu. Allora, siccome le spiagge di... mi sono fatto serio, visto? Siccome le spiagge del mare di Riccione e del Cesenatico è pieno di sti granchi blu, hanno deciso di liberare 500.000 di polpi. Però c'è un problema, secondo me. Avete fatto i conti senza l'oste, perché il polpo si accoppia molto velocemente. Quindi il prossimo anno ci saranno 70 miliardi di polpi. Quindi per liberare poi i mari de Riccione e de Cesenatico dai polpi, dovranno liberare 500.000 de baresi. Quindi baresi che non c'avete lavoro, tenete duro ancora per un anno, che tra un anno c'avete il lavoro proprio in mezzo ai denti. In mezzo ai denti. E dico in mezzo ai denti perché io una volta sono stato a Bari e al mercato di Bari e c'era uno che li mozzicava in testa.
0: Sì, sì.
1: Mozzicava il polpo in testa. Io ho detto ma è morto. È morto adesso. Gli hai mozzicato la testa, mortacci sua.
3: Su Studio Più.
1: Catasse, pensate, come le fai? Allora, le battute sono di Lorenza la Bestra.
0: Ma chi è?
1: Non la bestia, la balestra.
0: Ma chi è?
1: Lorenzo, poi, non è Lorenza. Vai, andiamo avanti. Cadavolo. Sei un animale!

0: posso dire una cosa, che adesso se tu vai a Riccione, il piatto tipico di Riccione sono le sarde, no? Se le, come si chiamano? I sardoni, come si chiamano?
1: Non lo so,
0: vabbè, le sardine di...
2: Le sardacciala, le sardacciala, le sardaccione. Le sardaccione. No! Chi è? Chi è? Ma lei è un elettricista per caso?
3: Sono Don Balbettino.
2: Don Balbettino?
0: Te l'immagini lui che fa il sermone in chiesa? Mamma, sai che il sermone è pesante, no? Pensa a lui, Don Achille. La gente che si ammazza con l'acqua santina, si affoga. No, no, voglio affogare, voglio morire, voglio morire. No, stavo dicendo che se adesso su vai nei ristoranti Riviera e mangi le sarde, no? Sono buone le sardine, quelle de, proprio dell'Adriatico. Prossimo anno solo polpo e patate. C'è solo polpo e patate. Dici, ma c'è solo polpo e patate sul menù. C'è... E il cameriere c'ha la faccia da polpo. C'è incredibile. Mangia, mangia, mangia. Col tentacolo, stuff, mangia.

0: spizzicarlo, spizzicarlo, spizzicarlo. Fateci ballare con la pizza vostra, cadavolo! Allora, porteremo la pizza a bordo del catamarano, quindi ve la facciamo anche assaggiare sabato pomeriggio. Siamo col catamarano, con Blue Gold Experience. Porta il fornetto e porta un po' di pizze, però, okay. Dai.
1: Porti vari formati,
0: Ma no, porta solo la focaccina.
1: Focaccina e pinza.
0: Focaccina e pinza.
1: Oh, che ci sta
0: porta
1: dentro?
0: Anche un po' di crudo, un po' di roba. Lo dico a Dimitri, oh, aspetta.
1: Ci dividiamo, io porto la focaccina.
2: Non vuole spendere i soldi.
0: Lui porta la focaccina perché è gratis.
1: La pinza.
0: Capito? Cioè...
1: Scusami,
0: Allora, fratello, lo so che c'è lo chef Don Mottola, però porta un po' di crudo, un po' di mortazza, un po' di affettati, perché noi portiamo la focaccina e portiamo la pinza, quindi la cuciniamo, la scaldiamo col fornetto di Achille.
1: Anche la gourmet porta.
0: E porta anche la gourmet e gli mettiamo sopra le robe, capito? Anche due acciughe del Cantabrico, insomma, facciamo una cosa figa, va bene? Offriamo noi, la pizza, la base. Poi dopo tu devi mettere il companatico, va bene? Grazie Dimitri, tanto c'hai i soldi, visto che orologio che c'ha. Va bene,
1: che tra l'altro
0: sabato siamo sul catamarano, ultimissimi posti, chiamate Ugo per avere informazioni. Sabato pomeriggio diretta, dalle 6 alle 9 di sera, con aperitivo se magna con dottor Mottola,
2: ma è Motta,
0: vabbè, dottor Motta e Boitoni, vai,
2: ma che ne so. Chiamatemi 389 83 34 825 anche con un WhatsApp e poi ci vediamo sabato a bordo.
0: Grazie, appuntamento a domani, le ultime due puntate, poi io da lunedì ciao, me ne vado.
2: No,
0: proprio.
2: Ma lunedì siamo ancora in onda, Andrea.
0: Voi, io no, ragazzi, c'ho l'aereo sabato, quindi
2: ah,
0: non
2: c'è l'aereo sabato.
0: C'ho l'aereo sabato, okay. Vado a Bangladesh.
2: Bangladesh.
0: Vado, no, a Bangkok, come si chiama? Vado a come si chiama? Bangkok.
2: A Bangkok.
0: Vado a Bangkok.
2: A Bangkok.
0: Mi hanno detto che ci sono delle scarpe uguali di Louis

0: questo discapito, quello non piglia una lira, questo nemmeno, l'unico ricco sono io, quindi mi sembra anche giusto che loro spendano un po' di parole per arrotondare un po' a fine mese, se no veramente certo. Che se mangiano le buste delle pizze, cioè non... Grazie a tutti, buona domenica.
1: Ma che domenica?
0: Ma fate finta che sia domenica.
2: Tavolo show su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Studio Più News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo di

0: Durissimo è l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF fa appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura gli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buon morning fever, Valterone. Ciao a tutti, Cristian da Borello. Volevo ascoltare Pippo in Fami Biza, se fosse possibile. Grazie mille, buon morning fever a tutti di nuovo. Ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieve Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica, Ceglieve Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Ciao Studio Più, Giampiero di Sesto San Giovanni. Mi piacerebbe ascoltare Technologic World di Patrick Cole. Ciao Studio Più, siete troppo forti. Un abbraccio, grazie per la vostra compagnia per tutte le mattine e tutti i giorni. Ciao, grazie.

0: music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: Buongiorno Walter Massa. Oggi chiedevo la canzone di Jovanotti, L'ombelico del mondo. Ciu!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
0: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev, Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli, un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Metallica.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
3: Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Buongiorno Walter, stamattina se è possibile vorrei ascoltare Because I Love You dei Digital Rockers. Buona giornata e buon morning fever a tutti. Ciao!

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ad Ancona, sui 95.5. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: American Express.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Ciao Valterone, buongiorno a tutti. E sono Sabrina da Bologna. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone degli End, Wind and Fire, September. La dedico a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao da Bologna.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.
1: Sì, buongiorno cari miei guest for lancini, inizia un'altra puntata di Guest for Lunch, ospite a pranzo, trallallero, trallallà. Come va? Tutto bene? Riuscite a sopportare bene questo caldo? Dalle porte... buongiorno. Dalle vostre parti invece c'è bel fresco, magari siete al mare con l'arietta, ma chissà, speriamo che vada tutto bene, vi auguro veramente tutte le cose più belle del mondo. E noi iniziamo con Getaway, questa prima ora di Guest for Lunch.

stamattina ho raccontato ad un'amica che mio marito, per togliersi il caldo da casa fondamentalmente, apre tutte le finestre per fare un po' di movimento di aria. Lei è passata davanti a casa mia, ha visto tutte le finestre del primo piano aperte, mi ha scritto: avevi ragione. Così poi alla sera alle 9:30, quando io rientro, alle 9, fatta la doccia e quant'altro, salgo lì sopra, c'è un forno pazzesco. E vabbè, che vogliamo fa? Quando uno è un po' duro di comprendonio, chissà se anche i vostri mariti hanno delle teorie tutte loro, o anche le vostre mogli.

Ecco, appunto. Bingo player per noi. Oggi mercoledì 5 agosto, sono le ore 12:10.

0: Insomma, le vostre mogli o i vostri mariti o le vostre mamme hanno delle teorie strane del tipo: no, la lavatrice si butta tutto dentro, tanto non si rovina niente, ma io non ho mai rovinato niente. Colorati, bianchi, neri, rossi, gialli, marroni, all together, così, tutte in compagnia, che si fanno un po' di compagnia, ecco, queste cose qui, no? Del tipo apro le finestre che fa un po' di corrente d'aria anche d'estate con 40 gradi, non entra il caldo, no? No, no, no, no, no, queste teorie che tu non riesci a smitizzartele. 338-141-1001.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Saluti da Costantino
1: e David da Austria.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. E allora, quali sono quelle cose, magari quelle teorie con le quali vi scontrate, per le quali vi scontrate con vostra moglie o con vostro marito? Ad esempio io con il mio è che mi lascia le finestre aperte d'estate perché deve girare l'aria, in realtà gira il caldo. Non c'è niente da fare, lui è a piano terra con le finestre chiuse al buio, noi di sopra invece al primo piano tutto aperto, giusto per i ladri. Però quando se ne va chiude così con il cappotto, rimane tutto bello il caldo dentro lì. E allora dicono di tenere aperte le finestre per far girare l'aria, ancora non hanno capito che bisogna tenere chiuso. Ma nel deserto stanno nelle buche per cose, secondo voi, Fabio da Marmirolo? Allora vaglielo dire a mio marito. Un metodo efficace per il caldo è il Via Cal. E opera là. Ciao Max, mentre facciamo gli auguri di buon compleanno a Gianluca di Teramo, sentiamo invece Antonio da Parma cosa
3: ci
2: dice.
3: Ciao carissima, bentornata in sede. Che dire, io
2: grazie.
3: Sono single, però devo dire assolutamente questa cosa. Antonio, fa caldo. Antonio, fa caldo. Non per niente mi chiamo Antonio, sono io, Antonio di Parma. Una buona giornata a te, a tutta l'Italia e all'ascolto di Radio Studio Più.
2: Tutta l'Italia,
3: Radio Station d'Italia. Ciao da Antonio.
2: Non era Franco, vero Antonio? Non era Franco. Franco, fa caldo.
4: Antonio,
5: fa caldo.
2: Era proprio Antonio, senti, era proprio Antonio. Mentre invece andiamo un po' più giù, aspetta, nei messaggi che sono arrivati prima, ecco qua. Ciao Sil, buongiorno, io ho perso ogni speranza, per carità, anch'io delle mie teorie, anzi, ma avere delle teorie è un diritto, ma la mia compagna se ne approfitta. Un saluto da Massimo Cavenino da Macerata. Allora vedi? Come la teoria di mio marito è: io ho pulito in terra, ma se non hai spostato neanche le sedie, vabbè, ci ho girato attorno, però io ho pulito, non puoi dire che non faccio niente. Ma...

0: Buongiorno, la mia, io l'adoro perché l'adoro, però siamo a tavola, come dai l'ultima forchettata che tiri su la pasta, quello che sia, lei boom, ti porta via il piatto, mortacci, mi dà fastidio, però è l'amore della mia vita, cosa vuoi farci? Stefano da Pesaro, ciao!
1: Stefano, è perché sei lento a mangiare, lei è già finito, per cui... La teoria di mio marito, perché faticare e pulire i vetri? Tanto prima o poi piove e si risporgano di nuovo e non fa una grinza. Ma che nervoso mi viene, ciao Raffa. Ma idem la macchina, mio marito non lava mai la macchina. Oppure c'è un'altra cosa, un altro falso mito, no? Lavare i piatti a mano per risparmiare acqua. Mio marito questo me lo dice spesso, lavo a mano perché così risparmio. Le lavastoviglie moderne consumano circa l'80% di acqua in meno rispetto ai lavaggi a mano sotto il rubinetto aperto. Ecco, quindi... Oppure mantenere lo smartphone bagnato nel riso. Il riso rilascia polvere, probabilmente per asciugarlo. Il riso rilascia polvere e amido che possono impastarsi con l'acqua residua e distruggere i circuiti interni. Meglio usare un getto d'aria fredda. Ecco, quindi anche lì. Però questo diciamo che mio marito non l'ha mai fatto, piuttosto usa, che secondo me sono diversi perché sono ricoperti, quei sacchettini antiumido che ci sono dentro le borsette. Ecco, li teniamo nel caso in cui uno smartphone si dovesse bagnare, e vi dirò che effettivamente aveva avuto successo. Coprire, un altro mito, un altro falso mito, è coprire pavimenti di legno con tappeti d'estate per non farli scaldare. Questa non la sapevo, forse perché non ha pavimenti di legno. Il legno è già un isolante naturale, i tappeti trattengono solo il calore accumulato nella stanza, bloccando il fresco del pavimento. Ecco, quindi anche questo è un falso mito. Poi ce ne sono tantissimi altri, ma magari li vediamo un altro giorno, perché adesso siamo arrivati al momento del meteo, degli spot e del primo party time.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Essendo un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'alta giornata rovente su buona parte d'Italia, tuttavia infiltrazioni di aria un po' più in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

fissato il primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti, come ha fatto Ciccio da Pescara.

Milano e poi rinnoviamo gli auguri a Gianluca da Teramo e poi salutiamo anche Walter. Ciao Walter, questo è il nostro primo party time.

0: San Gervasio Bresciano presente, un saluto da Cristian e Andrea. E noi invece andiamo verso la fine di questo primo party time. Quindi stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi.
5: Lo show più esplosivo d'Italia
4: sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori.

0: all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. Quindicesima medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck, ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la

E allora diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Sono le 13.04, direi che siamo perfetto a disorario come al solito, quindi diamo il là al prossimo brano, Sweet Potion, Disposition. È il caldo, è il caldo.

0: ci ritroviamo tra pochissimo con il nostro momento di chiacchiericcio.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieme Sapica, Brindisi.
3: Lo show più esplosivo d'Italia
2: sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica, Ceglieme Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

Eccoci qua nel momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Sono andata a cercare una cosa fresca per rinfrescarvi un pochino. Allora, intanto vi ricordo che oggi è il 217esimo giorno. Mi sembrava l'altro ieri che dicevo oggi è il quarto giorno, è il quinto giorno, perché era appena passato l'ultimo dell'anno. Già, in un batter d'occhio, vi ho detto, arriverà anche Ferragosto e pam, anche quello sta per arrivare, 10 giorni circa e saremo, anzi no, 10 giorni e saremo a Ferragosto. Allora, proprio per quello io vi ricordo di scaricare l'app di Radio Studio Più per vedere le nostre serate, perché siamo zeppi di serate, ecco, per venirci a trovare intanto. Poi volevo anche dirvi un'altra cosa, tipo Rosalinda Party a Mozambano con Frankie e Eleonora Salvi, la Sagra di San Lorenzo, Non Voglio Dimenticare con Paromix e Ugo, solo questo venerdì, ecco, tanto per dire. Va bene, allora, mancano, sapete quante esattamente settimane mancano al Natale? Intanto mancano 144 giorni, siamo già ben oltre ai 217 di giorni già passati dell'anno, quindi 144 giorni fai alla svelta, una pallina per giorno, il primo giorno appendi l'albero, il secondo giorno la prima pallina, finisci l'albero che è l'8 dicembre. E poi mancano 21 settimane. Cioè, anche lì, se vogliamo mettere una pallina sull'albero di Natale ogni settimana, arriviamo tranquillamente a Natale che abbiamo mezzo albero fatto, quindi conviene anche due. Sapete quest'anno Natale in che giorno cade? In venerdì. Quindi weekend abbastanza lungo, è bello, è piacevole il venerdì, meglio giovedì, ma dai, è piacevole anche il venerdì per chi lavora di sabato. Quindi venerdì, sabato e domenica, tutti a casa, olè. Forse è meglio giovedì, perché così Santo Stefano è in venerdì e poi c'è il sabato e poi già. No male anche questa pensata, però ahimè quest'anno è in venerdì Natale.

Stavo pensando anche a questa cosa. Stiamo giocando al gioco quanto manca a soprattutto Natale, no? Versus Natale, perché ormai qua alle porte Natale, nonostante Ferragosto non sia ancora arrivato, ma sappiamo già che dopo Ferragosto ormai è Natale pieno, si inizia proprio a pensare già agli alberi di Natale e quant'altro, perché già i negozi li spuntano fuori. Secondo me qualcuno manco li ha mai tolti, però vabbè, insomma. E allora stavo pensando quanti... No, dove è finito? Perché se n'è andato? Comunque più o meno a Natale del 2030, perché adesso se n'è andato e non lo vedo più, mancano 1500 giorni. Cioè, se voi mettete via un euro da qui al 2030, saranno 1500 euro nel 2030, sarà una tredicesima in più, più o meno, no? Non è né male neanche questo, perché anche il 2030 è qua dietro l'angolo, cioè tra qualche mese saremo già nel 2027, cioè e 27 tra 3 anni è 2030. Vabbè, detto questo, poi c'è un'altra cosa simpatica. Ma lo sapete voi qual è il giorno dove poi mancano 100 giorni al Natale? Cioè 105 o 106 giorni all'ultimo dell'anno, ecco, possiamo dire anche così. Segnatevelo nella rubrica delle cose che non me ne frega niente, ok? Però secondo me è bello segnarselo, perché per tanti il 16 settembre è niente, e invece per alcuni è un countdown al rovescio al mitico Natale. Quindi il 16 settembre mancano esattamente 100 giorni al Natale, e magari parlando di Natale avete sentito anche un po' più di fresco. Insomma, Natale vuol dire neve, sciare, freddo. Freddo, mi manca un po' di fresco. Sì, mi manca.

0: spot.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

quasi terminato questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Allora salutiamo Maurizio da Pitesti e poi salutiamo Mirko da Forlì, che gli ho ricordato di andare a ordinare i capelletti per fare il brodo a Natale.

Vorrei salutare la mia compagna Anna. Lei è più grande di me, 18 anni, ma ci amiamo alla follia. Amo soprattutto la sua bambina. Che carino!

0: Io oggi vi saluto al termine di questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Vi mando un bacio, vi do l'appuntamento a domani insieme ad un abbraccio. L'appuntamento domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Vi lascio con Miki Garzilli, la chiusura di Guest for Lunch, e Miki Garzilli con I Feel Good. Un bacio a tutti voi. E vabbè, e questo è il party time, quindi come consueto dobbiamo dirlo insieme, all together. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
2: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
1: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le

0: Anni nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte, lo merita il vincitore. Il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro, e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: Mandi baci.
4: Mando i baci.
3: Grazie.
4: Buongiorno Italia.
3: Quella. Che è successo? Cosa le è successo?
4: Buongiorno.
3: Gli extraterrestri che ieri hanno visto nei cieli di Milano ti hanno rapito?
4: Ho fatto un viaggio.
3: Hai fatto un viaggio.
4: Magico.
3: E allora, signore e signori, le due del pomeriggio inizia I Feel Good. Dobbiamo alzare il microfono,
4: mettilo
3: qua. Perché tu mi hai cambiato il microfono.
4: No, è sempre quello.
3: L'asta hai cambiato.
4: Ma
3: vabbè,
4: cosa
3: nostra,
4: l'asta
3: dai.
4: Ce l'hai da qualche
3: dai parte. Che iniziamo.
4: Buongiorno.
3: Saluta gli extraterrestri.
4: Ciao, UFO.
3: Ecco, bravo. Inizia I Feel Good.
5: I Feel Good. Studio P.

0: Ecco, vai.
1: Dai,
0: vai.
1: Dai. Bella questa, però, eh.
0: Capito.
1: Fatta con l'intelligenza, però è bella.
0: No, beh, però c'è anche la cantante di Ultranate, voglio dire.
1: Insomma, beh.
0: No, c'è il
1: risultato. Toccare sempre quelle, te.
0: Non la vado a toccare, cioè, mi hai messo una cantante con le balle. Mica andate a prendere Spiripicchio Papacchio.
1: Mara Venier. Sai che fa la cantante, Mara Venier?
0: Chi è che fa la cantante?
1: Mara Venier.
0: La Seal.
1: Fa la cantante.
0: Quella.
1: È capace anche lei di fare il movimento del sale.
0: Caspita, allora il prossimo disco che faccio la chiamo.
1: Chiamala.

0: Va bene.
1: Anche la voce che si modula bene, sì. Va su, va giù, esce, basta, alta.
0: Perfetto.
1: Ha un bel tono, ha dei bei toni.
0: Va bene, allora metteremo alla prova la nostra Silvia che potete seguire, certo, che potete seguire tutti i giorni da mezzogiorno alle due con un programma tutto suo particolare dove lei dà dolcezza, serenità,
1: consigli, ricette,
0: a voglia, figurati,
1: idee.
0: Va bene, allora siamo al 5 agosto, ieri nei cieli di Milano, gira in tutto il web e sui vari social, e sono apparite, apparite delle luci strane, particolari.
1: Le hai viste te?
0: Avevo continuato a guardare dei video, poi sì, hanno fatto vedere anche su due testate giornalistiche che seguivo, e in effetti una luce che sembrava un sigaro lungo, no, rettangolare, e un'altra lucina che lo seguiva.
1: Nel Mantovano,
0: anche nel Mantovano,
1: si è sentito anche un rumore inerente a questo passaggio.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: La miseria,
1: eravamo intorno alle 11 di sera, eh?
0: Non lo so, non
1: io
0: so
1: però ero in casa e quindi non l'ho sentito, però si è sentito, hanno detto che si è sentito
0: un rumore particolare,
1: un boato.
0: Ragazzi, stanno arrivando. Non riusciamo a contattare il nostro
1: amico
0: perché dopo questo avvistamento, figurati, i servizi segreti la blindano là, perché se no chiedono spiegazioni anche a lei.
1: News.
0: Va bene, comunque se avete visto anche voi luci strane nel cielo di Milano oppure nel Mantovano,
1: ma hai visto anche un po' tutta la pianura padana, Milano va in prima.
0: Sì.
1: Ho letto l'articolo.
0: L'articolo cosa dice?
1: Sì, allora è stata registrata con un codice questo fenomeno, comunque già qua, però le segnalazioni arrivano anche da Francia, Svizzera, Croazia.
0: Quindi
1: va bene, facciamo così. Bene, allora. Quindi non solo come Mantovano, Garzilli, ma anche siamo anche all'estero,
0: No, no,
1: Francia, Svizzera, Italia, Croazia. Adesso vai qua in fondo, torni dietro di uno. E adesso ci siamo.
0: Adesso funziona tutto,
1: qua. Cambiamo anche la canzone, già che ci siamo.
0: No, va bene, lascia.
1: Prego.
0: Lascia un attimino, dai, caspita.
1: Va bene.
0: Comunque, avvistamenti sul Mantovano con un rumore particolare, un boato. Poi, avvistamento su Milano.
1: Direzione sud-ovest. Quindi direzione mare Adriatica.
0: Quello dell'avvistamento di Mantova. Mantova andava
1: sempre quelle?
0: Non lo so, che ne so se sempre quelle.
1: Vabbè, magari ci sono più UFO.
0: Che ne so io. Comunque, luci strane, cose strane, voi fatecelo sapere.
2: Super Mickey.
0: Sì.
2: I feel good.
0: Bravo.
2: Ma oggi la vogliamo mettere una canzone Duran Duran?
0: Puntualizziamo un attimino, ragazzi, che siamo nel 2026.
1: Puntualizza,
0: cioè, per favore, dai.
1: Le dediche al mattino.
0: Basta cose vecchie, dai, ragazzi. Amica Radio Scandolara, cioè, voglio dire, cioè, uno ti chiama, allora, mi metti quel disco o no?
1: Lascia stare.
0: Che sei così serio?
1: No, guarda che domanda mi hanno fatto.
0: Che domanda ti hanno fatto? Ma paro, mi porti.
1: Ma chiedetelo alla Silvia.

0: A me sta luce, mi ha fatto paura. Antonio Di Palma.
1: I feel good. You tune the radio. Studio.
2: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieve Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglieve Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
2: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Chi è? Pronto?
1: Sono l'UFO nei cieli mantovani lombardi della Francia, Croazia, Svizzera. Stiamo arrivando ai Feel Good, certo. Radio Studio Più.
0: Certo. Ma perché non lo rapiscono? Perché voi che arrivate da altri pianeti non andate in quel di Parma, per favore, per favore.
2: Non lo vogliono, Garzo. Non lo vogliono. No, si vedi, no.
0: Vabbè, che ti devo 200 dire, ragazzi.
2: 200 messaggi.
0: Ma allora, io oggi ascoltavo la radio, no? Salutiamo tante persone noi, sai?
2: Ah sì?
0: Cioè, veramente, non c'è un attimo dove non viene salutato Pingo Pallino.
2: Sai che io ascolto l'altra radio, no?
0: Tu ascolti l'altra radio, vabbè, voglio dire. Secondo me, no, perché poi molti sono gli stessi, dobbiamo dare spazio a quelli nuovi.
2: Dovremmo.
0: Perché magari quello nuovo vuole mandarti un messaggio, ma tu continui a salutare, capito, quello là, non lo manda.
2: Dovresti fare una cernita.
0: Dobbiamo tagliare.
2: Tagliare,
0: secondo me. Diamo spazio ai nuovi.
2: Dovremmo.
0: Cioè, perché se no rimaniamo stabili, capito?
2: Facciamo?
0: Facciamo. Diamo un input.
2: Facciamo prima chiudere WhatsApp.
0: Chiudiamo. Va bene, comunque io non so, adesso noi si scherza e si ride, però voglio dire...
2: Pronto?
0: Non so, però
3: senti... Sono il mag di Segrat, manda rapito, adesso mi hanno trasportato a Grattosoglio.
0: Vedi, bene.
3: Garzi, vieni a prendere.
0: Certo, vedi. Che caspita, ragazzi.
2: Di saluti.
0: No, ma vedi... Però, a parte gli scherzi, la gente sorride, ride, ma se tu vedi una cosa strana, vicino a casa tua, una luce magari cosa continui a leggere messaggi?
2: Sto guardando, cambiano radio.
0: Stai andando a casa, capito, e vedi delle luci strane che si avvicinano. Qual è la tua reazione?
2: Gli faccio la foto e dopo la pubblico e aspetto che le tipe mi scrivano cos'è? E dico,
0: vedi, ci siamo rincoglioniti.
2: Rincoglioniti. Va bene così, Garzo, va bene così.
0: Comunque, c'è qualcuno che vede delle luci strane. Noi adesso cerchiamo di contattarlo. Vediamo, perché sai, la si butta là. Poi magari non c'è stato solo l'avvistamento in quel di Milano.
2: No,
0: hai detto che c'è stato anche sul Mantovano.
2: Svizzera.
0: Sì, anche in
2: siamo
0: Francia.
2: Andati oltre l'Italia.
0: Ragazzi miei,
2: comunque hai fatto la scia, vedi, se tu fai caso. Milano, Mantova. Quindi sono partiti dalla Francia.
0: Non lo so.
2: Pronto?
4: Buonasera!
0: Mamma mia. Alle 2:20 stiamo messi così, Carlo Antonio.
4: Mica vedi quelle luci strane al largo di Comacchio che mi hanno influenzato.
0: No, ma adesso parliamo seriamente. Queste luci strane le hai viste veramente?
4: Pronto?
0: Sì, ti sento. Pronto? Mi senti?
4: Sì. Mossi.
0: Sei sparito, attenzione. Carlo Antonio, mi senti? Sparito. Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto, fermati un secondo. Pronto?
4: Pronto? Ti sento ora.
0: Mi senti? Allora, ma hai visto queste luci strane in cielo? Dove le hai viste?
4: Allora, stavo sul lago di Comacchio.
0: Ok.
4: E stava questa luce qua, intermittenza bianca.
0: Ma in cielo? Questa luce... Era in cielo?
4: Anche intermittenza, sì.
0: Ok, che era intermittenza.
4: Però stavo lucido, che non mi sono drogato né niente.
0: Meno male. E poi che ha fatto? L'hai seguita un pochino? Non hai fatto una foto, un video, niente, no?
4: No.
0: E allora, ti dai una risposta? Secondo te che cos'era? Cosa sono tutte queste luci?
4: Ho provato a fare i segni col telefono, ma con la luce mi ha chiesto 50 euro. Ho detto io no, vedi che se mi dai 100 te ne vieni con me.
0: Ma noi ci credevamo.
4: È stato così.
0: Hai visto quelle luci strane? Ok. Pensavo.
4: Comunque.
0: Dimmi.
4: Allora, sta luce era strana perché era forte, insomma, intermittente.
0: Okay.
4: Però non ho voluto pensare a male,
0: no.
4: Perché stavo sull'agricomacchio, stava una bella temperatura, ieri stavo bello presto.
0: Va bene, va bene. Comunque, comunque anche tu hai visto luci strane, diciamo che durante il tuo lavoro giri col cambio. Va bene, dai, mi raccomando, ti vogliamo bene, Carlo Antonio. Ciao, mi raccomando, ciao. E vedi, le vedono le luci strane.
2: Tante luci strane. E non aveva ancora bevuto.
0: No, era.
2: Ha detto che era sano.
0: Era sano, era regolare.

0: Ma canta ogni tanto, cioè, se parti carico, poi alla fine
1: è anche stonato.
0: Vabbè, ma l'importante è cantare, sai quanta gente è stonata a campo?
1: Possiamo mettere tutti al mare.
0: Tutti al mare, vuoi mettere
1: adesso? Dai, mettiamo tutti al mare.
0: Ma dove ce l'hai? Perché?
1: Ma è qui da qualche parte, titolo, imboscata, dai. Qua, qua, vai, cerca I, A, E, O, I, A,
0: cos'è? A, I,
1: due, qua, qua, qua, vediamo.
0: Ma perché hai voglia di sentire?
1: Sì, ho voglia di Amadeus.
0: Guarda che così poi prendi una brutta piega, la gente pensa male.
1: Ma no, siamo alla radio, siamo alla radio dei ricordi.
0: Ah, vabbè, no. Va bene, vabbè, comunque
1: la ruota libera quando vai fai
0: quando
1: la
0: vai
1: partire.
0: Lo facciamo partire, dai, va dai, bene, dai. Allora per me l'UFO gli ha fatto qualcosa. Comunque ragazzi miei, noi ogni tanto in I Feel Good tocchiamo questo argomento perché poi girano foto, avvistamenti strani, particolari, chi dice che è un insieme di satelliti che volevano fare il trenino, vabbè, anche là, vabbè, chi dicono
1: Musk,
0: che sono Elon Musk, sai,
1: lì
0: che
1: c'è
0: lui
1: Musk,
0: lì
1: amici,
0: c'è Musk dietro, quello so, vabbè, comunque prima o poi secondo me qualcosa succederà. Prima di partire con tutti al mare, voglio farti una domanda.
1: Dai, dimmi.
0: Ma seria, serissima, tu fai parte delle nuove generazioni.
1: Sì.
0: Ma dell'aumento di carburante, a te non te ne frega la mazza? Cioè, 2 euro e pa, vabbè che vai in giro con la moto. Quanto spendi per fare il pieno la moto?
1: La moto?
0: 10 euro.
1: Te. 15 a settimana. Ma perché vado troppo forte, altrimenti spenderai
0: 15 euro la settimana.
1: Perché tiro.
0: Non dire queste cose.
1: Se dovessi andare come la velocità di Garzile, 10 all'ora.
0: Sì, va di più. Sì,
1: vado
0: no,
1: oltre.
0: Ma invece con l'automobile.
1: Con l'auto.
0: Cioè, il gasolio è oltre 2 euro, cocco.
1: Con l'altro siamo a 50 a settimana.
0: Non dici niente, non ti interessa.
1: Cosa devo dire? Ormai è così, Garzile.
0: È così, basta.
1: La facciamo andare bene così.
0: Basta. Anche tu arrivi a fine mese col tuo stipendio.
1: Ma certo che ci arrivo e pago tante altre robe. Però che discorsi sono?
0: Vabbè, perché questi sono gli argomenti che fa. Ma guarda che io ho visto quelli della nuova generazione in paranoia.
1: Allora, il gasolio costa,
0: li ho visti.
1: Aspetta un attimo, il gasolio costa 2 euro. Cosa devo fare?
0: Basta!
1: Cosa devo fare?
0: Devi andare in piazza a far casino.
1: Ma figura con piante del genere.
0: Sì.
1: Ma certo. Dai, dai.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

la tua voce.

proposito della notizia che ieri parlavamo nei Feel Good, che le partite di golf quando giochi con Trump le vinci sempre lui, è venuto fuori che c'aveva la pallina telecomandata dai servizi segreti, capito? Vabbè, no, beh, giustamente, è andata la notizia ieri, poi oggi vengono fuori le verità. Signore e signori,

0: cerchiamo di dare una sveglia a tutti quelli che sono adesso in fase di digestione, quelli che sono in vacanza, gli altri che lavorano sono sempre operativi, però quelli che sono in vacanza a quest'ora, voglio, che sia in montagna o al mare o al lago, sono in fase di digestione, di sonnolenza. E allora attacca banda, dai, dai!
1: Già distrutta?
0: Quella, non lo sapevo.
1: Ancora?

Gorizia, ancora un'ora e mezza e poi ferie. Salutiamo Lionel e family. Beh, buone ferie! Proprio così oggi, eh?

Allora, se andiamo troppo veloci, avvisateci per favore. Beh, bisogna stare attento con la velocità.

Perché se stai bene di capo, stai bene di corpo, lo dicevano, no? Ci dicono che in provincia di Trento hanno alzato il volume della radio, grazie. Ma non solo, anche a Riccione e a Gallipoli stanno esagerando. Bene, questo è il Party Time.

Voi dovete solo alzare il volume, vai, qua ci siamo noi.

che vuoi? Che fine ha fatto Ramirez? L'ultima volta l'hanno visto vicino Bergamo, da lì poi è sparito però. Vabbè.

0: arrivano messaggi dall'Albania. Anche foto di gente che sotto l'ombrellone se la sta godendo alla faccia nostra. A questo punto noi gli auguriamo una piccola colica, ma appena appena piccola piccola, così non dolorosa ma fastidiosa, capito?
1: Bello questo sound, mi eccita tantissimo. Grazie Nicky.
0: Oh santo Dio, com'è sta storia? Dov'è che è sta storia?
2: Garzo, Ramirez, non si sa dov'è, ma una cosa è certa, è sempre incazzato nero.
0: Zombie Nation!

abbia notato che quelli che stanno terminando la settimana lavorativa, che poi vanno in vacanza, e quelli anche che sono in vacanza, a quest'ora, metà settimana, sono un po' in down, capito? Allora,

Roberto Francesconi e noi siamo corrente elettrica, corrente molto va, vabbè, ci sta, ci sta. Comunque, noto che quando si aumenta con la velocità, le persone stanno meglio, stanno veramente meglio. Dalle foto che arrivano si capisce. Il pianeta che balla, arriva gente anche dalla Romania.

speed oggi. Oggi siamo veloci, ragazzi. Uno dietro l'altro. Beh, sono andati a prendere il meglio. Dico il meglio, però, i più grandi successi degli anni

0: Ma dove eri fino adesso, scusa? Sei stato di là nel laboratorio?
1: In laboratorio a fare il party time,
0: eri tu che tagliavi però, diciamolo, cazzo.
1: Giusto, no?
0: E per questo eravamo speed oggi.
1: Andavamo sui 160,
0: mi
1: 150
0: piace, ragazzi, altro 130 ho rotto le balle,
1: no, basta
0: ragazzi,
1: basta, si va spinti.
0: La vita è un soffio,
1: bisogna andare veloci, spingere. Se non vai spinto, non arrivi da nessuna parte.
0: Bravo. Bravo. Poi ricordati che la normalità porta al nulla.
1: Noi dobbiamo essere folli. Bene.
0: Va bene. Ringraziamo il laboratorio e il nostro Baromix che ha elaborato con effetti speciali questo party time. E con Da Blitz diamo il primo stop. Che è?
1: Ti ha messo 15 canzoni.
0: 15 canzoni.
1: Però.
0: C'è tanta roba, bravo.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
7: Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: umido in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Yadam!
1: Je suis arrivé.
0: Oh là là, parbleu, ma... le 14 luglio.
1: J'ai passé tout le matin avec le dictionnaire de français.
0: Però, parbleu.
1: Sinon, pas.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per Dio. Ciao, Frankie. Come ciao, vai, caro?
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Come stai? Bello fresco, bello,
1: certo.
0: Ti vedo bello rilassato.
1: Insomma, 2 gradi, piumone.
0: Sì.
1: La TV a pagamento, basta, una tisana.
0: A 2 gradi ieri,
1: certo.
0: Stanotte, però,
1: certo.
0: Caspita. E come hai fatto a mettere 2 gradi? Cos'è per
1: Ho dormito al 798esimo piano, circa 4200 metri di altitudine.
0: Ah, dunque eri su a 4000.
1: Sì, all'ultimo piano.
0: All'ultimo piano, c'era 2 gradi, però.
1: Sì, 2 gradi. Lo zero termico adesso è sui 4008.
0: Pensa dove siamo arrivati, caro Fred. Oh, caro Frankie!
1: Sì, mi dica.
0: Allora, nella prima parte abbiamo toccato un argomento che ieri nel cielo di Milano sono apparse luci

0: ne parla tutto il web.
1: Certo.
0: Poi qualcuno dice che è un insieme di satelliti di Elon Musk.
1: Certo. Sì, sì, ognuno, sono sempre, ognuno sono sempre la, tu, sempre. È tutto di Elon Musk.
0: Tutto di Elon Musk. No, vabbè, ho detto cose strane succedono. Dai una risposta a queste luci che appaiono e che la gente è lì stupita, atterrita. Allora, che dice, cazzo sono.
1: Allora, una volta quando c'era il Genux fuori nel parcheggio sparavano tre fasci di luce,
0: sì,
1: che si muovevano, te le ricordi?
0: Certo, certo.
1: La gente è così tanto che non va più in discoteca che non ricorda che esistevano anche queste forme di richiamo, okay, capito? Quindi quando vedono delle luci, che poi soprattutto quando c'è un po' nuvolo, no?
0: Sì, si muovono.
1: La luce arriva sulla nuvola, illumina, sembrano, sì, delle luci da sopra.
0: Ah,
1: e quindi, okay, la gente dà delle spiegazioni.
0: Ok, in
1: che non
0: caso
1: sono
0: lì
1: assolutamente poi reali. Non io reali. Non ho visto le luci.
0: No, le luci
1: non
0: sono
1: vado a Milano
0: luci
1: perché
0: messe, sì, sopra quelli, Corso Como.
1: Sì, sì. Beh, soprattutto lì, perché se vai in periferia costa.
0: Costa di meno.
1: Costa di meno, non te le fanno vedere. Capito? O vai in centro-centro,
0: allora forse era allora quello, capito, lì.
1: Però va bene lo stesso, nel senso.
0: Ma questo è un po' quello che succede,
1: sì,
0: capito?
1: Vabbè,
0: tu non hai mai visto,
1: dai,
0: luci strane vicino a casa?
1: Luci strane vicino a casa?
0: No. Vabbè. Poi un'altra cosa e partiamo.
1: Ho visto delle lucciole sulla statale 11, ma sempre negli anni 80.
0: Sono andate via anche.
1: Sì, hanno messo il fermo posta lì, come si chiama? Divieto di sosta e di fermata sulla,
0: certo,
1: strada.
0: Non puoi più
1: e la gente rispetta queste regole.
0: Che
1: incredibile.
0: Visto.
1: Da quando hanno messo i cartelli che non ci si può fermare e sostare, sono sparite le lucciole.
0: Guarda
1: che è strano, perché di solito gli italiani non rispettano.
0: Poi specialmente d'estate.
1: D'estate. Non rispettano i cartelli stradali, no? Attraversamento pedonale.
0: Certo.
1: Ma quello lì, l'antiprostituzione, porca miseria, se lo rispettano. È incredibile. That's incredible.
0: Vedi le cose strane che succedono. Ma ne avremo tanti di argomenti,
1: sì,
0: oggi da affrontare.
1: Vabbè, allora a posto, metto la camicia leggera.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglievessapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglievessapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie Gould.

0: me tonight, Guetta e la Lopez. Allora, ci dicono che sulla statale 16 le luci le ci sono ancora.
1: Vabbè, la statale 16 è quella che collega Bari con...
0: Ah, quella lungo l'Adriatico.
1: La statale 16, l'Adriatica.
0: Dove, in quella zona che noi bazzichiamo, abbiamo bazzicato per tanto tempo,
1: parli di
0: le si trovava soltanto in una località, ti ricordi? A Civitanova non c'era niente.
1: No, vabbè,
0: Porto San Giorgio non c'era niente. Arrivavamo a Porto Sant'Elpidio. A Porto Sant'Elpidio. Ma un insieme di luce
1: erano 16 anni fa, amici.
0: Non ci sono più.
1: Non lo so, è come dire Milano Marittima Cervia, anche quella zona lì. Aspetta che è un po' alto.
0: Sì, allora, pronto. Sì, pronto, siamo in Val Seriana, giusto?
2: Val Seriana, sì.
0: Siamo in zona Bergamo. Ascoltami, leggevamo il tuo messaggio. Hai visto anche tu queste strane luci nel cielo?
2: Sì, l'ho viste anch'io verso 9:30. Fuori con mia mamma in terrazzo, l'ho viste passare.
0: Ma secondo te che cos'è? Cioè, ti sei fatto un'idea? Cioè, può essere. Erano tante luci messe insieme, no? Sembrava, sì, o no? Dimmi.
2: Sì, sembrava una cosa unica, una striscia lunga.
0: Una striscia lunga.
1: Una striscia LED della festa che fanno quella degli alieni.
0: Ma è facile.
1: Sì, fanno la festa, mettono le strisce LED sull'astronave.
0: Ma secondo te c'è qualcosa dietro?
1: Sì.
2: Ma non lo so.
1: Meglio le scie chimiche o quelle luminose?
0: No, meglio quelle luminose. Va bene, comunque grazie.
1: Ma il Val Seriana poi è più vicino, capito?
0: Più vicino vedevano, perché poi la vista da Bergamo
1: è più limpido, è più limpido.
0: Poi si verso Milano. Va bene, tutto bene in famiglia, come ti chiami?
2: Sì, io Fabio.
0: Fabio, tutto a posto, niente vacanza?
2: No, l'ho già fatte.
1: Dove sei andato?
2: A Jesolo,
1: ragazzi. Bene, bene. Tra l'altro c'è anche l'eclissi solare in questi giorni.
0: Bene, ti avvisiamo.
1: Quasi totale.
0: Ti avvisiamo anche di questo.
1: Quindi,
0: va bene?
1: Se vedi oscurarsi il sole e vedere gli uccelli che volano all'improvviso, i cani che ululano, non è la fine del mondo.
0: Vai, tranquillo. Okay.
2: Va bene.
0: Facci sapere se vedi altri avvistamenti strani, ok?
2: Va benissimo.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ti vogliamo
1: grazie,
0: bene. Buona vita.
1: Ciao.
0: Si sentiva che aveva fatto le vacanze già.
1: Sì, è rilassato.
0: Era molto rilassato.

0: Ascolta Frankie, adesso se ci risponde.
1: Ah, stai già facendo un'altra chiamata?
0: Sì, sta facendo una chiamata a John Sterling, che è uno studioso che vive, Sterling, che vive in quel di New York. Adesso vediamo se ci risponde, perché ha mandato un messaggio.
1: Risponde,
0: dovremmo averlo al telefono.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo
0: in, in inglese, eh.
1: Hello. Ma non dicono pronto gli americani, dicono dicono hello, ci cazzè?
0: Dai, in americano molto ci cazzi hai.
1: What is gonna wow?
0: Pronto!
2: Sì. As gonna away.
0: Allora, è arrivato questo messaggio da chi sei? Diciamolo un po' a tutta Italia e non
2: sono
0: so.
2: Tutti il meccanico di Monte Silvano.
1: Ecco, un meccanico del Monte Silvano.
0: Allora, un meccanico di Monte Silvano mi manda un messaggio. Dice: guardate che sono satelliti della costellazione Starlink, che prima di dispersarsi sono in fila e si vedono.
1: Come fanno a essere dei satelliti di una costellazione?
0: Che ne so, adesso chiediamo a lui. Tu, come mai arrivi a questa deduzione e ci dai questa risposta? Dimmi.
2: Perché seguo i lanci dei razzi di SpaceX e spesso li vedo quando so che passano sopra il cielo.
1: Ma cioè, perché fai anche il meccanico dei razzi?
0: Ma scusa un attimo, come fai?
2: No, magari.
0: No, come fai? Come fai a seguire? Cosa segui?
1: C'è l'app che ti dice...
0: Cos'hai?
2: No, a parte l'applicazione, seguo proprio i lanci di tutta SpaceX e Elon Musk per passione.
1: Ah, ok, però li guardi su internet, non li vedi?
2: Sì, li vedo.
1: Hai capito?
0: Sei un seguace di Elon Musk, eh?
2: Un rivoluzionario. Lui.
0: Beh, certo. Si sente tu dalla voce che anche tu hai questa vena rivoluzionaria. Vabbè, secondo te queste apparizioni, queste luci messe una dietro l'altra,
1: Le Starlink ne avevano già parlato, si erano viste anche qualche mese fa.
2: Quelle si vedono nel momento in cui vengono rilasciate dal razzo, prima di andare alla loro posizione operativa per fare satellite internet, stanno in fila. A bassa quota e allora si vedono.
1: Ecco, capito?
0: Okay. Beh, guarda,
1: scarica, hai l'applicazione per le tempeste lì, il radar. Scarichete anche Razzami.
0: Bene, applauso, ragazzi. Abbiamo avuto.
1: Tu ti scarichi Razzami.
0: Razzami, l'applicazione.
1: E vedi tutti i razzi del mondo.
0: Va bene.
1: Tutte le razze. Anche.
0: Va bene, tutto. Bravo. Grazie per la risposta e per la tua illuminazione che ci hai dato. Va bene?
1: Bravo.
0: Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie. Mi raccomando. Bravo, ciao.
1: Passami la chiave del 17. Radio Studio Più, the best
0: sound from the past. Oh, era serissimo.
1: D'altronde quello è Mickey. Non è che adesso.
0: Bravi.
1: Basta cercare, informarsi. Non è che. Ma quelle luci strane che si vedono cosa saranno?
0: Non lo so. Stasera andiamo a vedere.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party time, Frankie! Facciamo come fanno quelli tutti nei festival. Quale? Che alzano le mani al cielo, poi un po' a sinistra, un po' a destra, destra, sinistra, e tutti poi seguono questo movimento. Certo. Della e chissà perché poi lo si fa.
1: L'ha inventato, credo, Alex Castellini.
0: Castellini?
1: Sì, sì, sì.
0: Il famoso tergicristallo.
1: Le mani al cielo.
0: Mani al cielo, sinistra.
1: Sì. Secondo me sì.
0: Il tergicristallo.
1: Ciao Alex, non è che dici mani a tergicristallo.
0: No, però per fargli capire il movimento.
1: Ma il movimento non è difficile da capire, segui quello che fa quello sul palco. Ma sono quelli che vanno al contrario.
0: Vabbè, quello sì, è quello più difficile.
1: C'è sempre due o tre che tutti vanno a destra, lui va a sinistra. C'è sempre nel pubblico.
0: Allora, salutiamoli.
1: Salutiamo quelli che non capiscono da che parte si comincia.

0: comportamento strano, no, quando va a ballare.
1: Allora, quando ci sono i balli di gruppo, quando ci sono, che ne so, vai anche nei villaggi turistici, c'è sempre quello che fa il contrario di quello che. Cioè, bisogna fare una giravolta.
0: Alza il braccio destro e alza quello sinistro.
1: Beh, è normale.
0: Beh, voglio dire. E poi volevo fare un saluto a tutti coloro, quelli che vanno in discoteca e che al posto di ballare sul dance floor usano il telefonino e fanno le riprese. C'è una ripresa dello Universe a Ibiza, dove ci sono 2000-3000 persone col non ballano più. Si balla più.
1: Quello dietro, allora ti spiego, quello dietro spende 100 euro per entrare per filmare quello che filma davanti, che filma davanti, che filma davanti.
0: Ah, la catena.
1: Esatto, fino ad arrivare al palco e almeno vede qualcosa.
0: Ah, ho capito, non c'ero arrivato, sai.
1: Spendi più di ingresso che di telefono.
0: Ah, ho capito. Ecco, la motivazione è questa. Sì, sì. Ah, ok.
1: Pagato tanto, filmo.
0: Bravi, bravi, avanti così.

0: raccomando, non bisogna dire vado a ballare stasera, ma vado a riprendere, non lo so, vado a fare filmati.
1: Questo mi fa, questo m'ha fatto ridere. Vi prego, mettetevi i profili e i nomi. I nomi, perché sono 3 mesi che sto corteggiando mia zia.
0: Da stare attenti, ragazzi. È un attimo sbagliare.
2: Ciao ragazzi, vi adoro, siete fantastici. Quella. Un bacione, Morena da Brescia.
1: Insomma, Morena da Brescia, grazie.
0: Grazie Morena, grazie. Ti vogliamo bene.
1: Ciao,
0: Morena.
1: Sei fantastico. Bello.
0: Chi è quest'altro?
3: Andiamo a farci una bella sega.
1: No, c'è ma cos'è? Ma perché? Avevamo appena conquistato la fiducia di Morena e l'abbiamo persa così.
4: Buongiorno, sono Marinella
1: d'Ancona.
4: Sì. Mi piacerebbe sentire una
1: canzone. Sì, ma che
0: canzone? Ragazzi, basta richieste, basta.
1: Dacci il nome dei cani dietro, più che altro. Ma perché? Perché? Ma perché? Caldo. Ma come fa caldo? Così tutto l'anno.

0: Ragazzi miei, dobbiamo fare un libro, Frank, io te l'ho detto, tu... aspettiamo.
1: No, il libro, aspettiamo, che tanto adesso lo facciamo digitale, adesso facciamo l'audiolibro, facciamo con i messaggi. E basta.
2: Party time.
0: Sì.
2: Più lo mandi giù e più ti tira su.
1: È una scuola di pensiero anche questa.
0: Santo Dio.
1: E adesso lo fanno, lo fanno anche in pastiglie il party time adesso, se lo mandi giù se lo tira su. Vabbè.
0: Ma se lo...
1: Cosa
0: volessimo fare apposta?
1: No, no, no, no, no, no. Nelle altre radio questi messaggi non arrivano all'etere. Si fermano ancora al primo piano dalla segretaria. Non arrivano oltre.
0: Dai, senti che disco
1: noi
0: bello.
1: Diamo la voce all'innocenza del pianeta. L'innocenza.

0: comunque bisogna anche capire, Frankie, che il caldo adesso è troppo esagerato e poi porta a certi comportamenti scomposti mentalmente.
1: Io ti ho detto,
0: no?
1: qui nella testa di alcune persone fa caldo tutto l'anno. Io te l'ho detto, fa caldo tutto l'anno. Non è che è diverso a settembre, ottobre, novembre,
0: non è,
1: dicembre.
0: Non è dovuto alla temperatura.
1: No,
0: esterna.
1: Non è dovuto alla temperatura, nemmeno alla musica. È una comunità, hai capito?
0: Ah, caspita! Non me l'avevi detto.
1: Vabbè, ma scusa, lavori allora qua, eh?
0: Ma il nome della comunità qual è? Lo sai?
1: Devo dirlo?
0: No. Arriva un altro, sentiamo.
1: Sì, no, così.
2: Adesso ho capito. Mi lo mandi giù. Io ti tiro su.

0: tutti gli audio, i messaggi, le foto che ci mandate al 3381 1001. Vedi questo dov'è? A Corbara.
1: A Corbara, che è famoso per i corvi.
0: Infatti, mazza quanti ce n'è.
1: C'è una montagna, ma il Corvino.
0: Ah beh, certo, perché è pieno di corvi, tutto prende parte da quel nome, certo. Vedi, ok, vedi. Grazie, grazie ragazzi che ci mandate le foto.
1: Bene, bene.
0: Siamo
1: bene.
0: In vacanza con voi noi.
1: Bello visto? Comunque la montagna. Bello. Bello andare in montagna quando c'è bel tempo, ragazzi, tanta roba. Sì.
0: Perché
1: no, nel senso che anche la montagna abbronza.
0: Sì, però scusa, però dico andare in montagna quando è brutto tempo.
1: Vabbè, ma lui abita al mare, è andato in montagna, vedi, giusto? Vedi?
0: Vedi che roba.
1: Troppo mare nella vita di sempre che uno va in montagna.
0: Bene.
1: Giusto, ci sta.
0: Ossigeno, globuli rossi, capito?
1: Certo. Cioè, non è Mino che va alla montagna che va a Mino.

0: batte le mani.
1: No,
0: dai.
1: Perché se tu batti le mani nell'etere, sì, si sente.
0: Sì.
1: Sì. E chi ha le casse rotte si sente.
0: Ah, ok, niente. Capito? Sai che stavo leggendo una cosa ed è veramente il pensiero valano, che quando hai a che fare con una persona che ha oltre 40 anni, molti di questi, l'80%, dicono la stessa frase. Quelli che dicono una volta si stava bene non lo sapevamo. Quelli che dicono questa frase vuol dire che sono vecchi.
1: Non ho mai detto questa frase.
0: Tu no, nemmeno io, però gli altri dicono. The party is here. Party time. Party time on Studio Q, your dance station.
2: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana la Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi.

0: sarà il coordinatore dei progetti dell'attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Move, move. Ti stai guardando?
1: Ma oggi giocava anche il Milan e Inter.
0: Primo derby, sì, per quello la squadra del Milan non era presente ieri ai funerali di Franco Baresi. È in tournée, sono dall'altra parte del mondo.
1: Ah, ok, com'è finita?
0: 1-1.
1: Ah, non sapevo. Finché venivo in radio era 0-0.
0: Un'amichevole. Fai gol prima te, poi faccio gol io.
1: Va bene. Facciamo pari e patta. Allora.
0: E basta.
1: Va bene, ho capito.
0: Allora, sai quanto ti costano le piccole abitudini? Tu che non ci dai caso.
1: No, ma adesso possiamo fare anche i calcoli.
0: Esatto.
1: Se vuoi. Aspetta,
0: allora,
1: che tiro fuori la calcolatrice. Perché
0: fuori la calcolatrice.
1: Possiamo fare.
0: Lo diciamo a tutti coloro
1: calcoli,
0: che ci ascoltano.
1: Se trovo la calcolatrice.
0: Importi indicativi un anno. Sì. Poi, normale, se uno fuma tre pacchetti al giorno di sigarette è cosa diversa,
1: certo.
0: Calcolatrice,
1: non trovo la calcolatrice,
0: non ci sei, non c'è la calcolatrice,
1: io non ce l'ho sul mio telefono la calcolatrice.
0: Marca,
1: no, perché mi pagano sempre giusto,
0: ma Dio mio. Vabbè, lo facciamo, dai, così.
1: Vabbè,
0: dai, vediamo se riusciamo così velocemente. Allora, comunque, sigarette all'anno, sì, per un pacchetto di sigarette, diciamo,
1: quanto costa un pacchetto adesso?
0: 5 euro.
1: 5 euro.
0: Vero. Lui mi dà che si spendono almeno 2.500 euro all'anno.
1: Vuol dire che ne fumi più di uno, perché sennò viene 1.800.
0: Comunque, allora mettiamo.
1: Se
0: due...
1: fumassi un pacchetto di sigarette al giorno, spenderesti 1.800 euro all'anno.
0: Okay. Allora teniamoli così, okay. Va bene. 1.800. Pranzo. 3 volte alla settimana mangia
1: fuori. Se esci
0: fuori
1: 3 volte alla settimana fai no,
0: 1.900 euro all'anno.
1: Okay.
0: Metti più 1.900.
1: 1.900.
0: Poi delivery, dai, quelli che porti a
1: casa,
0: esatto,
1: che è un po' meno presente qui dove siamo noi, ma nelle grandi città
0: si
1: è
0: usa
1: molto
0: tanto.
1: Sfruttato.
0: Si spende circa 1.300 all'anno.
1: Stica, però 1.300 all'anno è tanto, le pizze da portare a casa.
0: Portare via i China e via dicendo.
1: Poi.
0: Aperitivi.
1: Ah, l'ape, qua l'ape è tosto.
0: L'ape sono almeno 1.050 euro all'anno.
1: Non

0: è tanto 1050, vuol dire che esci proprio al minimo.
1: Al minimo, cerchiamo infatti di mettere 50.
0: Ok,
1: più colazione, quelli che fa la colazione,
0: quelli
1: tutte
0: che
1: le
0: fa
1: mattine,
0: la colazione tutti i giorni fuori
1: tutti
0: all'anno
1: giorni, spendono circa 700 euro. Stando bassi,
0: certo.
1: Perché poi voglio dire. Poi vabbè, commissioni e costi bancari, se hai il conto e via dicendo, sono 250 all'anno. Acqua in bottiglia ogni giorno,
0: sì,
1: sono 220 euro all'anno.
0: L'acqua in bottiglia, ok.
1: E poi se hai il vizietto del gratta e vinci, delle varie lotterie,
0: vabbè, quello, discorso.
1: Quello non lo mettiamo, dai, sarebbero 200 euro in più. Vabbè. Totale, cosa ti
0: vuoi
1: viene?
0: Vuoi sapere
1: quanto è? Sì, quant'è il totale?
0: Sono 7.245 euro che ogni persona all'anno spende per i piccoli.
1: Per
0: le piccole cose,
1: le piccole abitudini.
0: Piccole abitudini.
1: Capito?
0: Ok.
1: E sono tante, vogliamo. 7.000
0: so.
1: Passa, ragazzi.
0: Allora, calcolando che noi due non fumiamo più.
1: Esatto, da un pezzo.
0: Quindi
1: anche
0: abbiamo,
1: bravo.
0: Già togliamo 1.800-2.000. Così da questo conto
1: anche di più da come fumavamo,
0: sì, da come fumavamo, perché noi fumavamo due pacchetti al giorno, quindi è moltiplicato per due farebbe 4.000 euro, però fa niente, facciamo che ne fumavamo uno,
1: sì,
0: sono già 1.850 euro in meno.
1: In meno
0: quante volte andiamo a berci un aperitivo?
1: Ma raramente,
0: mai,
1: raramente,
0: quasi raramente, quindi facciamo che sono sì e no 100 euro l'anno,
1: ma sì,
0: ok, ne risparmiamo,
1: ma metti anche che ne spendiamo ne 400, siamo esagerando,
0: a 400 di aperitivo
1: risparmiamo 500 euro, dai,
0: comunque sia, non andiamo mai a farci un aperitivo, quindi altre 700, siamo già circa 3.000 euro insomma,
1: 3.000
0: risparmiati
1: euro. E dove sono questi 3.000 euro?
0: Sono in altre spese.
1: Ah, ok, noi li abbiamo risparmiati.
0: Benzina,
1: da parte. Quello voglio, ce l'ho qua.
0: Sistemare la macchina.
1: Quella ce l'ho qua. Sono due cose. Ecco dove sono andate a vedere. È impressionante.
0: No, nel senso che comunque, effettivamente, se voi metteste via un euro al giorno, sono 365 euro l'anno, no?
1: Sì, vero.
0: Okay. Allora, rinunciando a un'uscita, a un aperitivo e a qualche colazione, voi in automatico ogni anno avreste i soldi per andare in vacanza.
1: Bravo, quello sì, quello
0: okay,
1: sì.
0: Mettiamolo sotto questo aspetto.
1: E perché
0: quando
1: non
0: dici non
1: fa?
0: Ho mai i soldi, non ho mai i soldi.
1: Perché non lo si
0: prova
1: fa
0: una volta a non bere il caffè fuori,
1: esatto,
0: e a fartelo in casa. Prova una volta, anziché andare tutti sabato a fare l'aperitivo, a offrire il giro agli amici, prova una volta a tenerli in tasca, li metti da parte e in un anno comunque sia i soldi per la vacanza meno male saltano fuori.
1: Vengono fuori,
0: ok?
1: Va bene, mandateci dei messaggi, vogliamo sapere anche la vostra, è importante. Ma perché noi abbiamo risparmiato tutti questi soldi? Dove sono andati, Franchi?
0: Noi li spendiamo in attrezzature da DJ.

0: Ehi, tutti e due, ma siete proprio braccino corto, pericolosi.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q.
2: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Mi piace questa di Merkel Cremona con i Colors, bella,
1: beh, che simpatica, male c'è, simpatica. Loro si sono buttati molto sulle cose pop da quando hanno fatto Giovanotti, insomma, comunque sia, hanno preso questo cambio direzionale che comunque porta del dinero,
0: funge.
1: Sì, sì.
0: Ognuno ha la propria, vedi, su queste spese teoricamente
1: superflue. Stiamo chiamando
0: adesso? Stiamo chiamando uno che ha detto la sua, ma si è capito male nel messaggio, e allora cerchiamo di contattare per capire
1: intanto,
0: anche...
1: Comunque salutiamo anche le persone che non riescono a mettere via i soldi perché ci sono delle spese importanti.
0: Beh, voglio dire,
1: noi abbiamo suggerito di rinunciare a qualche aperitivo, a qualche caffè, per le persone che non hanno altri problemi. È normale che se hai altri problemi, come io ho dovuto rifare il tetto di casa, non è che ti puoi concedere molte vacanze.
0: Vabbè, lì possono, lì diciamo che le sfighe ci sono. Nel senso,
1: fa parte della vita. Ci sono dei momenti della vita in cui ti tocca risparmiare, ti tocca impegnarti per sollevare altri problemi. Però effettivamente, io lo ripeto, se ogni volta che tu hai delle monetine in tasca le mettessi in un barattolo, io così facevo negli anni 2000, mi trovo 2 euro in tasca, 1 euro in tasca, i centesimi, li metto in un barattolo. A fine dell'anno, quel barattolo, svuotandolo, scopri di avere un gruzzolo. Beh, quel gruzzolo ti permette di prenotare, che ne so, il traghetto per andare da qualche parte. Per dire, il volo aereo per andare fino, non so, a Barcellona, due notti fuori, insomma. Comunque sia, non te ne accorgi. Te ne accorgi invece quando non li hai, li devi tirare fuori tutti subito. È lì,
0: ma
1: il problema.
0: Secondo me noi italiani abbiamo un po' le mani bucate sotto.
1: Ma qualcuno dice: guarda, ne spendiamo tanti veramente al bar, perché poi c'è questa usanza al bar. Aspetta, di fare il giro tuo.
0: Aspetta un attimino, ci sono i bar che ci ascoltano.
1: Sì, ma io dico, sì, quelli rimasti. Perché hanno tutte le loro radio adesso. Anche le aree di servizio che ci ascoltavano prima.
0: È
1: un peccato. Però per dire, nel senso che tu vai al bar, sei in 5,
0: sì,
1: ti offrono da bere, poi tu lo offri a tutti.
0: Sì.
1: Poi ne offri ancora uno, poi finisce il giro perché alcuni devono andare e c'è sempre quello che ha speso di più. Hai capito?
0: Vabbè, adesso vediamo se becchiamo un altro ascoltatore che ci ha chiamato braccini corti, così tutti e due.
1: Ma
0: capito?
1: No, ma lui non
0: che
1: sa della nostra
0: corto,
1: vita, ragazzi. Noi abbiamo delle spese che anche da soli, anche se viviamo da soli, sono pazzesche. Sono pazzesche.
0: Anzi,
1: abbiamo delle licenze da pagare.
0: Ma minimo. Uè, braccino corto, chi sei? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Pronto? Dove siamo?
3: Scusa, che vuoi? Che...
1: Come che vuoi? A parte che volete che siamo in due, mica uno
0: come
1: solo.
0: Come stai? Dove sei? Chi sei? Dici.
3: Io chiamo da Fasano.
1: Da Fasano?
0: Fasano?
1: Fasano Puglia, perfetto.
0: Che...
1: E cosa fai a Fasano di bello?
3: Io faccio il vostro lavoro, il DJ.
0: Il DJ! Come ti chiami? Dai che ti pubblicizziamo, come ti chiami?
3: DJ Giovanni.
0: DJ Giovanni.
1: Questo è il nome da battaglia.
3: No, il nome d'arte è Giovi Veneziano.
1: Ah!
0: Ripeti?
1: Giovi Veneziani.
0: Bello,
1: suona,
0: però.
1: Tipo
0: in console
1: la
0: Giovi Veneziano.
1: Bello,
0: ascolta,
1: bello.
0: Come va il lavoro giù, Giovi Veneziano? Come va?
3: Beh, non ci possiamo lamentare.
1: Ho visto un bellissimo evento lì a Savelletri qualche giorno fa, cioè roba tosta.
3: Bello. Hanno bloccato tutta la Puglia.
1: È stato bello però.
0: Ascolta,
1: bello,
0: che generi musicali suoni? Sei specializzato?
3: No, io facendo feste private un po' di tutto, dalla discoteca al ballo di gruppo, all'italiano.
0: Tu porta a casa tutto, voglio che è meglio, non picca la volta. Ascolta, che spese superflue hai tu? Che hai? Sei, in base a quello che abbiamo detto, dai. Quanti aperitivi fai in un anno tu?
3: Beh, per fortuna non ne faccio assai perché...
1: Ma lui compra la mozzarella.
0: Dove li spendi maggior parte i soldi? Hai un punto di riferimento dove dici spendo tanti soldi
1: Nei dischi.
3: Vabbè, facendo il vostro lavoro, come ha detto Gada...
1: Sì, devi comprare l'attrezzatura.
3: L'attrezzatura se ne vanno un bel po' di soldi, anche perché la settimana scorsa mi si è rotta la console, l'ho portata a utilizzare. Per fortuna ne ho 2 o 3, quindi
0: bravo. Ascolta, vizi non ne hai dunque, non sei uno che ha vizi, no?
3: Sì, fumo però da 10 anni che ho preso il vizio della sigaretta elettronica, quindi
0: vabbè, non spendo nulla, non spendo niente. Vabbè, Joe, mi raccomando, ti pubblicizzeremo, ok?
1: Certo.
0: Mi raccomando.
1: Salutaci la tua terra che è sempre favolosa.
0: Va bene?
3: una settimana scorsa sei stato tu, mi sa, da queste parti.
2: Sono stato io da quelle parti, ma non era la settimana scorsa, ma a giugno. Bello però, bello. Sempre bello. Ci rivediamo l'anno prossimo.
0: Dai, salutaci in pugliese, dai, fai sentire.
3: Oh. Perché devo fare, scusa, non ho capito.
0: Salute in pugliese,
2: già,
0: state
2: già
0: buona.
2: Parla... È in nazionale.
3: Ciao a te.
0: Ready Studio Più, the best sound from the past. Giovi Veneziani, bello il nome però, eh?
2: Sì. Attenzione, in console c'è Giovi Veneziani. Vai signori, le mani.
0: Per le tue feste a Fasano, dai. Chiama lui.
2: Vieni alla masseria.

0: bene, abbiamo fatto pubblicità al nostro amico Giovi Veneziani. Adesso vai in console.
1: Io vado
0: per
1: in
0: piacere.
1: Console.
0: Perché ricordiamoci che è il mercoledì Super Club delle 16.30 con Frankie Gada.
1: Esatto.
0: Ma scappate
1: benvenuti
0: di
1: no, no, benvenuti nella comunità. Questa è una
0: nuovi,
1: comunità.
0: Una comunità. Vai di là che è tutto pronto. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieve Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglieve Sapica, Brindisi. Start, ore 21.30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: gentlemen.
1: Attention please.
2: Attention please.
3: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
3: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
1: Welcome to Super Club.
4: Welcome to Super Club. L'appunto è questo: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Martedì alle 15.30, mercoledì e giovedì alle 16.30 vi facciamo fare il giro del pianeta con la musica dei migliori club. In console il martedì il DJ Dami e oggi mercoledì in console Frankie Gada. Volevo mettere un po' di eco, aspetta che lo rifaccio. Frankie Gada! International House.

0: Allora attenzione, Frankie, perché arriva una voce dall'alto, super potente.
1: Super Claire.
0: Ammazza, oh! Buona energia, no, Trento e Bolzano ci sono!

Super Club. Anche dall'altra parte del mondo, Miami è collegata con noi.

0: Cosa fai? Bevi davanti alle telecamere, non si può bere, cosa fai? Pubblicità, nascondi l'etichetta, nascondi. Anche perché fa caldo sul dance floor e nella console. Siamo in chiusura di questo super club di Frankie Gada. E però non devi bere, che cazzo, gli applausi, tu ti tiri fuori la bottiglia. Ma tiri fuori la bottiglia, poi vedono l'etichetta.
1: Non vedono l'etichetta.
0: Pubblicità.
1: Poi dentro ci sarebbe una cosa trasparente, in realtà è colorata.
0: Lo so che è colorata qua. Aspetta che c'è vitamina A, vitamina B, C, D, E, F, G, H, I.
1: Ecco, sì, sì. È quella per l'alfabeto, così non ti ricordi le parole.
0: Va bene, va bene, grande super club di Frankie Gada. Ricordatevi che oggi c'è l'appuntamento anche con Dreamland.
1: Sì, adesso preparo anche Dreamland. È un Dreamland diverso, ve lo dico, perché ho recuperato tutti i remix moderni di dischi del passato.
0: Dunque, tutti i rifacimenti.
1: Tutti i rifacimenti, bello, bello. Tutto il set è fatto così, tranne un disco.
0: Va bene,
1: che
0: d'accordo.
1: Poi
0: presenterai?
1: No, perché sono di là a metterli, quindi.
0: Va bene, io vi saluto, ci sentiamo domani, Super ciao. Club, poi Dreamland e comunque I Feel Good, ciao. Fino alle 6. Ciao.
1: Vai piano, mi raccomando.
0: No!
2: Radio Studio più Super Club.
3: Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Magnetic de Baus, non de Bauscia, de Bausa, de Bausa. Va bene, dai, grazie alle persone che hanno scritto per quanto riguarda il Super Club, lo faranno anche per Dreamland. Insomma, puntata tosta oggi. Adesso stiamo facendo Aspettando Dreamland e quindi parliamo di musica, parliamo di quella musica che in qualche modo caratterizza un po' il nostro programma, parliamo anche di DJ che fanno parte di questi suoni e di queste progressioni. E allora andiamo a trovare Kreider. Kreider, il vero nome sarebbe Christoph Simon Knight, ha adottato il nome di Kreider diventando uno dei producer più riconoscibili per quanto riguarda la scena house britannica. Ha iniziato molto presto, ha cominciato a fare il DJ intorno ai 12 anni usando i giradischi dei genitori, un po' come abbiamo fatto tutti, dai, utilizzando il giradischi dei genitori. Poi, insomma, è cresciuto e ha iniziato a produrre, ha lanciato K2, pubblicato inizialmente nel 2011, e attirò l'attenzione di alcuni personaggi importanti che lo hanno sostenuto. A questo punto lui ha idealizzato un suono che si chiama Groove House, un periodo dominato dalla Big Room e l'EDM. Lui, insomma, si è fatto strada aprendo anche un'etichetta che si chiama Criteria Records, etichetta di musica progressive che ha insomma, remixato artisti di fama mondiale, fra cui David Guetta, Tiesto, Armin Van Buuren della Swedish House Mafia. Ha collaborato spesso con Tom Starr ed è una presenza fissa a Ibiza. Ok, per quanto riguarda Kreider, perché sto parlando di lui? Perché il primo disco di oggi di Aspettando Dreamland riguarda un suo remix di un disco di cui parliamo dopo. Sono già passati 3 anni, ma rimane sempre un gran remix.

Silence, remix di Kreider. Questo disco originariamente è del 1999, ok? La voce di Sarah McCallan è nata quasi per caso, perché comunque sia non era un membro del gruppo del Delirium. Scrisse il testo, registrò la voce come ospite, no? Ogni tanto si chiamano turniste, no? Le cantanti che vengono prese per fare una canzone, ma non fanno parte di un progetto, la cantano e basta, vengono pagate e poi liquidate. Ok, la combinazione però tra la sua interpretazione bellissima, il sound elettronico del duo canadese, si rivelò poi perfetta, ok? La versione originale non era assolutamente trance, ma l'album pubblicato nel 99 sulla Karma è un brano ambient, diciamo, quindi molto tranquillo. La produzione era molto stratificata. Chi è stato a dare la prima impronta, diciamo, tosta a questo disco? È stato Tiesto, che nel 2000 cambiò la storia di questa canzone. E quindi Search of Sunrise Remix, si chiamava così la versione realizzata da lui, nel 2000 aumentò i BPM, aggiunse insomma il lungo intro, un crescendo progressivo, trasformando Silence in qualcosa che ti fa venire la pelle d'oca. Ancora e tuttora, nonostante dal 1999 siano passati 27 anni, questo disco è ancora utilizzato nei set a livello internazionale. E così ho detto anche questa storia. Andiamo avanti, andiamo sempre parlando dei dischi che fanno la storia di Dreamland. Andiamo a Roma. C'è un disco che stiamo per ascoltare, anzi lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Questo

0: metà anni 90. Disco italiano, prodotto in Italia, dell'End of Oz, progetto Eurodance italiano degli anni 90 legato al brano Goblin. Ok, è un progetto in studio, ma non una band tradizionale. Dietro questo lavoro ci sono due produttori, Stefano Di Carlo e Mauro Tannino, che erano già attivi nella scena dance italiana nella metà degli anni 90. La parola Goblin cosa vuol dire? Goblin vuol dire folletto, e quindi folletto... Dov'è il folletto? Questo qua? Folletto!
1: Folletto! Folletto, vieni!
0: Goblin, traduzione folletto, Land of Oz, ci si arriva, la terra del mago di Oz, per cui insomma sicuramente legato a quel romanzo, a quel film, quindi richiamano un immaginario abbastanza fantastico, una scelta piuttosto comune nella dance degli anni 90 per creare un'identità evocativa. Non risulta però un legame ufficiale con il celebre gruppo progressive rock italiano dei Goblin, che invece realizzarono la sigla di Profondo Rosso, no? La canzone di Profondo Rosso. Quella lì è dei Goblin, che è un gruppo, non c'entra niente questo titolo con quel gruppo. Lo stile era influenzato da quella che era la progressive house italiana. Le produzioni puntavano su groove abbastanza ipnotici, no? Synth, melodici, ritmiche, si andava abbastanza veloci, 138 battute al minuto. È diventato un piccolo cult tra i collezionisti, pur non essendo stato una hit internazionale. Il singolo è ancora ricercato dagli appassionati dell'house progressive degli anni 90, soprattutto il vinile. Quindi se avete a casa, se siete ex DJ e avete a casa il vinile di Land of Oz e di Goblin, sappiate che ha un mercato, ecco, un mercato perché è abbastanza ricercato. Veniamo un po' più ai giorni nostri e andiamo a scoprire un altro progetto di cui vi racconto la storia. Questo

0: storia dietro le canzoni del passato, c'è tanta storia dietro le canzoni del presente, sempre comunque in riferimento a Dreamland in qualche modo. Vi raccontiamo queste cose.
1: Sì, è bellissimo qui in zona Nogara sentirti parlare di Progressive con sotto un bel valzerino, perché la vostra frequenza è disturbata da Radio Sorriso.
0: Vabbè, cosa ci vuoi? Sorridi. Fermati allora, fermati un istante, come non hai fatto mai. Allora, attenzione, parliamo di Shows, parliamo di David Guetta. Chi sono Shows? Shows è un progetto australiano, è un duo australiano, sono Jack ed Ed Service, produttori musicisti che lavorano in Australia, a Melbourne. Ma la loro, diciamo, caratteristica è questa, perché loro, quando fanno cantare, non fanno cantare solamente un cantante, loro chiamano tutti i loro amici, li mettono in uno studio e fanno questo effetto chorus che sentiamo nelle loro canzoni. Lo abbiamo sentito in Love Tonight e l'abbiamo sentito anche in qui in Live, Live Without Love. Prima del successo mondiale erano conosciuti soprattutto a Melbourne e basta. È stato l'incontro con David Guetta a cambiare la loro vita, perché David Guetta si era innamorato della loro Love Tonight, ha fatto un remix e poi ha detto mi piace anche il follow up, dai vi do una mano anche con questo, ed è nata una partnership. Comunque la produzione unisce due mondi, porta i cori gospel da una parte e i suoni di David Guetta dall'altra, e crea così questa cosa pazzesca. Va bene, a questo punto siamo quasi arrivati in fondo, tra poco vado in console, anche se non mi hanno preparato il set, adesso poi me lo faccio inserire da qualcuno perché non c'è previsto il set. Vabbè, cosa facciamo? Ci ascoltiamo questo disco ed è l'ultimo, e poi vi racconto la storia anche di questo.

0: Che disco, però, che disco. Vabbè, Flavio Daddato, che abbiamo chiamato più volte al telefono ogni tanto, insomma, comunque sia nelle puntate di Dreamland dell'anno scorso, dell'anno prima. Che cosa faceva? Era proprietario di un negozio di dischi a Milano. È così, quando tu lavori in un negozio di dischi hai a che fare con la musica e ti viene voglia di farla. E quindi Flavio Daddato diventa DJ Dado. DJ Dado produce delle canzoni, produce una trilogia cinematografica. Cosa vuol dire? Che lui prende delle canzoni da film famosi e le trasforma in chiave progressive, dream progressive. Quindi cosa fa? Prende alcune canzoni tipo Mission Impossible, X-Files e Metropolis e le fa diventare delle hit pazzesche, aggiungendo dei suoni, delle melodie pazzesche che fanno veramente venire la pelle d'oca a chi ascolta. La canzone The Legend of Babel è una canzone di un italiano che si chiama Giorgio Moroder. È lui che la fece per Metropolis, ok? Ed era una delle canzoni, insomma, chiave del passato, ok? Riproposta in questa chiave, sicuramente è stato un successo pazzesco, un successo europeo, che porta così non solo a realizzare una serie di filoni di musica particolare, ma molti fan pensano che il titolo Metropolis richiama il celebre film di Fritz Lang, ma il brano in realtà è costruito attorno a una melodia che si chiama The Legend of Babel di Giorgio Moroder, ok? Riferimento a Metropolis film, e qui è evocativo e narrativo, si inserisce nell'estetica futuristica di quello che era DJ Dado in quel periodo, ma non c'entra con quel film del passato Metropolis, c'entra col disco Legend of Babel, che è un capolavoro di Giorgio Moroder, che salutiamo. Adesso io vado in console, vi metto una sezione di Dreamland completamente diversa da quelle fatte fino a oggi. Non dico che sia una puntata da registrare sulla cassettina. Ah, non c'è più la cassettina? Fa niente, godetevela, ci risentiamo alla fine.
1: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view. Studio view.
2: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: che non ha confini.
1: Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre.
0: Per sempre.
1: Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea.

0: dell'inizio di un viaggio.
1: Dell'inizio di un viaggio.
0: Perché da un lato viaggiare amplifica tutte le emozioni umane e dall'altro il vero viaggio porta alla scoperta della musica.
1: Porta alla scoperta della musica.
0: La scoperta della musica non consiste nel vedere cose belle con nuovi occhi, ma saper ascoltare sinfonie di suoni, melodie di brividi o il ritmo del tempo che magicamente si annulla sulla pelle d'oca della fantasia.

0: Beh, lo posso dire che viaggio. Lo posso dire che viaggio. Marco da Cornate, grazie per il tuo messaggio. Saluti da Massimo. Top Dreamland Magia, Giorgio Lovarese, grazie. Angela, grazie. Anche Ciocco, bravo Frank, hai fatto bene. Alessandro da Reggio Emilia, Monica da Porto Sant'Elpidio, grazie. Insomma, grazie a voi. Ho finito. Ci sentiamo domani sulla Dance Station d'Italia. Fate i bravi, tra poco arriva Eleonora Salvi. Si salvi chi può. Dreamland, tutto rimandato alla prossima settimana. Buona serata a tutti.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show. Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fisher, featuring Florence Arman. What a lot.

0: Studio Q. Studio Q. News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no. Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Allora, ci siamo? Ci siamo? Certo che ci siamo. Buonasera, ben ritrovati. Io ho lasciato la voce a Riccione, da come puoi sentire.
1: No, arriva, c'è traffico, arriva.
0: Sì.
1: È in colonnata, ma
0: arriva. Oh, ci siamo, ritornati, insomma, in patria. Siamo qui dallo studio.
1: Che c'è il passaporto sul Po,
0: Vabbè. Vabbè, comunque, ad ogni modo, siamo ritornati.
1: In sede,
0: nella patria, dai, ci stava a dire patria. Allora, sono le 18, sono in compagnia con, vediamo.
1: No, sono qua di passaggio in realtà, sto andando via.
0: Vabbè, però
1: vado a cercare la tua voce. Ciao, sono Frankie Gada.
0: Usala. Vabbè, comunque, ad ogni modo, ne approfittiamo, dato che siamo insieme in questo momento, racconteremo cosa faremo venerdì sera, perché saremo in una location davvero bellissima.
1: Fantastica, tra l'altro loro hanno due location, ma noi siamo nella cantina, ok? Perché hanno anche una bellissima spa, relè, eccetera. E presenteremo una nuova bottiglia, bollicine, capito? Uila. Rosé,
0: tra l'altro molto buono Rosé. Vabbè, comunque saremo a Cantina Ricchi a Monzambano, provincia di Brescia, dalle ore 20:30.
1: Sempre
0: in patria, siamo vicini questo venerdì. Vabbè, ad ogni modo, veniteci a trovare, ci sarà Frankie Gada in console. Alla voce Eleonora Salvi, insomma,
1: ci manca qualcuno ai bicchieri e poi siamo a posto.
0: È vero, avremo anche dei ballerini, delle ballerine, ci sarete voi.
1: Ma dove?
0: No, sto scherzando, ci sarà della bella gente, così mi hanno detto.
1: Sì, dai, è già sold out per quanto riguarda i posti a sedere.
0: È vero, quello è vero.
1: Sono
0: avanzati
1: solo posti in piedi.
0: È comunque una bella occasione per festeggiare insieme, insomma. Poi estate, sarà una bellissima sera d'estate. Si salve chi può. Right now, studio. Q.

0: Carmelo!
1: Oh, quanto mi era mancato Carmelo, che bello finalmente. Ma gli scappati di casa ci sono anche loro?
0: Entra!
1: Ah, che belli!
0: Non può entrare!
1: Vabbè, comunque, ad ogni modo, salutiamo la voce fuori campo, perché prima era nel campo, adesso sì. È andata fuori campo.
2: Adesso ritorno in campo, ma sono di passaggio.
1: E sei di passaggio, quindi parli mentre passeggi.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto.
1: Ok.
2: Ciao.
1: Ciao. Dove vai adesso?
2: Adesso vado a mettere via le cose che ho usato per fare il set.
1: Ok, Dreamland, è vero, esatto, è vero, sì, è vero. Sì. Ti sentivo di là,
2: Bravo.
1: Ero bella appoggiata, insomma. Vabbè, comunque, ad ogni modo, ringraziamo Frankie Gada per avermi lasciato lo studio. Vabbè, l'avete capito, ma stai fermo che stai facendo casino. Ringraziamo anche il tecnico che, ahimè, chi ci segue sui social avrà visto che non fa solo il tecnico, ma fa anche da taxista. Lo ringraziamo. Guarda che sorrisino. Puoi dire qualcosa se vuoi, Fai il timido stasera. Non vuole parlare, vabbè. Comunque, ci saranno due party time, 18.30 e 19.30, come sempre la selezione musicale del nostro...
3: Chi è che fa la selezione musicale?
1: Ah, no, è vero.
3: Chi è che fa la
1: anche se non mi...
3: musicale?
1: Ma cosa stai facendo? È vero, mi ero dimenticata.
3: Non pesare questa selezione musicale.
1: Vabbè, non sarà più la selezione musicale del nostro collega, ma ci sarà Paromex DJ, l'ha deciso lui, va bene. Quindi oltre a fare il taxista, oltre a fare il tecnico, farai anche il DJ ogni tanto.
3: Selezione musicale.
1: Fai una selezione musicale? Sì. Cosa ci suoni, cosa?
3: La mia selezione musicale.
1: Vabbè, qual è? Che genere è?
3: La selezione musicale.
1: Vabbè, dai. Va bene, ok. Io vado avanti, perché qua...

0: Che eleganza, Lady Gaga, Bruno Mars. Allora, come sempre dobbiamo ricordare all'inizio dell'ora i nostri contatti, 338-141-1001, ormai lo sapete, io ricordo sempre di insomma salvare questo numero così che è più semplice. Ringraziamo la regia che ogni tanto piace fare gli scherzi con gli applausi. Allora, tornando a noi, parlando del nostro contatto, del nostro numero, arrivano i primissimi messaggi. Come capire che i nostri ascoltatori sono folli? A voi le risposte, sentiamo.
1: Ale Rocco bello, Rocco fresco, ciao Elen, saluto a Studio Più.
0: Ciao Rocco, un grande abbraccio, lui è il nostro cocco bello, colui che disturba tutti, insomma, i sonnellini pomeridiani, no? Non vi capita mai di andare al mare e quando magari stai riposando così, stai prendendo il sole, poi arriva lui, no? Che dice cocco bello, cocco. Mi manca. Anche se devo dire il cocco bello da un po' che non lo vedo. Io lo chiamo il cocco bello anche se avrà magari un altro nome. Ad ogni modo adesso vedo spesso e volentieri chi magari non so, vende i cappellini, magliette, via dicendo. Ma non vedo più il cocco bello, ma vedo quello che vende il dolce, no? E sono questi come posso definirli? È un dolce tutto fritto con la cioccolata dentro, no? No? E io mi domando, ma non era meglio il cocco bello che è molto più fresco? E no, adesso va di moda così, va bene, dai.

0: Oh, mi fa piacere che non sono l'unica a pensare che il cocco bello non esista più, no? Sentiamo, pronto, chi abbiamo?
1: Buonasera Leonora.
0: Ciao.
1: Buonasera del Studio Più.
0: Ciao.
1: È vero, è un po' che il signore del cocco bello non si vede, dopo
0: vero.
1: Magari dipende dai periodi.
0: Sì.
1: Però io vedo in TV
0: sì.
1: una cosa, cocca bella.
0: Vabbè, figurati.
1: Ciao bella bionda, bentornata in sede.
0: grazie di cuore. Allora, vedi, non sono l'unica che pensa che il cocco bello non esista quasi più. Adesso vediamo nelle spiagge del mondo, insomma, non si vede poi così spesso. Anzi, a febbraio mi è capitato di andare a Tenerife, ho fatto una bellissima vacanza, insomma, nelle spiagge vedevo spesso e volentieri questi ragazzi qua che venivano e ti facevano il mojito proprio, no? Ed è stato bellissimo, che vabbè, a parte che hai voglia di roba fresca, magari bere alcolici non è sicuramente l'ideale, ma a parte che era leggerissimo, comunque era bello, no? Perché erano lì col ghiaccio, te lo facevano al momento, era figo, dai, è una cosa diversa. Però non si può vedere quello che, vabbè, poi ognuno fa quello che vuole, per l'amor di Dio, però fa strano che vengano lì con sti ciambelloni fritti, super fritti al cioccolato, cioè, ma che voglia avete di mangiare sta roba qua al sole con 40 gradi? Comunque, parlando di 40 gradi, beh, a quanto pare anche a Trento fa tanto caldo, sentiamo.
2: Ciao, ci sono anch'io, Giangi di Trento.
0: Ciao,
2: che
0: Giangi.
2: Mi ascolta sempre in diretta.
0: Ciao,
2: vabbè,
0: Giangi.
2: Che devo dire, qua no, non c'è il cocco qua. Qui c'è il caldo, caldo folle!
0: È vero.
2: Caldo folle, più un caldo folle. Ieri abbiamo fatto, ragazzi, 40 gradi. Ieri 40 gradi!
0: Che fa strano in realtà, insomma, in montagna, Trento, che faccia caldo, perché in realtà sono stata a Riccione faceva caldissimo. Qui nel Lago di Garda fa caldissimo, però a Trento, sai, tanti vanno in montagna per cercare il fresco, e a quanto pare no, anche lì fa caldo.
3: Eleonora,
0: ciao.
3: Monica da Trento.
0: Ciao.
3: Il cocco bello c'è a Cattolica, anche quest'anno c'era.
0: Ah,
3: due volte, tre al giorno, cocco bello!
0: Bellissimo.
3: Ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao, un grande abbraccio. Allora, io ricordo che, vabbè, perché ho origini, mia mamma è pugliese, così, e da tradizione andavamo ogni anno, insomma, in Puglia, nel Salento, no? E facevamo un mese proprio lì, no? E ricordo benissimo che c'era il cocco bello quando ero piccina, e in spiaggia sentivi lui che faceva le rime, e me le ricordo tutte. Sono un po' radiofoniche, però magari provo a farla capire. Diceva: cocco bello al bambino che fa bene al... E io ridevo perché dicevo, vabbè, ma questo... Ah, che bello, che bello.

0: Party rock. La domanda di oggi, in questa serata di mercoledì 5 agosto, ma esiste ancora il cocco bello? Vabbè, sappiamo tutti di quello che stiamo parlando, no? Quello che va in spiaggia, stai facendo un bellissimo riposino, arriva lui che inizia a urlare e dice:
1: cocco bello, cocco, cocco!
0: Eh sì, proprio lui, ma a quanto pare negli ultimi anni si vede poco. Anzi, la nostra ascoltatrice da Trento ci dice che a cattolica in realtà no, c'è ancora. Che bello, dai, ci stava, dai.
2: Ciao Ele, Buccinarcos.
0: Ciao, ciao.
2: Tutto bene?
0: Bene, bene.
2: L'anno scorso ero a Riccione,
0: sì.
2: E non c'era Cocco Bello, ma c'era,
0: sì,
2: il ragazzo di una qualche gelateria artigianale che passava,
0: sì,
2: in spiaggia con il carretto refrigerato con granite,
0: sì,
2: spiedini di frutta,
0: wow,
2: e spiedini di frutta caramellati,
0: wow.
2: Una goduria,
0: ah,
2: pazzesca,
0: sì.
2: Ciao.
0: Allora, non so se stiamo parlando della stessa persona, ma forse l'ho vista anch'io e sì, è favoloso, favoloso, dai, bellissimo. Tra l'altro, non per fare pubblicità, però stavo insomma seguendo un'intervista di questo signore anziano di Riccione, dove non posso citare il bagno, eccetera, onde evitare di fare pubblicità, ma sappiate che ormai da anni, non so se ne avete già sentito parlare, lui tiene i prezzi bassissimi, cioè pensate, 4 euro un lettino. È diventata subito virale questa storia, perché lui è da una vita che fa sta cosa, no? E lui dice: a me non mi interessa guadagnare gran soldoni, per me l'importante è vivere, no? E per me è una cosa bellissima. Ha fatto questa intervista ed è stata molto interessante, quindi meriterebbe il premio Nobel.

0: Beautiful People, David Guetta sia qui nel programma Si Salvi Chi Può. Certo che pensandoci siamo arrivati ad un punto in cui davvero tanti se ne approfittano, e di tutto in generale, cioè la vita ora costa davvero tantissimo, andare in ferie, cioè magari una volta ti costava la metà, adesso è triplicato tutto, cioè dall'hotel, dai servizi, dai lettini, tutto. E stavo raccontando questo episodio che, insomma, con quest'uomo, un anziano, stiamo parlando di un uomo, oddio, non lo so, a vederlo così direi un'ottantina d'anni, 75-80, ad ogni modo ha fatto una bellissima intervista raccontando che lui è da una vita che si trova a Riccione e insomma affitta i lettini a 4 euro, e lui stesso ha detto: a me non mi interessa guadagnare l'esagerato, ma di vivere con quello che posso, no? E qualcuno l'ha conosciuto, sentiamo.
1: Ciao Leonora, sono Marcello da Suzzara.
0: Ciao Marcello.
1: Ti volevo dire riguardo il signore che vende i lettini.
0: Sì.
1: Che affitti i lettini a 4 euro con l'ombrellone, ci ho avuto a che fare io, è una grandissima buona persona. È il number one, è favoloso.
0: Ah, vedi.
1: Proprio persona familiare. Ciao Marcello da Suzzara.
0: È una bellissima cosa. Tra l'altro mi viene in mente insomma la vacanza che ho fatto a Mykonos, che Mykonos nulla togliere come isola perché è bellissima, io ve la consiglio. Però diciamo che ho fatto la povera in un paese ricco, quando sarebbe meglio fare al contrario. Andare in un paese, passatemi il termine, povero per fare un po' la ricca, no? O perlomeno stare bene. Invece cosa succedeva? Che io sono andata in compagnia con amiche e è capitato di andare nelle spiagge libere, perché era improponibile andare, insomma, quelli con il servizio, perché costavano da 50 euro in su. Poi vabbè, non faccio i soldi in tasca a nessuno, però voglio dire, 50 euro per una giornata, sai, si parte, insomma, dal lettino, due lettini e un ombrellone, 100 euro, quindi capite che, cioè, vorrei spenderli in altre maniere. Ad ogni modo vi racconto questo episodio perché era bellissimo. Mykonos è un'isola molto ventilata, no? Cos'è successo? Avevamo preso questo ombrellone al costo di 20 euro dal negozio, insomma, e che è successo? Praticamente siamo, grazie tecnico,
2: sì
0: stavo raccontando un episodio, tu mi disturbi sempre.
2: L'ombrellone mi stava interessando anche a me. Vabbè. Vado io a Riccione tra una settimana.
0: Bravo, bravo. Dimmi, dimmi, ma tu vai là per lavorare?
2: No, io ho 3 giorni di ferie.
0: Ah, Willa, relax.
2: Quindi raccontami
0: allora
2: pure dei tuoi ombrelloni.
0: E niente, in poche parole, cosa abbiamo fatto? Siamo andate nelle spiagge libere. In parte c'erano quelli con servizio. C'era questo ragazzo che ci stava guardando. Aveva una bella bottiglia di vino con della frutta, eccetera. Sai quando ti servono con la bottiglia di vino e la frutta? E lui per una quarantina di minuti, e non scherzo, saranno passati una quarantina di minuti, ci guardava un po' chiarito, come per dire: ma queste sono capace di mettere un ombrellone? Perché c'era talmente tanto vento, perché Mykonos è una cosa impressionante, vabbè, come tante isole in realtà, che facevi fatica a mettere l'ombrellone. Quindi, onde evitare che lo perdessi, cosa facevi? Lo legavi in qualche modo, no? E poi vabbè, figurati 3 donne che stavano lì.
2: Vabbè,
0: e in tutto ciò c'era sto qua con l'uva insomma in bocca, che se la magnava l'ananas e sto bicchiere di vino, e noi
2: bello,
0: come delle poveracce
2: bello,
0: che
2: bello
0: eravamo lì.
2: Non si è alzato a darvi una mano?
0: No,
2: no?
0: Ma figurati se
2: bene,
0: ti dà una mano.
2: Ha fatto bene. Chi
0: ma
2: vuole aiutare la bionda?
0: Vabbè, comunque, cavolata
2: facciamo
0: a parte,
2: il party?
0: Facciamo il party, rimanete con noi.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Prosegue indisturbata la forte ondata di calore sul nostro paese, quindi l'anticiclone continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, protegge anche l'Italia dove il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, purtroppo con caldo che a tratti risulta davvero molto intenso. Condizioni che in questi giorni quindi si manterranno spesso soleggiato, con alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate dalla consueta formazione di nuvolosità durante il pomeriggio e in prossimità dei rilievi e lungo la dorsale appenninica, occasione anche per qualche temporale di calore. Un addolcimento invece delle temperature, soprattutto al nord, dovremo attendere la fine di questo weekend e l'inizio della prossima settimana. Situazione ancora invariata invece al centro e al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Spot. 26 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieme Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglieme Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E partiamo così, il primissimo momento dove abbiamo l'occasione di ballare con la musica del nostro Paromix DJ. Attenzione, musica italiana, eh?

Allora, volevo fare un appello. Se ti domandi ma chi ci abbiamo in console, beh, è semplice. Se non riesci a vederlo tramite il nostro canale TV, basterà sentire le trombette. Vuol dire che è proprio lui, il nostro Pyromix DJ. Salutiamo Maria Laura.

0: Grazie.
1: Qua sul lago di Garda,
0: sì,
1: fate
0: sì.
1: Sentire la zise.
0: Sì.
1: C'è un paesino che fa talmente caldo.
0: Sì, sentiamo la perla.
1: Talmente caldo che l'ecco là. Ciao.
0: Ciao. Ah, con queste freddure. Michelangelo! Ma come si fa?

Mi fa impazzire, ce la scrive la nostra amica da Palermo, Angelica, che bello. Ciao Angie, un grande abbraccio. Salutiamo anche il nostro Domenico e dobbiamo fare una bella dedica, un saluto, un grande saluto all'Imbianchino di San Marino, dal Dostalo perso. Allora, dall'Imbianchino più dolce di San Marino, un ti amo grande come il nostro amore. Saluti dalla Puglia, Cristina! Sbaglio o c'è dell'amore nell'aria?

Salutiamo il nostro amico da Brenzone sul Garda, lui è Guido, ciao, un grandissimo abbraccio. Nostro amico 6832, Weyla, ritorno, attenzione. Con questo caldo vado a fare acqua gym in piscina, un caro saluto da Sara da Fermo. Sara, buon allenamento, che brava, dai.

Euforia! In console il nostro Paromix DJ con un party time tutto italiano. Salutiamo Fra.

Mamma mia che sound, tutta estiva. Tra l'altro, parlando di Fedez, è diventato nuovamente papà, insomma, del figlio della sua nuova compagna. Allora, un caro saluto da Sottomarina. Ciao amici, ciao Simo. Salutiamo anche il nostro amico da Cormano. Buonasera, ciao Marco.

Allora basta complimenti al nostro Paromix, perché io ve lo ricordo che poi lui si gonfia e vola via, cioè non esageriamo. Allora ciao Ele, Mezzane ti aspetta con 73 37 gradi, solo? Oh sì, mi manca la mia city. Salutiamo anche i miei compaesani, ciao amici! Giusto ieri c'era Serena Brancale in Piazzale Roma, con il Prepricione

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 30 999 1000. Spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologia all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: La possiamo dire che è molto molto bella questa canzone, Better Times, Robin Schulz. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Siamo a mercoledì 5 agosto, sono le 19:04 e abbiamo insomma appena ascoltato il super party time del nostro Parmix, che alle 19:30 salirà nuovamente in console. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno scritto al 338 141 1001, chi è stato comunque all'ascolto. Vediamo chi abbiamo, vada.
1: Eleonora, oggi faccio, ho fatto, sì, sto facendo 60 anni.
0: Quella!
1: E fate gli auguri.
0: E come no?

0: Ritmo.
1: Ritmo Black Eyed Peas featuring Drake Balvin qui sulle frequenze di Radio Sodo Più. A quanto pare molti, beh giusto perché siamo ad agosto, molti sono al mare o comunque iniziano le ferie, vedi, ciao Chris da Carpi, qui aperitivo per festeggiare l'inizio delle ferie. Oh, che bravi, fate bene. Io poi volevo cogliere l'occasione per ringraziare tanti ascoltatori che sono venuti a trovarci, perché lo ricordiamo, eravamo appunto fino a poco fa in realtà a Riccione per insomma ovviamente fare il festival, il Preparation Summer Jazz, ma anche per insomma condurre il programma da Viale Ceccarini, e tanti ovviamente ne hanno approfittato per venirci a trovare. Abbiamo fatto tantissime belle conoscenze, avevamo dei bellissimi regali, abbiamo fatto anche dei bellissimi live con il DJ set dei nostri colleghi, con Radio Studio Più, insomma è stato davvero molto magico. Io innanzitutto vorrei ringraziare il nostro editore Claudio Tozzo per avermi dato questa bellissima opportunità, perché è stato magico, ho conosciuto anche persone insomma che stanno dall'altra parte del mondo, che fanno questo da una vita, che emozionano le persone con la loro arte, e sicuramente nel mio ambito lavorativo questa cosa mi è servita tantissimo. E poi ne volevo approfittare per ringraziare anche i ragazzi di Club Connection, nonché Ricky Valza, DJ Tiga e Ronny Milano, che personalmente non avevo visto poche volte dal vivo, no? Sai, perché abbiamo diciamo dei colleghi un po' in tutto il po' in tutta Italia, quindi si fa fatica a vedersi. E in questi 12 giorni, insomma, abbiamo avuto modo poi di conoscerci meglio. Abbiamo avuto modo, ovviamente, quando avevamo finito di lavorare, si andava, non so, a bere qualcosa insieme, un caffè che sia, e ci siamo conosciuti, no? Ed è stato davvero molto bello. È un'amicizia che è bella, perché comunque si condividono anche delle grandi passioni, dei grandi pensieri, perché comunque stiamo parlando insomma della stessa professione. Quindi volevo insomma ringraziarli per questa bella opportunità, perché è stato un viaggio che è indimenticabile, possiamo definire.

over me, ma magari, pioggia su di me, non sarebbe male, voglio dire, con sto caldo. A quanto pare un po' in tutta Italia fa caldo, c'è tanta afa, perché se dovesse fare caldo e basta, dici vabbè, ma è l'umidità che dà fastidio. Allora, salutiamo chi abbiamo, il nostro amico Filippo, il super forchista di Corinaldo. Buonasera e benvenuto.

era il 2000. Pensate che stiamo parlando di The Sound Lover, ovvero Natalie Arts. È stata una grandissima artista che tuttora ovviamente sta facendo grandi canzoni e che fa anche tanti concerti. Tra l'altro collabora spesso e volentieri con Radio Studio Più ai nostri eventi.

0: Ci siamo, ci siamo. Allora, stiamo aspettando il super party time.
1: Annuncialo, annuncialo. Lentamente.
0: Devo annunciarlo.
1: Siamo sul lento.
0: Allora, torniamo indietro nel tempo.
1: Party time a cannone.
0: Sì.
1: C'è il lento per ricaricarsi.
0: C'è il lento per ricaricare.
1: Quindi c'è Marco Ferradini con Teorema.
0: Mamma mia, che bravo, sempre sul pezzo stai.
1: Sì, certo. Mamma mia. Tu lo sapevi che si chiamava Teorema?
0: No, non sapevo, perché mi ricordavo questa canzone per l'inizio, proprio per la frase che diceva.
1: Prendi una donna.
0: Prendi una donna. Ci fermiamo lì.
1: Prendi una donna, ci fermiamo lì.
0: Vabbè, cavolata a parte. Noi facciamo una breve pausa, rimanete con noi, eh.
2: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così, guarda, siamo peggio delle tasse, siamo in perfetto orario, 19:30.

ricordo, ho fatto pure la rima. Comunque, nel primo party time con, sempre con Paromix, ha fatto un party time tutto italiano. Infatti qua ci scrivono: ciao, ciao Salvi, dopo la pubblicità, per cortesia, potresti non mettere più canzoni estive da spiaggia? Perché mia moglie le viene voglia di cantare e io non voglio scappare di casa. Grazie, firmato Stefano. Caro Stefano, tutto ciò che chiedi, insomma, sarà accontentato, eh.

che bomba. Comunque devo capire questo messaggio. Ciao Ele, un saluto dal Siffredi di Sassatello. Non l'ho capita, scusate, non ho capito, non ho proprio capito, così, chiedo per un amico.

0: Akia. Il vostro party time sembra un grande appetito. Buona vita ragazzi, un saluto da Brentonico da Trento. Ciao caro amico, grazie mille di cuore. Sentiamo, abbiamo dei piccoli fanciulli.
1: Eleonora, sei fantastica. da Giovanni sì. E Lorenzo.
0: Grazie Giovanni e grazie Lorenzo. Che bello ricevere questi messaggi, che meraviglia.

0: ci vede, perché siamo anche in diretta TV, potrà ben vedere dal mio viso che continuo a sorridere. Ma perché sorrido? Perché ho continuato a mettere in loop questo bellissimo messaggio e non apprezzo.
1: Eleonora,
0: bellissimo.
1: Sei fantastica.
0: Bellissimo.
1: Giovanni e Lorenzo.
0: Oh, che meraviglia. Poi detto da dei piccoli fanciulli, davvero bello, bello. Grazie di cuore. Andiamo avanti, va.

0: Poi un conto per la collega. Aiuto.
1: Io non ho capito, amico da Imola. Ti sei innamorato della collega? E mo che fai? Che devi fare?
2: Al cuor non si comanda. Lasciati andare.

Salutiamo i milanesi qua che stanno a fatturare pure ad agosto. Non si molla mai, eh. Bisogna fatturare, signori.

Signori e signore, in console l'unico inimitabile Lorenzo Parolini, il nostro Paromix DJ. Non DJ, DJ.

scusate, devo salutarli, se no mi sgridano. Salutiamo i Butei, buonasera, benvenuti. Ciao Christian. Abbiamo Elisa da Reggio Calabria, buonasera, benvenuta nel Party Time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso di scaricare la nostra app e guardare il nostro Paramix DJ che mixa per noi live. Ciao Ele, ascoltare il vostro programma è come essere in ferie, sinonimo di estate. Un bacio, Maya. Ciao Maya, grazie, che bellissimo. Bello, bello, grazie, ci fa davvero molto, molto piacere. Ma noi in realtà in questo momento siamo in spiaggia, stiamo toccando con i nostri piedi della sabbia. Abbiamo una gonna hawaiana. Al posto del reggiseno abbiamo delle conchiglie. E abbiamo così a caso un mojito in mano. In console sempre con le conchigliette, insomma, sui capezzoli, sempre lui. Le onde del mare. Sta arrivando anche lui, Baywatch. Tutto bello, figo, tutto rosso. Pronto a ballare insieme a noi. Tramonta il sole nell'isola più bella che esiste. E in tutto ciò si balla, si balla, si balla. Comunque dobbiamo fare un grande evento, insomma, in una spiaggia, Paromix. Ci vai vicino tu questo sabato, ah? Sabato, vabbè, settimana prossima, però questo sabato... Ho un grande evento in una barca, eh?

Ci siamo. Ah. Allora, ringraziamo di cuore Enrique. Io spero di pronunciarlo correttamente, poi sapete, sono nomi un po' particolari. E lo ringrazio di cuore. Poi abbiamo un nome un po' più semplice.

A Verona, dal mago della fontana delle streghe. Andiamo con l'ultima? Andiamo con l'ultima? Stiamo andando con l'ultima? Ah, io dico di sì, eh.

0: Salutiamo tutti gli amici delle forze dell'ordine. Cosa faremmo senza di loro? Cosa faremmo senza di loro? Vabbè, che dire, allora siamo arrivati alla fine, siamo in fondo? Collega, collega, mi chiami, mi guardi, siamo alla fine? La sirena dice di sì, quindi invito il nostro buon Paromix a venire di qua.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
0: Mi hai guardato con una faccia come per dire: ah, eri seduta.
4: Sei presa il trono.
0: Principesse. Sembravo in piedi? Da là?
4: No, sembravi più bassa del solito.
0: È più bassa del solito, sai, sono seduta.
4: Bene, vabbè. Dove siamo?
0: Cosa
4: questo
0: c'è?
4: Weekend.
0: Dove siamo questo weekend? Allora, per conto
4: dai,
0: mio,
4: parti te che dopo io ti stendo.
0: Venerdì 7 agosto saremo a Monzambano, in provincia di Brescia, per Cantina
4: Mantova,
0: Ricchi.
4: Mantova.
0: No, è Brescia.
4: No, Monzambano è provincia di Mantova.
0: Ho detto una cavolata?
4: Grossissima.
0: Oh, scusate, pardon.
4: Cartellino rosso.
0: Vabbè, allora scusate, deve partire, scusate.
5: Che figura di
0: grande e grossa, scusate. Ma io ero convinta da Brescia davvero, eh.
4: No,
0: vabbè, ho detto una cavolata, vabbè, sto peggiorando la situazione. Allora, perdonemoi, saremo comunque a Cantina Ricchi per Rosalinda Party.
4: Wow.
0: E il giorno dopo parliamo di sabato 8, e sarò con Paola Peroni, saremo alla cena spettacolo, inizierò io con musica d'accompagnamento mentre voi cenate con calma e
4: bello.
0: Poi a seguire qui al Sestino Beach Fronte Lago, a seguire ci sarà l'animazione e la musica di Paola Peroni.
4: Quella.
0: Tu dove sarai?
4: Bene, posso?
0: Sì, puoi.
4: Posso?
0: Vada.
4: Venerdì sera.
0: Aspetta un attimo. Sì, mi dica.
4: Venerdì sera sarò con Ugo Palmisano in quel di Montichiari, in quel di Novagli di Montichiari, per la sagra dei somari, degli asini.
0: Sì, e quindi
4: mancavi
0: siete perfetti,
4: te, manchi te proprio.
0: Sì. Come no?
4: Sagra di San Lorenzo, Novagli di Montichiari. Poi
0: sì,
4: sabato sera, invidiato a chiodo dalla bionda.
0: Sai che c'avevi ragione, Monzambano, provincia di Mantova.
4: Sabato sera sarò su un catamarano nel lago di Garda, in diretta nazionale. Perché se non faccio la diretta nazionale non sono contento.
0: Bravo.
4: Perché devono saperlo tutti che sono sul catamarano.
0: Bravo. Vabbè, ma non inviti mai le colleghe, i tuoi amici,
4: no,
0: cioè guarda te,
4: no,
0: hai capito?
4: No, tutto così, tutto
0: comunque,
4: di nascosto.
0: Dopo questa bella perla, io
4: aspetta
0: penso che i mantovani mi odieranno.
4: Aspetta un secondo, concludo dicendo che settimana prossima
0: sì,
4: sarò dove c'era la bionda.
0: Dove?
4: Questa è la scorsa settimana.
0: Sì, ma stringi.
4: Siamo
0: che
4: a Riccione!
0: Bella,
4: però
0: bella.
4: Seguite le date, perché non saremo sempre a Riccione, ma ci sposteremo fino a San Benedetto del Tronto, Senigallia. Per un'estate ricca di movimento.
0: Wow.
4: In spiaggia, sarò in spiaggia a San Benedetto del Tronto.
0: Ah, pure
4: di
0: cioè,
4: notte, di notte.
0: Pure, vabbè.
4: Tanta roba.
0: Comunque, ad ogni modo, fate i bravi. Ci risentiamo.
4: Ciao, ciao.
0: Ci risentiamo venerdì in realtà, perché domani purtroppo non ci sarò. Però ci saremo, insomma, venerdì. Fate i bravi. Ciao.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: 1,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Prosegue indisturbata la forte ondata di calore sul nostro paese, quindi l'anticiclone continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, protegge anche l'Italia dove il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, purtroppo con caldo che a tratti risulta davvero molto intenso. Condizioni che in questi giorni quindi si manterranno spesso soleggiato, con alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate dalla consueta formazione di nuvolosità durante il pomeriggio e in prossimità dei rilievi e lungo la dorsale appenninica, occasione anche per qualche temporale di calore. Un addolcimento invece delle temperature, soprattutto al nord, dovremo attendere la fine di questo weekend e l'inizio della prossima settimana. Situazione ancora invariata invece al centro e al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo.

800 41 1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. mandate adesso il vostro messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000 preferito, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. fatelo subito perché gli spazi sono pochi

0: attaccate su ruota solo su una. Partiamo subito con la playlist di Paolo Di Alfonsine. C'è Gaia, Never Meet.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: Money Honey Alexia sulla Dance Station Italia, grazie a Paolo Di Alfonsine. Questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo insieme fino alle ore 22. Se non l'hai già fatto, manda il tuo messaggio vocale, richiedi un brano dance 92.000. Il nostro numero è sempre lo stesso, 338 141 1001, oppure il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. 90 proprio come
1: la pecora canta.
0: Ecco, lo sapevo che c'era la pecora che cantava sul nostro sito 90.studiopiu.net. Aspettiamo il tuo vocale, richiedi un brano dance 92.000. Mentre proseguiamo con la playlist di Paolo Di Alfonsine, c'è Alcazar, Sexual Guarantee, no, Crynet Discotheque.

Mash in Your Arms. Grazie a Paolo Di Alfonsini, ultimo pezzo della sua playlist. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo vocale sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Nel vocale richiedi un brano dance 92.000 che sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Ricordati che sul nostro sito puoi votare la tua sigla preferita, perché da settembre c'è la sigla nuova dell'ETM. Ne trovate un po' da scegliere, scegliete quella che vi piace di più, solo su una cliccate su vota e diventerà la sigla ufficiale del programma. 90.studiopiu.net, piccolo break e poi andiamo da lo spoileriamo, vediamo se arriva Gianluca Di Goito Mantova, ripartiamo con i Magic, go!

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a

Da, Gianluca Di Goito ha scelto Go e l'ha scritto poi va bene, dai. E noi proseguiamo ricordandovi per l'ultima volta il nostro sito ufficiale, il nostro numero 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Mandate ora un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000 perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. C'è Fade to Mix.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, lì troverete il tasto vota la sigla. Ci sono tante sigle che abbiamo realizzato per voi, scegliete quella che vi piace di più, cliccate su vota solo su una, perché quella che riceverà il maggior numero di voti sarà la sigla ufficiale del DTM, la nuova stagione dal 2026 al 2027. Arrivano i KK, I'll Let You Go, e poi Party Time.

0: Party Time.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E iniziamo così il primo Party Time. Io non parlo quando cantano, è una legge della radio, non si parla sul cantato. Io la applico alla lettera, alla lap dance. No, va bene. DJ Cerla, Everybody Pom Pom.

0: Sentiamo il primo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Mi sono reso conto che nella storia della musica dance sono due domande alle quali penso nessuno abbia la facoltà mentale di rispondere o l'esperienza tale per farlo.
0: Vediamo.
1: Ovvero, quanto costa il pesce e quell'altra dei Master Blaster a World of Ryu, che è la mia richiesta di questa sera. La vorrei dedicare a grande Paolone d'Alfonsine, a Pietro e a Daniele da Bergamo e Ale da Pistoia, anche che è un po' che non lo saluto. Vorrei salutare ovviamente anche me di TM Bestie e augurare a tutti la più classica buona serata a Bagaia domani. Ciao ciao.
0: No, neanche io darò risposta a queste domande, assolutamente non mi permetterei mai, anzi credo di non saperle le risposte.

0: Tra l'altro se lo chiedevano già negli anni 80, how old are you? E nessuno neanche negli anni 80 ha dato risposta, eh. Va bene, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona nel primo party time.
1: Ciao Alex, un grande saluto a tutti di team. Ciao, come chi? Sempre, siete sempre i numeri uno. Stasera voglio ascoltare Capricorn. Un grande saluto a Q, Manfredetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutto di TM. Qui si muove di caldo, la pecora scappa via. Ciao ciao.
0: Ciao Rocky. Miscelamento in corso. 20 Hertz 1991.

0: La semplicità di questo pezzo e la genialità di Capricorn. 20 Hertz, sono le 20:44 di oggi, mercoledì 5 agosto, siamo nel 1991.
1: Caramba!
0: E questo è Dance Time Machine 90, sono Alex Castellini, comandante di questo volo. Prossimo messaggio.
2: Grazie Alex, buonasera da Milano, conceso la 3 di controllo di Desenzano del Garda, Brano di virata questa sera a livello di volo 2000 per la dedica ai miei coming crew friend Ale da PT, Rocky Balboa da Prato, Antonio da Parma e al buon Pietro da Milano. Sulla punta quindi su ATB The Summer Cabin Crow, please go up to level 2000, thank you, sweet strategy, ciao.
0: E allora via The Summer, the summer.

0: Party Time. Ehi, dico a te, dall'altra parte della radio, hai già votato la sigla del DTM 90? Se non l'hai fatto, fallo subito. Collegati su 90.studiopiu.net e scegli la sigla che ti piace di più. Suona il citofono, sentiamo chi è, sentiamo.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano. Ormai a Milano, Riccione solo un ricordo, diadine, mare, sole, abbronzatura. Torneranno presto, spero. Volevo richiedere il brano Sing O di Marvelous Melodicus, dedicarlo a Andrew di Renara, Simone di Arcole, Davide di Concesio e il mitico Antonio di Parma. Un abbraccio a tutti, divertitevi, ballate senza sudare davanti al condizionatore. Un abbraccio e buona serata.
0: Pensa Pietro che a me questo pezzo qua ricorda proprio una vacanza che ho fatto nel 1994 a Riccione, quindi mi hai sbloccato un ricordo.

0: Castellini, Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il primo party time di questa sera. C'è già una citofonata in arrivo, vero? Senti, senti che suona. Chissà chi sarà. Secondo me è di Bergamo, non so perché.
1: Bergamo, Bergamo. Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo. Questa sera dedico a voi il pezzo dei Scooter Logical Song e a Elena. Ciao a te, sulle mani, sulle mani, sulle mani, gol. Ciao a tutti.
0: Sulla mano, non sulle mani.

0: Togli il muto,
1: togli il riverbero. Perfetto, c'è la bonus track. Rallentiamo un po', dai, rallentiamo un po', un pochino di cocktail. Ce l'abbiamo un gin punto, che poi mi sa che dopo arriva anche Andro e magari ha portato due sedili della punto per fare il cocktail, no?

0: sulla Dance Station d'Italia, Roughneck. Siamo nel 1995 a chiudere il party time delle 20:30. Ce n'è un altro alle 21:30, mi raccomando, non inviate più richieste, anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Ricordatevi invece di votare le nostre sigle. Avete tempo fino a fine agosto, lo ricorderemo tante volte questa settimana. La settimana prossima non siamo più in onda, quindi esageriamo questa settimana. Piccolo break e poi ci sono tutte le richieste fatte con un messaggio di testo. Restate lì.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.

spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieve Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglieve Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.

0: immersione, immersione, emergency, emergency, emergency.
1: Sulla Dance Station Italia c'è il DTM 90 Emergency, prezioso Futuring Marvin. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla. Ricordatevi che è possibile sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net votare la sigla nuova del DTM 90 che poi andrà in onda a settembre. Sceglietela voi, ce ne sono 6. Ascoltatele prima tutte, poi scegliete quella che vi piace di più, quella che a pelle vi fa stare meglio, perché quella diventerà la sigla ufficiale del programma. Nel frattempo andiamo da Emanuela di Forlì, perché c'è Passion dei Netzwerk.

e votare le nostre sigle future, quelle che poi sentirete all'interno del BTM 90 a partire da settembre, gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. La sigla che riceve più voti diventerà la sigla ufficiale del programma nella prossima stagione. Mentre noi proseguiamo subito con Sash Stay, la richiesta di Giulia Di Lodi.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Pierre di Lendinara sarà amico del nostro amico Andro? Chi lo sa, chi lo sa. Va bene, va bene. Andiamo da Giacomo di Rodigo, perché c'è Kronos, Magic Europa. Tra pochissimo c'è il secondo Party Time.

90.studiopiu.net, scegliete la sigla che vi piace di più e poi cliccate su vota solo su una. Avete tempo fino a fine agosto però, quindi state tranquilli, non serve che vi colleghiate tutti contemporaneamente adesso, solo ricordatevi di votarla, così poi sapremo qual è quella vostra preferita che diventerà quella poi ufficiale del programma. 666 Dance to Disco e poi, come dicevo prima, Party Time.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglievessa Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglievessa Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Alessandro.
1: Ero qui Alex che provavo a immaginare uno scenario tra 10-15 anni, sì, quando starai riascoltando queste puntate, cosa penserai? Magari le staremo riascoltando insieme davanti a una moka con un caffè, perché forse saremo vicini di casa. Lo sai che il futuro è imprevedibile. Il chiesto di questa sera, brano del 2002, brano in questione è Sequential One, Balare. Con questo vi saluto, ciao ciao.

0: È Dance Time Machine 90, il programma che stai ascoltando. Dillo, confessa.
1: Caramba.
0: Sì, sì, è il DTM 90 all'interno del secondo party time di questa sera. Mio nome è Alex.

0: serate dance estive,
1: prego,
0: posso dire ancora una volta? Dai, Antonio Farallo. Ciao a tutti da Antonio, grazie, ciao.
1: Ciao Antonio, siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, non il contrario.

0: the groove, il gatto fa il groove. Sarebbero le fusa, credo, in inglese.
1: Caramba.
0: Alex Castellini, Dance Machine 90, si è acceso il cartello, se è un deficiente. Avete ragione, dai. Avete votato le nostre sigle? Se non l'avete fatto, ricordatevi di farlo. Potete farlo fino a fine agosto, senza fretta. 90.studiopiu.net. Scegliete la sigla che vi piace di più, perché la sentirete nel prossimo programma, quello che partirà a settembre, perché questa è l'ultima settimana. Dopodiché andremo direttamente alla prima settimana di settembre. Suona il messaggio, suona il citofono. Sono esauriti. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Andrea di Trento. Oggi il pastore ha tosato la pecora per il gran caldo.
0: Bravo.
2: E mi ha detto che con la lana mi farà un bel cappellino di lana cotta per andare in sauna quest'inverno.
0: Giusto.
2: Oggi, richiesta del giorno, Captain Hollywood Project con Impossible. A tutti una buona serata. Ciao.
0: Anche a te. Poi magari se avanza un po' di lana io farei un bel gilet, non si sa mai.

0: nostro citofono.
1: Ciao grande Alex Castellini, vorrei dedicarti il brano Wengan Boy con Wow, Wengan into Ibiza. Wow, Radio Studio Più. Wow, Radio Studio Più, Dance Station. L'ascolti e non la muori più. Radio Studio Più.
0: Me lo ricanti? Sì.

0: We are going to Ibiza, sono i Benga Boys, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Nel secondo party time c'è l'ultimo messaggio, vero? Sentiamo chi sono al nostro citofono. Io ho paura, però non so come mai ho questo presentimento.
1: Ciao ragazzi, stasera volevo salutare tutti quelli che mi salutano sempre. Io vi ascolto, vi contraccambio, però. Auguro una cagarella a tutti quelli che mi dedicano Alexia, perché lo fanno apposta. Brighelli, sei una monella. Ciao a te, ce la pecora canta.
0: Grande Manu, ti dedichiamo Mauro Picotto Iguana, questa sappiamo che ti piace.

0: Secondo Party Time, la linea tra pochissima Moroni Milani. Ricordatevi di votare le sigle del DTM 90 sul nostro sito 90.studiopio.net. Avete tempo fino a fine agosto, quindi fate con calma. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, a domani, che fa rima con Romy Milani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base basso.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Prosegue indisturbata la forte ondata di calore sul nostro paese, quindi l'anticiclone continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, protegge anche l'Italia dove il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, purtroppo con caldo che a tratti risulta davvero molto intenso. Condizioni che in questi giorni quindi si manterranno spesso soleggiato, con alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate dalla consueta formazione di nuvolosità durante il pomeriggio e in prossimità dei rilievi e lungo la dorsale appenninica, occasione anche per qualche temporale di calore. Un addolcimento invece delle temperature, soprattutto al nord, dovremo attendere la fine di questo weekend e l'inizio della prossima settimana. Situazione ancora invariata invece al centro e al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

6 agosto il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglievessa Pica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglievessa Pica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

Voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. The action.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.